Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Sono le 6 in punto.

0: insieme.
1: Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo da parte di Roberto. Siamo pronti a iniziare con l'Ariete. Comincerete il mese con una strana attrazione per il silenzio. Deciderete di spegnere il telefono per qualche ora, scoprendo che la vostra produttività e il vostro umore miglioreranno. Toro, in amore sarete incuriositi da un segreto del passato del partner che emergerà durante una conversazione casuale. Non sarà nulla di grave, ma vi aiuterà a capire meglio alcune sue reazioni attuali. Gemelli, le finanze richiederanno un tocco di creatività. Troverete un modo per barattare una vostra competenza con un servizio di cui avete bisogno. Cancro, sarete attratti dall'idea di cambiare il vostro percorso abituale per andare al lavoro. Questa piccola deviazione vi farà scoprire un negozio o un dettaglio che non conoscevate. Leone, riceverete un invito per un evento di nicchia. Nonostante i dubbi iniziali, l'atmosfera stimolante vi farà sentire parte di un'elite intellettuale. Vergine, in amore sceglierete di non pianificare nulla per la serata. Lasciarvi trasportare dal caso vi porterà in un locale inaspettato dove la complicità con chi amate si accenderà in modo spontaneo. Bilancia, vi sentirete chiamati a dare un parere su un dilemma etico di un amico. La vostra capacità di vedere le sfumature di grigio invece che solo bianco o nero sarà fondamentale per rassicurarlo. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi farà cambiare idea su un acquisto che stavate per fare. Vi renderete conto che cercavate soltanto una gratificazione momentanea. Sagittario, sarete molto loquaci riguardo a un tema legato ai diritti civili o alla sostenibilità. La vostra foga non sarà aggressiva, ma talmente appassionata da convincere anche i più scettici del vostro gruppo. Capricorno, in amore vivrete una giornata di manutenzione affettiva. Vi occuperete di quei piccoli gesti quotidiani, come una commissione fatta per l'altro, che valgono più di mille dichiarazioni d'amore eclatanti. Acquario, sentirete il bisogno di rinfrescare le vostre competenze digitali. Iscrivervi a un workshop veloce su un nuovo software o linguaggio vi farà sentire mentalmente agili e al passo coi tempi. Pesci, andrete dritti al cuore di una questione affettiva che richiedeva un chiarimento onesto e profondo già da tempo. La vostra capacità di essere sinceri sarà apprezzata dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: E mi sono accorta, non era il tuo sangue, erano amore.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Otto e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: iperceramica.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Radio Verona.

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
5: Ma mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e ben trovate. 9 cittadini indiani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Brescia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sono accusati di aver sequestrato, picchiato e minacciato di morte un uomo trasferendolo in diverse province e filmando le violenze a scopo di ricatto. Durante le perquisizioni sono state trovate anche due pistole semiautomatiche cariche rubate nel 2021 durante un furto in abitazione a San Giovanni Lupatotto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 1 ottobre, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Un nuovo Bentegodi da 30.000 posti con un investimento previsto di circa 300 milioni di euro. L'Hellas Verona ha presentato ieri al Comune il progetto per il nuovo stadio, una proposta destinata ora ad aprire il confronto con l'amministrazione sulla fattibilità dell'operazione e sul futuro dell'impianto cittadino. Il servizio di Mario Pugliero.
5: Un'operazione da 300 milioni di euro, finanziata principalmente attraverso investimenti privati da parte della proprietà dell'Hellas, che prevede una quota di partecipazione pubblica in linea, si legge nella nota del Club Gialloblu, con analoghi progetti di sviluppo promossi nell'ambito della legge Stadi. La speranza è quella di rientrare nella lista delle 13 città italiane, dalla quale l'UEFA sceglierà le 5 che ospiteranno i campionati europei del 2032. Le speranze per Verona di avere gli europei sono ridotte al lumicino, mentre sono concrete le possibilità di poter accedere comunque ai contributi pubblici previsti per le 8 città che non ospiteranno gli europei. L'Hellas ha presentato questa mattina il progetto, o meglio il documento di fattibilità delle alternative progettuali, al Comune di Verona, che dovrà ora valutare la proposta. Il nuovo stadio rappresenta poi un investimento nel futuro a lungo termine del Verona. È noto come uno stadio di proprietà possa alimentare i ricavi dei club. Nella zona di via Sogare verrà creata una rete di 4 campi da calcio per le squadre giovanili e femminile. Sulla base dell'attuale cronoprogramma di progetto, il completamento del nuovo stadio è previsto per la stagione 2031-2032, in tempo, chissà, per il sogno europeo.
4: Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il Comune punta ora ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e 3 piccoli anfiteatri. Ad ottobre il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Lega e Fratelli d'Italia contestano però l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutarne la realizzazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a Verona il 25 novembre. Il Capo dello Stato aprirà nel pomeriggio a Verona Fiere la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, in programma fino al 27 novembre e dedicata agli 80 anni della Repubblica. La presenza di Mattarella è stata confermata dal presidente ANCI Gaetano Manfredi. L'ultima visita del capo dello Stato a Verona risale allo scorso 6 marzo. È tornato libero senza misure cautelari Pierpaolo Spinazzei, writer veronese arrestato dalla Guardia di Finanza per una coltivazione di cannabis a San Giovanni Lupatotto, 28 piante per 55 kg complessivi. Davanti al giudice Spinazzei ha spiegato di coltivare coltivarla per uso personale per alleviare i dolori della sclerosi multipla. L'accusa non ha al momento individuato elementi che indichino la destinazione allo spaccio. Il processo il 19 novembre. 30 giorni di chiusura per un bar di via Roveggia, ritenuto dalla questura un punto di riferimento per lo spaccio e il consumo di droga. Il questore ha sospeso la licenza dopo i controlli della polizia. Il locale era già stato chiuso nel 2024 per episodi simili. Nei giorni scorsi uno dei frequentatori era stato arrestato con 51 grammi di cannabis e, secondo gli investigatori, gestiva attraverso messaggi e chat i contatti con i clienti. È morta ieri Silvia Bernardocchi, moglie dello chef veronese Giancarlo Perbellini. Da 2 anni combatteva contro un raro tumore delle vie biliari. Perbellini le aveva dedicato il conseguimento della 3ª stella Michelin e uno dei menù degustazione di casa Perbellini 12 Apostoli, il ristorante inaugurato nel 2024 negli storici locali appartenuti a Giorgio Gioco. I giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro avranno ancora una pensione adeguata? È uno degli interrogativi affrontati da Elsa Fornero alla Gran Guardia di Verona. L'ex ministra è intervenuta all'evento nazionale dedicato alla consulenza finanziaria indipendente per parlare di previdenza, sostenibilità del sistema e prospettive per le nuove generazioni.
6: Noi dobbiamo avere più giovani e più persone al lavoro e dobbiamo avere retribuzioni migliori. Se queste condizioni si verificano, le pensioni ci saranno. Se invece noi pensiamo di sostituire queste che sono condizioni vere con delle promesse della classe politica, beh, creiamo nuove illusioni, perché le promesse senza i fondamentali su cui basare queste promesse non bastano.
4: Prende il via domenica 4 ottobre nella chiesa di San Bernardino la 17ª edizione dell'Ottobre Musicale, premio Terenzio Zardini, 4 concerti ogni domenica alle 16 con ingresso gratuito. Si comincia con Nacque al mondo un sole, dedicato a San Francesco. Seguiranno gli appuntamenti dell'11, 18 e 25 ottobre con organisti, ensemble vocali e l'orchestra da camera Gaetano Zinetti. È tutto, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero e Verona Sud. Sulla A22 del Brennero invece non abbiamo segnalazioni. In città il traffico è sostenuto ma scorrevole, tranne che su alcuni tratti della statale 12. Da Cadi Raffaldo a Cadi Davide in direzione Verona con qualche incolonnamento e così anche sulla via Legnago, però poco dopo San Giovanni Lupatoto e verso Verona e fino comunque a Borgo Roma, questo soltanto a tratti, ripeto. Mentre invece per gli autovelox e i telelaser della polizia locale, questi possono essere dislocati fino a domenica 4 ottobre compresa in città su via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
4: Infiltrazioni umide oggi raggiungeranno la nostra regione, determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con soltanto parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza tuttavia ad ampi rastrellamenti in serata. La temperatura massima rimane stabile fino a 26 gradi, la minima scende a 16. Non abbiamo allerte meteo.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, sono le 7:13 minuti 56 secondi, 1° ottobre, giovedì. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e fino alle 9 proviamo a capire insieme non soltanto cosa è successo, ma che cosa conta davvero questa mattina. E come sempre ci siete anche voi, messaggi scritti e vocali al WhatsApp 335 60 11 610. Partiamo da un aereo con 174 persone a bordo che ieri ha rischiato di precipitare. Il volo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, è finito in picchiata dopo che il copilota ha coltellato il comandante e avrebbe tentato di fare schiantare il Boeing. Alcuni passeggeri, ma anche personale ausiliario israeliano, sono riusciti ad entrare nella cabina, a bloccare l'aggressore e contribuire a riprendere il controllo dell'aereo poi atterrato d'emergenza in Arabia Saudita. Israele parla di un possibile attentato terroristico, il movente però è ancora oggetto di indagine. Fly Dubai ha sospeso temporaneamente i collegamenti con Israele. In Italia, notte di tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Alcune decine di detenuti hanno dato vita ad una protesta dopo aver scoperto microspie e telecamere nascoste nelle celle per finalità investigative. Un intero reparto sarebbe stato occupato, ci sarebbero stati scontri con gli agenti e la protesta è addirittura finita in diretta su TikTok attraverso un telefonino che naturalmente in carcere non avrebbe dovuto esserci. All'esterno sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre all'interno sono entrati anche i soccorsi. E c'è una notizia arrivata nella notte: Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero del critico d'arte, 74 anni, è confermato da fonti sanitarie. Diverse testate riferiscono però di condizioni gravi. Poi c'è una notizia che entra direttamente nelle nostre tasche: l'inflazione italiana a settembre è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'impennata dei prezzi dell'energia. È il livello più alto da 3 anni. Il governo Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese, mentre il rincaro dell'energia torna dunque a trasferirsi sul costo della vita. E veniamo a Verona, un nuovo Bentegodi da 30.000 posti e un'operazione da circa 300 milioni di euro. L'Hellas Verona ha presentato ieri al Comune il progetto per il nuovo stadio, se ne apre adesso la partita amministrativa e finanziaria. È tornato invece libero senza misure cautelari Pierpaolo Spinazzè, il writer Cibo, arrestato dalla Guardia di Finanza per una coltivazione di cannabis a San Giovanni Lupatoto. 28 piante, 55 kg il peso complessivo rilevato, ma dentro ci sono anche foglie, radici, materiale bagnato. Spinazzè ha spiegato al giudice di coltivarla per uso personale, per alleviare i dolori provocati dalla sclerosi multipla. Al momento, tra l'altro, non sarebbero emersi elementi che indichino una destinazione allo spaccio. Il processo è comunque fissato per il 19 novembre. E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a Verona il 25 novembre, aprirà a Verona Fiere la 43ª Assemblea Nazionale ANCI, quest'anno dedicata agli 80 anni della Repubblica. Dunque tra poco cominciamo a sfogliare e soprattutto a ragionare sui giornali di questa mattina. Più avanti allargheremo invece lo sguardo sulla Verona, che cambia anche fisicamente. Quasi 9.000 alberi e arbusti sono stati prenotati da più di 1.000 veronesi, il risultato più alto tra i comuni veneti che hanno aderito all'iniziativa regionale Alberi per la Pianura Veneta. Ma da lì partiremo per una domanda più grande: quanto può diventare davvero più verde, soprattutto più fresca, la Verona dei prossimi anni? Ne parleremo con Federico Benini, assessore comunale alle strade e ai giardini e all'arredo urbano. Sono le 7:17 minuti 58 secondi, questo è Tempo Reale. Adesso vediamo cosa c'è sui giornali e soprattutto proviamo a capire cosa c'è dietro le notizie.
0: Radio Verona, Tempo Reale.

0: vostri messaggi al 335 60 11 610. Un nostro ascoltatore ci scrive: ma potete almeno abbassare il tamburo in sottofondo? Vi ringrazio. Si riferisce evidentemente alla base di tempo reale, forse l'abbiamo tenuta eccessivamente alta. Allora mi scuso, spero che le mie parole si siano udite prima a questo punto. Magari casomai, ecco, dateci feedback su questo. Un altro ascoltatore invece dice, riferendosi alle parole di Elsa Fornero nel nostro notiziario appunto sul futuro pensionistico dei giovani, ci vuole tanto coraggio a parlare da parte della Fornero con la sua legge che ha creato i famosi esodati di anni fa, scrive questo ascoltatore. Caro ascoltatore, era un periodo difficile per l'Italia, se ti ricordi bene, e tra l'altro la legge Fornero non è stata nemmeno la più severa rispetto poi agli ulteriori innalzamenti dell'età pensionistica che ci sono avuti negli anni successivi e che si avranno evidentemente ancora. Allora, io ringrazio anche l'ascoltatore che ci controbatte, cioè rispetto alla mia richiesta di feedback sul sottofondo di tempo reale, il volume era troppo alto rispetto alle tue parole. Va bene, d'accordo, allora ne prendiamo atto e cerchiamo di raddrizzarci a questo punto. Sulla prima pagina del giornale L'Arena, il taglio alto è una bella indagine che L'Arena fa alle pagine 4, 10 e 11 sulle offerte sui carburanti. Caccia le offerte sui carburanti, l'onda degli sconti, si allarga il fronte a Verona. Però le previsioni sono negative, le previsioni per ottobre alle pagine 4, 10 e 11. Chiaramente torneremo a parlare di questo, intanto ve lo segnalo e basta. Ci sono anche dei sequel, chiamiamoli così, rispetto alla notizia di ieri, cioè il voto in consiglio regionale della legge sui caregiver, che ora la giunta dovrà poi attuare con tutta una serie di decreti. E Camilla Ferro a pagina 13 è andata a sentire coloro che effettivamente hanno necessità di assistenza dei loro cari, che dicono sì, grazie, sostegno psicologico, però bisogna aumentare il sostegno economico, che al momento, come forse non tutti lo sanno, c'è un sostegno economico da parte della regione che poi viene erogato dai comuni, ma non è un sostegno molto alto, anzi è molto ridotto e soltanto in casi davvero eccezionali e anche difficili da dimostrare dal punto di vista sanitario riesce a raggiungere sì e no quasi i 500 euro. E non per tutti, ovviamente, soltanto per le fasce più deboli, disagiate della popolazione. A Borgonuovo sorge un nuovo, diciamo, complesso culturale, ma anche un complesso verde al posto dell'ex teatro. C'è uno scontro, continua la polemica da parte di alcuni esponenti dell'opposizione di centrodestra. Cercheremo di approfondire in parte anche questo argomento, ma proprio marginalmente, perché poi avremo ospite l'assessore Benini, che è tra diciamo i funzionari comunali interessati a questo progetto. Ma quello che conta invece in centro pagina è il titolo sul nuovo stadio da 300 milioni, il Bentegodi da demolire, progetto dell'Hellas, Euro 2032 però si allontana, viene scritto sul giornale L'Arena. Luca Mazzara, le pagine 28 e 29, c'è anche un rendering di quello che sarà il Bentegodi del futuro, un bello stadio dalle dimensioni quadrate, leggermente ammorbidite. Visto dall'alto potrebbe anche sembrare un biscotto, comunque detto questo, tra poco vi porto su altri titoli che troviamo non solo sul giornale L'Arena ma anche sui quotidiani della nostra bellissima regione.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Sul giornale L'Arena questa mattina anche la cronaca con il ritorno in libertà di Pierpaolo Spinazzei, in arte Cibo, il writer arrestato per coltivazione di cannabis. È stato spiegato durante l'udienza preliminare che si tratta di marijuana per scopi personali e terapeutici e non sono sorti elementi tali da collegare questa coltivazione ad un fenomeno di spaccio e quindi di lucro su questo genere di attività. Comunque ci sarà un processo a novembre. A pagina 19 i dettagli di questa notizia. Mentre sempre per la cronaca, quella di un'anziana che sventa una truffa. Un finto agente, con il pretesto di un'indagine sui gioielli rubati, ha chiesto ad una 73enne di preparare tutti i suoi monili e di consegnarli, ma la donna lo ha fatto arrestare. Alessandra Vaccari a pagina 17. Poi racconta anche di un lutto nella famiglia stellata per Bellini, con l'addio alla moglie dello chef per Bellini. Addio all'amata Silvia, questo è il titolo. Ieri, dopo che le condizioni della donna si sono aggravate improvvisamente, Silvia Bernardocchi per Bellini se n'è andata. Aveva 57 anni e da sempre l'anima imprenditoriale che ha sostenuto lo chef tristellato. Giancarlo, il compagno e poi sposo che con lei ha completato, ampliandolo, il sogno di una visione, quelle 3 stelle Michelin conquistate nel novembre 2024 e che dal palco, con la voce rotta dall'emozione, aveva proprio dedicato a lei, appunto la commercialista nonché moglie di Giancarlo per Bellini, Silvia Bernardocchi. Detto questo, ci spostiamo adesso su altri quotidiani della nostra regione. Prima però diamo lo spazio alle ultime news Italia Mondo.
8: Radio Verona Notizie.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera, chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Biancheri ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della Nazionale Italiana conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
7: Non ci sono variazioni sulla A22 del Brennero, mentre sulla A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia si continua a rallentare per traffico intenso tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Verona Sud. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, sono in aumento le code su via Legnago dall'altezza dell'uscita della 434 Transpolesana e in direzione di Verona, questo fino a Borgo Roma, e in via Legnago proprio all'altezza di Borgo Roma e all'intersezione con via Giuliari si segnala anche un incidente. In ogni caso su via Legnago i ritardi sono di 12 minuti. Restano le code anche sulla statale 12 tra Cadi Raffaldo e Cadi David, sempre verso Verona, qualche incolonnamento anche all'uscita della Transpolesana, non l'ho detto prima, comunque era abbastanza scontato. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
8: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
10: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: sa di felicità. Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Allora, questa mattina ci sono varie aperture sui quotidiani della nostra regione. Cominciamo dal Corriere del Veneto, che in taglio alto pubblica una reportage di Marco Bonette, che è andato in laguna con una signora che fa parte di un'associazione, la FIE Amanetta, che guida un barchino, e sono andati a vedere effettivamente se dopo il gravissimo incidente che ha causato la morte di Sean Micheli e di Gabriella Cherino e Lorriaga, travolti da un taxi mentre si muovevano sul loro barchino all'alba del 12 settembre scorso, come sia la situazione del moto ondoso in laguna. Beh, dice, lo riassumiamo in due parole: il Far West, andare in vaporetto a San Marco, sul lancione verso il famigerato triangolo Murano-Burano-Torcello o in barca a vela di rientro dall'Adriatico, non dà l'idea di quello che praticamente è successo, dice l'articolista, in questo caso il collega, il giornalista, che se avesse guidato lui questo barchino si sarebbero sicuramente rovesciati. L'incipit è molto chiaro: dici laguna, pensi all'orizzonte piatto, una calma olimpica tutt'attorno, l'acqua placida che lambisce le balene. Beh, buonanotte, qui siamo in mezzo all'Adriatico, all'Atlantico in tempesta, sopra un guscio di noce sospinto da un'elica. E quindi questo barchino, che è la San Pierota, è riuscito, insomma, tutto sommato, a passare indenne grazie all'abilità di colei che guidava appunto l'imbarcazione, Marta Canino in questo caso. Ad ogni modo, l'altro tema che viene trattato dal Corriere del Veneto questa mattina è quello di Salvini. Siamo in piena campagna elettorale, è andato a Cadoneghe, dove il sindaco ha negato per la seconda volta la cittadinanza ad una donna marocchina perché non sapeva bene l'italiano. Matteo Salvini sbarca a Cadoneghe, fa del caso della cittadinanza negata dal sindaco Schiesaro un simbolo e promette la linea dura: se non parlano una parola di italiano non abbiano la cittadinanza. E mentre la sinistra protesta con Elena Ostanel di AVS, che dice attenzione perché le competenze di questo tipo di verifiche non spettano al sindaco ma spettano alle prefetture. C'è qui il tema o tutti o nessuno, nel senso che le condizioni per cui si ottiene la cittadinanza devono essere uguali dappertutto e in tutto il paese. Di conseguenza, fughe in avanti sulla base poi di valutazioni personali, per quanto possa essere competente un sindaco, magari sarebbe magari il caso. Ma siccome siamo in campagna elettorale, allora tutto fa audience, tutto fa pancia, tutto fa sangue, e allora via così. Questa è un po' la linea che ci viene segnalata questa mattina dal Corriere del Veneto, dove si segnala anche, per quanto riguarda la mossa dei marchi locali sul caro energia, le mosse di Magis ed Era, che anche loro si attrezzano per offrire sconti su luce e gas. Altri due detenuti evasi dal carcere di Venezia, e questo è un altro tema. Il carcere, quello di Santa Maria Maggiore, uno è stato preso subito, l'altro invece era già in treno. Il secondo caso ravvicinato di fuga in pochi giorni dal carcere di Venezia. Sul Giornale di Vicenza si segnala la presenza di Sergio Mattarella il 13 novembre in Basilica per inaugurare la mostra. Ricordiamo che il 25 sarà invece a Verona per quel che riguarda l'Assemblea Nazionale di ANCI. Così appunto completiamo anche questa notizia da cui prendiamo spunto dal Giornale di Vicenza. Su Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, i tagli non evitano la stangata. Non si placa, e vi leggo proprio l'incipit di questo occhiello e poi ovviamente tutto l'articolo interno: l'effetto Hormuz sulle bollette degli italiani. L'aumento costante del prezzo del gas naturale dovuto al blocco dello stretto continua a ricadere sul prezzo dell'elettricità e soprattutto sulle tasche delle fasce più deboli. L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, la cosiddetta ARERA, infatti ha annunciato per il quarto trimestre dell'anno, quindi da oggi, un aumento del 37,3% sulle bollette di energia elettrica dei clienti vulnerabili, vale a dire quelli serviti in maggiore tutela, un rincaro che andrà ad impattare sulle tasche, si fanno i conti, di 3 milioni di italiani. Quindi diciamo che riprende una notizia nazionale e poi la declina a carattere locale: Nuova Venezia, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso. Velocemente i quotidiani nazionali questa mattina si occupano innanzitutto di quello che è successo ieri a bordo del volo per Tel Aviv partito da Dubai, così sul Corriere della Sera, ma anche su Repubblica, La Stampa, Libero e tutti gli altri. Però sul Corriere della Sera si raccontano le testimonianze del cosiddetto viaggiatore eroe. Io alla cloche ho imparato dalle serie TV. E l'italo-israeliano intervistato dice: poi abbiamo legato l'accoltellatore con i fili delle cuffie. Su Repubblica, l'attacco Dubai-Tel Aviv nei cieli torna la paura. Sulla Stampa, terrore sull'aereo, Israele parla di attentato. Attenzione che su questo il Fatto Quotidiano però dà una lettura un po' diversa, e cioè dice: sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi, Bibi profeta. I passeggeri del volo Fly Dubai raccontano di un accoltellamento eccetera, il premier cavalca la minaccia esterna, dubbi su cosa sia accaduto tra i due piloti. Su questa notizia, cioè sul fatto che comunque i servizi israeliani si siano lasciati sfuggire questo fallito attentato, ci torna anche il Corriere però questa mattina, ecco, non soltanto il Fatto Quotidiano, che poi sempre in tema di Israele scrive: Naza, il docufilm su Gaza, tra l'altro che è in proiezione in questi giorni al cinema Fiume K2 a Verona per chi volesse vederlo, doveva restare nelle sale pochi giorni, invece fa il record di incassi e resta in 300 sale. Mostra ciò che troppi in Israele negano, perché sostanzialmente si racconta di come l'intelligenza artificiale abbia contribuito a sterminare la popolazione palestinese a Gaza. Velocemente Libero invece si occupa della miracolata, cioè di della Salis, mi confondo sempre. Allora, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità, così il Libero, mentre il Giornale: l'inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità. Tra pochissimo però cambiamo argomento, parliamo di Verona più verde e insomma ci attrezziamo anche per le prossime estati e non soltanto.
0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: Più di 8.000 nuove piante prenotate da 1.235 veronesi, per la verità sono 8.817. Verona è la città che ha aderito di più all'iniziativa regionale Alberi per la pianura veneta, alberi e arbusti che saranno distribuiti gratuitamente dalla fine di ottobre. Ma partiamo da questo dato per allargare lo sguardo: quanto può diventare più verde Verona e soprattutto quanto può diventare più fresca in estati sempre più calde? Ne parliamo questa mattina con Federico Benini, assessore del Comune di Verona alle strade, giardini e arredo urbano. Buongiorno assessore e benvenuto a Tempo Reale.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora assessore, più di 8.000 piante prenotate sicuramente sono un risultato notevole, queste però finiranno prevalentemente negli spazi dei cittadini. Allora entriamo anche su quello che invece è il patrimonio pubblico, sugli obiettivi di questa amministrazione: quanti nuovi alberi, quanta nuova superficie verde possiamo aspettarci a Verona nei prossimi anni e dove?
1: Beh, intanto buongiorno. Il Comune di Verona ha un patrimonio arboreo pubblico di circa 80.000 alberi e in questi ultimi anni, come dicono le classifiche ufficiali di Legambiente, è cresciuto il numero di alberi pro capite, portando Verona circa al 24esimo posto tra tutti i comuni italiani come numero di alberi per abitante.
0: Sì.
1: E quindi questo è assolutamente un dato molto, molto importante. Noi come Comune di Verona abbiamo acquisito qualche centinaio di alberi di quelli 8.000,
0: sì,
1: nel senso che comunque anche gli enti pubblici potevano
0: concorrere, partecipare,
1: concorrere ovviamente con numeri superiori, anzi il limite per un privato era di 10 alberi, per gli enti pubblici erano molto più alti. Così andiamo anche a sistemare alcune situazioni anche nei cortili scolastici dove manca un po' di vegetazione e anche cogliamo anche l'occasione per mettere a dimora gli alberi anche con i bambini più piccoli, quindi è anche un modo per avvicinare i bambini
0: all'amore per il verde,
1: della natura, esatto, del verde. E quindi andiamo avanti su questa strada. Non posso ovviamente che essere soddisfatto, perché Verona non solo è il primo comune per adesioni, ma triplicato per adesioni il secondo comune, che è Padova. Se noi pensiamo che Verona ha 250.000 abitanti, Padova ne ha 210.000, non è che il comune di Verona è il triplo degli abitanti di Padova, quindi vuol dire che c'è stata una risposta molto forte. Penso anche perché comunque in questi anni il comune di Verona ha messo in atto una serie di azioni che hanno portato a una maggior sensibilità sul verde. Penso al tema dell'irrigazione condivisa con gli innaffiatoi, una serie di iniziative che abbiamo messo in campo di sensibilizzazione che hanno fatto affezionare i veronesi a questo tema, e quindi sono state delle prenotazioni nettamente superiori al previsto. Pertanto ci stiamo organizzando in 6 giornate diverse per distribuirli, perché non è banale distribuire quasi 9.000 alberi in un giorno.
0: Saranno distribuiti immagino in varie zone della città, e questo a partire appunto dalla fine del mese di ottobre.
1: Faremo fino alla prima settimana di novembre, saremo in via della diga tra il Chievo, dietro la diga del Chievo, dove ci sono le serre di Amia, e lì praticamente organizziamo un 6 giorni
0: di distribuzione
1: per circoscrizione, immagino, perché così sanno i cittadini quando venire. Esatto, abbiamo già diviso il file con tutto, insomma, un lavoro non banale, anche questa cosa
0: organizzativo. Senta assessore Benini, tra l'altro quest'estate il progetto Verona Green ha misurato una città sensibilmente più calda rispetto all'anno precedente, e tra i progetti comunali c'è anche quello di togliere asfalto per restituire spazio agli alberi.
1: Quello che stiamo facendo, abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo trasformato un parcheggio di 16.000 metri quadrati in Borgo Roma, che è il parco di Santa Teresa, in un parco pubblico. In questo momento a Santa Lucia, in piazzale Brodolini, abbiamo tolto 450 metri di asfalto per fare del verde. E in questo momento lo stadio in via Negrelli stiamo trasformando una via grigia in un viale alberato con 58 alberi. A fine di questo mese saremo in Borgo Milano in via Marchesi a trasformare la strada chiusa in un parco. Queste sono le azioni che stiamo facendo, che abbiamo messo in campo e che continuiamo a fare, insomma.
0: Senta, assessore Benigni, tra l'altro c'è un esempio molto concreto questa mattina sul giornale L'Arena, si parla di Borgo Nuovo, al posto dell'ex teatro demolito dovrebbe nascere una piazza anche con aree verdi.
1: Esatto, anche quello. Adesso noi abbiamo demolito qualche settimana fa questo ex cinema teatro che aveva il tetto pieno di amianto, che è una cosa allucinante e scandalosa, sì, che per troppi anni è rimasto nel cuore di un quartiere una struttura così. L'abbiamo demolita, adesso entro l'anno terminano i lavori di rifacimento delle facciate, perché adiacente

0: possibile bisogna, diciamo, fare un'attività di programmazione che non è banale, e quindi diciamo che l'obiettivo comunque è quello sempre di rendere le città dove ci siano, ma come si vede sempre ormai in quelle europee, dove, cioè nelle città del nord Europa meglio, dove si vede ormai che c'è un rapporto tra uomo e ambiente sempre più intenso, cioè siamo arrivati ormai al punto in cui abbiamo smesso di edificare e di costruire e ci siamo resi conto che siamo arrivati al limite, e per tornare indietro bisogna vedere tutti quegli spazi che sono stati costruiti, che sono diventate strade e che oggi non ci servono più, sì, per tornare al tema della natura, che è il tema che poi ci migliora l'umore, migliora l'aspetto meteorologico, migliora il clima, sì, cioè si va a creare un ecosistema dove noi stiamo veramente bene.
1: Ecco, mi pare di capire appunto che non è tanto importante mettere verde dove già ce n'è, ma appunto è costruire nuove aree verdi dove adesso verde è carente sicuramente.
0: Certo.
1: Allora io ringrazio l'assessore alle strade e ai giardini al Rendo Urbano Federico Benini di essere stato con noi, gli auguriamo una buona giornata.
0: Grazie.
1: E buon lavoro, assessore.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Questa è Radio Verona.
2: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
6: Sono le 8 in punto.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la

0: radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate, altre due archiviazioni a favore di Report, a segnalarlo è Sigfrido Ranucci a proposito di due decisioni della Corte d'Appello di Roma e del GIP di Verona. Per quel che riguarda la città Scaligero, l'archiviazione decisa dalla GIP Livia Magri è relativa al ricorso di Davide Cuccato contro un'inchiesta di Report su una truffa nel campo delle opere d'arte e delle criptovalute. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: E giovedì 1 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un nuovo Bente Godi da 30.000 posti con un investimento previsto di circa 300 milioni di euro. L'Hellas Verona ha presentato ieri al Comune il progetto per il nuovo stadio, una proposta destinata ora ad aprire il confronto con l'amministrazione sulla fattibilità dell'operazione e sul futuro dell'impianto cittadino. Sentiamo Mario Pugliero.
4: Un'operazione da 300 milioni di euro, finanziata principalmente attraverso investimenti privati da parte della proprietà dell'Hellas, che prevede una quota di partecipazione pubblica in linea, si legge nella nota del Club Gialloblu, con analoghi progetti di sviluppo promossi nell'ambito della legge Stadi. La speranza è quella di rientrare nella lista delle 13 città italiane dalla quale l'UEFA sceglierà le 5 che ospiteranno i campionati europei del 2032. Le speranze per Verona di avere gli europei sono ridotte al lumicino, mentre sono concrete le possibilità di poter accedere comunque ai contributi pubblici previsti per le 8 città che non ospiteranno gli europei. L'Hellas ha presentato questa mattina il progetto, o meglio il documento di fattibilità delle alternative progettuali, al Comune di Verona, che dovrà ora valutare la proposta. Il nuovo stadio rappresenta poi un investimento nel futuro a lungo termine del Verona. È noto come uno stadio di proprietà possa alimentare i ricavi dei club. Nella zona di via Sogare verrà creata una rete di 4 campi da calcio per le squadre giovanili e femminile. Sulla base dell'attuale cronoprogramma di progetto, il completamento del nuovo stadio è previsto per la stagione 2031-2032, in tempo, chissà, per il sogno europeo.
2: Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il Comune punta ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e 3 piccoli anfiteatri. A ottobre il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Lega e Fratelli d'Italia dall'opposizione però contestano l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutarne la realizzazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a Verona il 25 novembre. Il Capo dello Stato aprirà nel pomeriggio a Verona Fiere la 43esima Assemblea Nazionale ANCI, in programma fino al 27 novembre e dedicata agli 80 anni della Repubblica. La presenza di Mattarella è stata confermata dal Presidente ANCI Gaetano Manfredi. L'ultima visita del Capo dello Stato a Verona risale allo scorso 6 marzo. Ed è tornato libero senza misure cautelari Pierpaolo Spinazzei, writer veronese Cibo, arrestato dalla Guardia di Finanza per una coltivazione di cannabis a San Giovanni Lupatoto. 28 piante per 55 chili complessivi. Davanti al giudice Spinazzei ha spiegato di coltivarla per uso personale per alleviare i dolori della sclerosi multipla. L'accusa non ha al momento individuato elementi che indichino la destinazione allo spaccio. Il processo il 19 novembre. 30 giorni di chiusura per un bar di via Roveggia, ritenuto dalla questura un punto di riferimento per lo spaccio e il consumo di droga. Il questore ha sospeso la licenza dopo i controlli della polizia. Il locale era già stato chiuso nel 2024 per episodi analoghi. Nei giorni scorsi uno dei frequentatori era stato arrestato con 51 grammi di cannabis e, secondo gli investigatori, gestiva attraverso messaggi e chat i contatti con i clienti. È morta ieri Silvia Bernardocchi, moglie dello chef veronese Giancarlo Perbellini. Da 2 anni combatteva contro un raro tumore delle vie biliari. Perbellini le aveva dedicato il conseguimento della 3ª stella Michelin e uno dei menù della degustazione di casa Perbellini 12 Apostoli. Il ristorante, inaugurato nel 2024 negli storici locali appartenuti a Giorgio Gioco. I giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro avranno ancora una pensione adeguata? È uno degli interrogativi affrontati da Elsa Fornero alla Gran Guardia di Verona. L'ex ministra è intervenuta all'evento nazionale dedicato alla consulenza finanziaria indipendente per parlare di previdenza, sostenibilità del sistema e prospettive per le nuove generazioni.
5: Noi dobbiamo avere più giovani e più persone al lavoro e dobbiamo avere retribuzioni migliori. Se queste condizioni si verificano, le pensioni ci saranno. Se invece noi pensiamo di sostituire queste che sono condizioni vere con delle promesse della classe politica, creiamo nuove illusioni, perché le promesse senza i fondamentali su cui basare queste promesse non bastano.
2: Torniamo adesso ad occuparci di sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
6: Buongiorno Luca, il Verona sarà senza Mattia Compagnone, senza Seth Coraz almeno per i prossimi 6 mesi, tempi classici di quelli che sono gli interventi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro per entrambi, anche con l'interessamento del tendine rotuleo. Gli infortuni recenti di Compagnone e di Coraz chiamano inevitabilmente Baroni a correttivi, alla ricerca di sostituti, a minuti aggiuntivi per chi fino adesso ne ha avuti pochissimi, se non nessuno, come Ekuban davanti per quello che sarà un attacco probabilmente rivisitato, quello di Baroni dopo la sosta, l'innesto di Mosquera fra gli attaccanti, così come il minutaggio superiore di Slossager in difesa, dello stesso Davidovic, al di là di Edmundson, compresa quella che potrà essere l'aggiunta anche di Calabrese e dello stesso Frese, il cui rientro però non è così vicino rispetto a quanto non sia invece per Bega, per Ekuban, per Serdar, la 3ª settimana con la squadra, dato assai indicativo, Serdar ormai pronto ad aggiungersi ai compagni, ad irrorare ulteriormente la mediana. Verona che la ripresa sarà in casa del Modena l'11 ottobre, fisco d'inizio alle 11:30 al Braglia. Verona che rifinirà la settimana, concluderà la settimana, tirerà le somme della settimana domani nel test delle 11:30 a porte chiuse a casa del Lugano. Ed è tutto per lo sport.
2: Tra poco alle 8:20 a Dammi un consiglio si torna a parlare di sicurezza stradale, in particolare quella degli utenti più deboli come ciclisti e pedoni. Poi alle 8:45 torna a Tempo Reale, si parlerà anche di carburanti e non soltanto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Meteo.
2: Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico oggi a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rastrenamenti in serata. Temperatura massima stabile, si spinge fino a 26 gradi, la minima invece scende a 16. Non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona Flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo da parte di Roberto. Siamo pronti a iniziare con l'Ariete. Comincerete il mese con una strana attrazione per il silenzio. Deciderete di spegnere il telefono per qualche ora, scoprendo che la vostra produttività e il vostro umore miglioreranno. Toro, in amore sarete incuriositi da un segreto del passato del partner che emergerà durante una conversazione casuale. Non sarà nulla di grave, ma vi aiuterà a capire meglio alcune sue reazioni attuali. Gemelli, le finanze richiederanno un tocco di creatività. Troverete un modo per barattare una vostra competenza con un servizio di cui avete bisogno. Cancro, sarete attratti dall'idea di cambiare il vostro percorso abituale per andare al lavoro. Questa piccola deviazione vi farà scoprire un negozio o un dettaglio che non conoscevate. Leone, riceverete un invito per un evento di nicchia. Nonostante i dubbi iniziali, l'atmosfera stimolante vi farà sentire parte di un'elite intellettuale. Vergine, in amore sceglierete di non pianificare nulla per la serata. Lasciarvi trasportare dal caso vi porterà in un locale inaspettato dove la complicità con chi amate si accenderà in modo spontaneo. Bilancia, vi sentirete chiamati a dare un parere su un dilemma etico di un amico. La vostra capacità di vedere le sfumature di grigio invece che solo bianco o nero sarà fondamentale per rassicurarlo. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi farà cambiare idea su un acquisto che stavate per fare. Vi renderete conto che cercavate soltanto una gratificazione momentanea. Sagittario, sarete molto loquaci riguardo a un tema legato ai diritti civili o alla sostenibilità. La vostra foga non sarà aggressiva, ma talmente appassionata da convincere anche i più scettici del vostro gruppo. Capricorno, in amore vivrete una giornata di manutenzione affettiva. Vi occuperete di quei piccoli gesti quotidiani, come una commissione fatta per l'altro, che valgono più di 1000 dichiarazioni d'amore eclatanti. Acquario, sentirete il bisogno di rinfrescare le vostre competenze digitali. Iscrivervi a un workshop veloce su un nuovo software o linguaggio vi farà sentire mentalmente agili e al passo coi tempi. Pesci, andrete dritti al cuore di una questione affettiva che richiedeva un chiarimento onesto e profondo già da tempo. La vostra capacità di essere sinceri sarà apprezzata dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Dammi un consiglio. In apertura vi rinnovo i numeri di telefono, ormai li saprete sicuramente a memoria. Vi ricordo che sono uguali sia per la radio che per la TV, sono unici. 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta e il 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio. Come sapete, il giovedì è il giorno dedicato alla sicurezza stradale e solitamente abbiamo sempre un testimonial dell'associazione Verona Strada Sicura. Oggi abbiamo l'avvocato Giorgio Mancini. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
1: E benvenuto nei nostri studi radiofonici e televisivi per parlare di sicurezza stradale, perché nonostante tutte le campagne che si fanno, la vostra associazione, altre associazioni, la polizia stradale, la polizia locale, purtroppo gli incidenti sono sempre tanti. Non dico che sono in aumento, perché poi alla fine non è così, ma sorprende anche il numero degli incidenti stradali in moto. Sono tanti, purtroppo anche gli incidenti stradali in bicicletta, poi i monopattini che costituiscono un pericolo sulla strada. Ecco, noi vogliamo parlare anche dell'utenza debole cosiddetta, pedoni, ciclisti. Monopattini si possono definire utenti deboli, avvocato? Rientrano anche loro nella categoria delle persone che si muovono sulla strada con poca protezione, se vogliamo definirla così, ecco.
2: E poca educazione stradale.
1: E poca educazione, sì. Non tutti, per carità, sono anche le persone che utilizzano il casco, che sono assicurate, tra l'altro sono tutti obblighi di legge adesso, anche se vediamo
2: sarebbero,
1: usiamo il condizionale, e vediamo spesso molti individui, ragazzi, giovani, perché poi non si deve puntare il dito solo nei confronti dei giovani, ma anche adulti, delle persone adulte che vanno sul monopattino con la felpa e il cappuccio in testa, come fosse un casco. Non lo è. Comunque, secondo l'ultima indagine fatta anche da gli amici della bicicletta, l'associazione che volentieri ospitiamo con il suo presidente Corrado Marastoni, è emerso che nell'ambito della settimana europea della mobilità e del progetto Muoviamoci Bene, è emerso che il 20% dei veronesi utilizza la bici per i trasporti quotidiani, anche se il 60% dei veronesi si sposta in auto. Insomma, come abbiamo sempre detto da questi microfoni, chi ovviamente deve, perché abita fuori città, perché non ha le condizioni fisiche per affrontare altri mezzi, giustamente lo deve fare. Ma bisognerebbe che, secondo lei, avvocato, ci fosse una cultura diversa anche dello spostamento in città. Parliamo proprio di sicurezza stradale, no? Volevo precisare, non c'è nessun riferimento al, come viene guidata la città dal punto di vista politico. Ecco, quello è escluso. Quando parleremo adesso di piste ciclabili, lo facciamo al netto di qualsiasi considerazione. Parliamo solo di sicurezza. Avvocato, prego.
2: Allora, io sono componente dell'associazione Verona Strada Sicura. Per chi non ci conoscesse, noi ogni anno, tutti i venerdì, siamo presenti nelle scuole superiori di Verona e provincia. Quest'anno si sono già iscritte 33 scuole e facciamo una mattinata di educazione stradale, rivolta ovviamente ai giovani, anche se la nostra associazione in realtà si rivolgerebbe a tutti, anche gli adulti che spesso avrebbero più bisogno di educazione stradale.
1: Sì, visto che la patente l'hanno presa da più tempo.
2: E diciamo che la nostra missione è proprio quella, cioè quella di spiegare alle persone, e in questo, nel nostro caso, anche ai giovani e agli studenti, l'importanza di essere rispettosi delle regole. Perché se tutti lo fossimo, ci sarebbe un'incidenza minore della mortalità sulle strade, degli infortuni sulle strade.
1: E lei ha anche dei dati a riguardo?
2: Sì, ho dei dati che per fortuna sono confortanti negli ultimi anni, perché c'è anche a Verona una riduzione, che fino, tolte gli anni 20-21 col Covid, lockdown, perché c'è stata una riduzione fisiologica
1: inferiore,
2: diciamo che fino al 2019 si attestava su una settantina di morti e decessi all'anno, adesso negli ultimi 2-3 anni sui 50.
1: Parliamo a livello
2: di Verona e provincia,
1: certo.
2: È una riduzione che comunque c'è anche su scala nazionale, E questo è dovuto a una serie di fattori, sicuramente a norme del codice della strada più stringenti, più attente, più severe, quindi una maggior attenzione anche dell'utente a rispettarle. Autoveicoli, motoveicoli molto più sicuri rispetto a quelli che c'erano una volta, e una operatività del 118 che ha perfezionato molte tecniche di intervento, per cui molte vite vengono salvate proprio dall'intervento del 118, cosa che non avveniva fino a 20-25 anni fa, e questo ha ridotto la mortalità.
1: Probabilmente anche una maggiore anche formazione di tutti noi cittadini nell'utilizzo del massaggio cardiaco, per
2: certo,
1: esempio,
2: ma sono,
1: no?
2: Tutti fattori che hanno portato insieme a una riduzione.
1: Sì.
2: Quello che noi però diciamo è che adesso il salto, cioè la possibilità di ridurre ulteriormente, sarà quello di educare in modo appropriato le persone al corretto, alla convivenza sulle strade. Perché poi
1: lei ha detto fossimo, perché tutti noi siamo utenti della strada, tutti noi sbagliamo, alzi la mano chi non ha mai detto mi è andata bene oggi, ho fatto una manovra magari un po' azzardata.
2: La distrazione è dietro l'angolo.
1: Sì, è un ascoltatore, scrive: la maggior parte delle violazioni avviene sui monopattini in sharing e spesso da parte dei turisti, non solo turisti ma anche tanti sì, veronesi, a volte anche in due o in tre su un monopattino. Questo è vero,
2: è vero.
1: Li vediamo spesso, in tre finora non mi è mai capitato.
2: No,
1: però
2: tre neanche io, però due magari anche genitore con figli.
1: Sì, la cosa anche più
2: quello
1: grave.
2: Esatto.
1: Assolutamente. Domani, avvocato, in quale scuola sarete, visto che ha detto che
2: iniziamo a metà ottobre, quindi dovrebbe essere il mese d'aglia.
1: Il mese d'aglia domani, sì. Quindi ragazzi delle terze, quarte,
2: delle
1: quinte,
2: quarte e quinte, diciamo in prossimità di patente.
1: Di prendere la patente.
2: Sì, sì, sì.
1: Ecco, anche il codice della strada, secondo lei, è conosciuto?
2: Allora, è conosciuto, però il problema cos'è? I giovani, soprattutto quelli neopatentati o in odore di patente, lo conoscono anche abbastanza bene. Tenga conto che il nostro approccio non è di intimidazione, cioè nessuno fa vedere la sanzione come conseguenza, è proprio di responsabilizzazione. Tanto è vero che diciamo: guardate che non dovete rispettare le norme della strada perché temete la sanzione, dovete rispettarle perché avete capito l'importanza delle norme della strada. E questo vale per tutti, perché vale purtroppo soprattutto anche per gli utenti deboli, che sono i pedoni e i ciclisti, i quali hanno proprio perché utenti deboli devono ancora rispettare ancora di più le regole e stare più attenti degli altri.
1: Sì, anche i pedoni, perché noi parliamo spesso dei ciclisti.
2: Anche i pedoni.
1: Purtroppo anche sulle strisce pedonali avvengono incidenti.
2: Certo.
1: L'altra volta abbiamo ospitato anche una sua, diciamo, collega di associazione Verona Strada Sicura, che ha perso il figlio sulle strisce pedonali, Annalisa Zanchi, esattamente. Per cui attenzione anche quando si attraversa la strada, guardare da tutti e due i lati.
2: E sempre, perché la distrazione è un attimo anche da parte del conducente. Poi non so se lei mi è capitato, a me sì, di vedere gente, anche ragazzi ma anche adulti, attraversare la strada guardando lo smartphone, no? Con assoluto disinteresse di quello che capita loro intorno, ecco.
1: Non se mi è capitato, mi capita tutti i giorni,
2: ecco,
1: in bicicletta, scampanelliamo ovviamente.
2: Io l'altro giorno di avere una bicicletta davanti a me che andava a zig zag perché stava scrivendo un messaggio su WhatsApp, non so, un messaggio comunque sullo smartphone, mentre andava in bicicletta.
1: Guardava il cellulare.
2: Ecco, sono tutti comportamenti, ripeto, non, la mobilità sostenibile è quello che tutti ci auspichiamo, però la convivenza nella mobilità deve essere importante. Questa lo si ha se tutti si rispettano,
1: perché il rispetto delle regole ci vuole anche da parte dei ciclisti, di chi usa il monopattino, ad esempio le piste ciclabili, altro argomento caldo di cui si discute tanto. Secondo la vostra associazione, avvocato, quindi non solo secondo lei, sono sicure quelle costruite e realizzate negli ultimi mesi?
2: Allora, bisogna anche lì partire dall'educazione, bisogna far capire alla gente che ci sono vari tipologie, chiamiamole, di piste ciclabili, perché molti confondono la pista ciclabile con la bike line, che è quella striscia, che non è una pista ciclabile.
1: La bike line è quella striscia
2: che non è affiancata. Che ti dice devi percorrere quella, insomma.
1: Esatto, che è rossa di solito,
2: sì,
1: no?
2: Rossa,
1: oppure
2: o anche
1: segnata,
2: comunque segnata di bianco. Dalle piste ciclabili, che poi si distinguono a loro volta in piste solo ciclabili, come mi pare che sia quella che scorre a fianco all'Istituto Agli Angeli, qua vicino, o piste pedonali e ciclabili, perché anche lì La sanzione cambia, no? Perché se si usa la pista solo ciclabile, nulla si usa, si va sulla strada, diciamo,
1: sì, sì, sulla carreggiata,
2: carreggiata e percorrenza, è sanzionabile, diversamente delle piste pedonali e ciclabili. E anche lì sorge un problema, perché le larghezze sono stabilite minime dal codice della strada. È chiaro che servirebbero delle piste ciclabili molto più larghe di quelle che si possono fare, perché è una città storica, quindi più di tanto non si può. E lì sorge l'altro problema, la convivenza fra il ciclista e il pedone.
1: E non è facile.
2: No, assolutamente.
1: Non è assolutamente facile, per esempio, solo per fare un esempio, per l'appunto in corso Porta Nuova, che è invasa dagli studenti, soprattutto il mattino, soprattutto a quest'ora, le piste ciclabili sono sempre invase dai pedoni, ma lo posso anche capire, perché comunque per attraversare la strada, per arrivare dall'altra parte del marciapiede, bisogna passare attraverso la pista, cioè, per non parlare poi dei passi carrai che ovviamente si affacciano.
2: Certo, per cui dico lì, e ripeto, lì è solo una questione di far capire alla gente la pericolosità e come bisogna stare attenti in tutte le situazioni, perché i ciclisti, chiamiamoli sportivi, non percorrono le piste ciclabili per principio. Io ho avuto tanti amici, me lo dicono.
1: Sì, a volte lo devo ammettere, anch'io sarò sanzionabile, ma a volte mi sento più sicura sulla carreggiata che sulla pista ciclabile, in certe situazioni ovviamente, non sempre. Quando si può, è bene percorrerla. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo qui a Dammi un Consiglio.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: 346-6-00-103.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
3: Eccoci, seconda parte, 335 6011 610. Sono arrivati diversi messaggi di voi radio e telespettatori che sottolineate il fatto come i monopattini siano davvero diventati il pericolo numero uno della strada, e non solo i monopattini, anche le bici elettriche, perché avvocato, anche questo è un altro tasto. No, adesso è ancora un numero abbastanza, diciamo, non esiguo, ma non particolarmente alto, di bici elettriche che viaggiano sulla strada, però anche quelle raggiungono velocità, certo, creano pericolo agli altri utenti, perché tra l'altro, essendo silenziose, non ti accorgi nemmeno.
4: Ed è quello il problema dell'elettrico, nel senso, sì, che essendo silenzioso non si sente, no? Ma anche la bicicletta non si sente, se non si usa il campanello, il pedone non ti sente arrivare, soprattutto perché dico sempre, bisogna tener conto che sulla strada camminano anche persone anziane che hanno un udito minore rispetto a una persona, diciamo, adulta o uno giovane, per cui l'uso del campanello è importante quando si va in bicicletta.
3: Sì, non si utilizza molto, perché quasi mai, per si pensa quasi di dar fastidio, in realtà invece è un avvertimento.
4: Obbligatorio anche.
3: Sarebbe obbligatorio, sì, ecco, perché, utilizzare il campanello.
4: Sì, perché dove ci sono zone ciclabili e pedonali hanno diritto di transitare le biciclette, ma anche i pedoni, ovviamente. Quindi,
3: assolutamente.
4: Ecco perché gli dico, forse la convivenza più difficile, anche se non appare, non è percepita, è quella fra il pedone e il ciclista.
3: Guardi. Più che tra il ciclista e l'auto.
4: Direi,
3: diciamo,
4: di sì, perché lì c'è già...
3: Ecco, ci dica qualche regola da seguire.
4: È una mia sensazione questa, però lo sento dai commenti.
3: Dai commenti,
4: no?
3: Sì.
4: Come le dicevo, i ciclisti, soprattutto quelli che la fanno per attività sportiva, non percorrono le ciclabili perché dicono il pedone mi rallenta.
3: I cosiddetti ciclisti muscolari.
4: Sì, che giustamente fanno dello sport e capisco le loro esigenze, però... mentre con le automobili e le motociclette si conoscono le regole bene o male, col pedone c'è questo fastidio fra il pedone e anche il pedone comunque, sì, verso il ciclista, intendiamoci, non
3: ovviamente. Sì. È arrivato il messaggio di un ascoltatore, Mario, che dice: ho la sensazione che il futuro porterà nuove tipologie di incidenti, i ciclisti, certo, non hanno al momento una cultura dell'andare per strada, e vedo in strada, in carreggiata, persone che non rispettano le regole, ovviamente, certo, la benché minima regola nelle ciclabili.
4: No, ma sono perfettamente d'accordo col cittadino, anche perché purtroppo la corretta informazione di rendere la mobilità sostenibile, quindi utilizzare sempre di più la bicicletta, non si accompagna con una parallela educazione all'utilizzo della bicicletta, al rispetto delle regole, perché continuiamo a dire il ciclista è utente debole, è vero, e proprio perché è debole deve più degli altri conoscere le regole ed essere attento anche alle distrazioni.
3: Probabilmente non rispetta tanto le regole perché non è quasi mai sanzionato, forse è quello il motivo, perché
4: anche
3: quando
4: quello.
3: Ci si tocca il cittadino da quel punto di vista, forse
4: sì,
3: si fa più attenzione.
4: Io sono sempre un po' refrattario nel pensare che uno mi rispetta una regola sempre per la paura della sanzione, che è un deterrente,
3: purtroppo,
4: sicuramente.
3: In alcuni purtroppo casi è
4: vero,
3: deterrente.
4: È così. Però bisogna anche dire che, come dicevo prima, Verona è una città fortunata perché è molto attenta alla sicurezza stradale, è molto attenta a tutti i livelli, a livello di comune con una polizia locale molto efficace e molto partecipe anche agli incontri educativi,
3: sì,
4: alla prefettura e alla questura che mettono a disposizione tutti i loro strumenti all'interno anche della nostra associazione, c'è la polizia stradale, vuol dire tutto un meccanismo per cui Verona fosse una città di eccellenza. Siamo noi e Firenze le due città che,
3: sì,
4: che hanno questo.
3: Sì, Verona e Firenze, è merito anche vostro, dell'associazione Verona Strada Sicura, di altre associazioni che tanto fanno.
4: Certo.
3: Voi, lei anche avvocato, è stato colpito da una tragedia, magari quasi tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo la ricorderanno. 10 anni fa ha perso una figlia in un incidente stradale, e l'altra sua figlia, Carlotta, è stata insignita anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onore l'onorificenza di cavaliere.
4: Sì,
3: è una grande, merito, ovviamente, cioè, una grande emozione nel ricevere appunto il merito.
4: Sì, questa onorificenza l'ha ricevuta, diciamo, anche come componente dell'associazione.
3: Assolutamente, cioè, infatti lo stavo per dire che anche la, appunto, Carlotta, sua figlia, fa lo stesso lavoro, diciamolo così, sì, perché sì, è un lavoro, è una, sì, sensibilizzazione.
4: Ma guarda,
3: che fate.
4: Io dico sempre, noi come associazione siamo un po' diversi dalle altre, non che le altre non facciano.
3: No,
4: bene,
3: ci mancherebbe,
4: siamo
3: tutte
4: un po' diversi perché, come dicevo, noi non andiamo ad ingerirci nella normativa, nel suggerire norme piuttosto che altre.
3: Sì.
4: Noi siamo proprio, il nostro profilo è solo di pura educazione del comportamento stradale, facendo vedere ai giovani, agli studenti, cosa non va bene, tratti proprio da filmati che ha la polizia stradale, quindi anche che ci dà la polizia locale, per far vedere cosa, le conseguenze di comportamenti errati quando si è
3: all'interno. E devo dire che lei lo sta dimostrando adesso, anche Carlotta è molto molto sensibile, molto brava, molto anche,
4: sì,
3: empatica nei confronti degli altri ragazzi, perché l'ho vista in azione in alcune,
4: no,
3: campagne,
4: lei
3: in Piazza
4: giovane,
3: Bra per esempio. Lei giovane è probabilmente ancora più vicina,
4: certo,
3: ai coetanei,
4: certo.
3: Riesce a trasmettere.
4: Comunque le posso dire che abbiamo più soddisfazione dai giovani che dagli adulti.
3: Immagino. Che cosa vi dicono i giovani? Quali sono le domande più frequenti che vi fanno? Anche quelle che vi incuriosiscono un po'?
4: Ma guardi, allora, intanto io dico sempre agli insegnanti che si sentirebbero tutti insegnanti gratificati se solo avessero per mezz'ora di lezione l'attenzione che abbiamo noi in 4 ore e mezza.
3: Sì.
4: Perché c'è il silenzio assoluto e non è un silenzio imposto. E c'è un'attenzione da parte dei ragazzi che è, direi, totale. Magari si parte con un po' di cacciare i primi 5 minuti, ma quando si entra subito nell'argomento l'attenzione è tanta.
3: Mm.
4: E i ragazzi rimangono anche affascinati dagli operatori, perché tante domande vengono fatte al 118, alla polizia stradale, ai vigili del fuoco,
3: per capire
4: come
3: anche
4: attività,
3: come funziona la macchina,
4: cioè, diciamo,
3: dei
4: siamo
3: soccorsi,
4: quasi una
3: sì,
4: job orienta, perché
3: sì,
4: molti
3: sì,
4: anche
3: sì,
4: possono coltivare.
3: Siete anche presenti a job orienta, tra l'altro.
4: Sì, esattamente, e quindi hanno modo di vedere cosa fanno quando operano e come operano.
3: Ecco, tornando appunto agli incidenti, dicevamo, non è aumentato il numero anche degli incidenti stradali, però è aumentato il numero delle vittime in moto.
4: Certo.
3: Ne contiamo tantissimi, purtroppo l'ultimo,
4: sì,
3: a Dolcello,
4: sì,
3: ricordiamo,
4: recente,
3: un motociclista recente, 10-15 giorni fa. Ma che cosa bisogna fare? La distrazione è sempre la prima causa di incidente, la velocità, ovviamente, velocità, distrazione, guida sotto l'effetto anche.
4: Sì, beh, dopo ci sono tutti gli aspetti collaterali che aggravano le situazioni. Purtroppo, sai, la moto è bella, quindi tutti quando è primavera si scatenano sulle strade. Il problema è che le nostre strade sono sempre quelle, perché le dimensioni delle strade sono sempre quelle, il traffico è molto aumentato.
3: È aumentato.
4: I mezzi di circolazione che circolano sono anche più grandi, io non capisco come mai continuano a fare macchine sempre più grandi quando le strade sono sempre quelle, quindi e poi purtroppo, devo dire, c'è un aspetto di distrazione alla guida che è preoccupante, dovuto allo smartphone, per quanto riguarda soprattutto chi conduce le auto, ma anche alle dash cam per chi va in moto, perché noi facciamo proprio vedere un paio di incidenti.
3: Che sono quelle telecamere,
4: sì,
3: ecco,
4: che dove uno si riprende.
3: Che uno che riprende il tragitto.
4: Il tragitto,
3: che riprende.
4: Ecco, anche lì sono studi della Sapienza di Roma, quindi non da noi inventati, che ovviamente dicono l'uomo, il cervello dell'uomo non riesce a fare due robe insieme.
3: Sì.
4: Quindi andare con una dash cam, raccontare quello che stai vedendo, ti distrai dalla guida.
3: Non
4: e noi proprio
3: per questo molto spesso per me
4: noi
3: per postare sui social,
4: ma guardi,
3: magari
4: proiettiamo proprio dei video di situazioni reali, poi gli esiti purtroppo non sono stati molto simpatici, dove si sente il conducente che racconta questo, faccio questo, quell'altro, e a un certo punto poi
3: succede un incidente.
4: Perché
3: scrive un ascoltatore: buongiorno a tutti, in Veneto i ciclisti si sentono così prepotenti che quando sono in gruppo occupano tutta la carreggiata per parlare tra di loro. Ormai non resteranno nulla, ormai non resteranno nulla. Io ho fatto 10 anni in bici prima di avere la patente, fuori riga bianca. Fuori riga bianca, nel senso, ecco, sì, non tutti sono maleducati, ci sono anche ciclisti che percorrono la strada in maniera.
4: Le dico, ci sono ciclisti che sono attenti e rispettosi delle regole, altri meno, come automobilisti rispettosi, meno sì. È tutto un mondo, lo sappiamo.
3: Ma sì, ma infatti non si può.
4: I grupponi di ciclisti giustificano questo loro comportamento, chiamiamolo di massa, come difesa, cioè dico, se siamo in gruppo siamo visibili e quindi meno. Ed è vero, e certo è che però sa, sulla Gardesana trovarsi 50 ciclisti in gruppo vuol dire non andare più avanti.
3: Sicuramente, anche la Gardesana, un altro, magari avremo modo anche di parlarne, sì, è un'altra strada dove purtroppo gli incidenti, vuoi per il traffico, vuoi appunto per alcuni atteggiamenti sbagliati, probabilmente ci vorrebbero tante associazioni per una strada sicura, tutti i giorni a scuola, un'ora di educazione stradale, una volta si faceva l'educazione civica.
4: Dovrebbe iniziare dalle famiglie, scuola e istituzioni.
3: Perché dobbiamo anche dire la verità che molto spesso sono anche i genitori che danno l'esempio sbagliato ai figli quando utilizzano l'auto.
4: Assolutamente sì, per quello che noi lavoriamo sui giovani, perché saranno i genitori del domani, che quindi saranno genitori educati ad educare.
3: Ecco, allora avvocato, chiudiamo questa nostra mattinata insieme. Un appunto a queste piste ciclabili, se lei dovesse migliorarle, perché poi, come dicevamo, c'è la convivenza con i pedoni, che è quello il lato, diciamo, il tasto dolente. Ecco, che cosa, che annotazione farebbe?
4: Come tutte le cose, possono essere
3: tutto
4: perfettibili alcune zone. Per esempio, io ho visto quella che porta Ponte del Risorgimento, quando si gira a destra impone alle macchine di andare sull'estrema sinistra, ecco lì magari uno smussamento, però penso che ci vorrà qualche tempo per prendere le misure.
3: E alcune piste da perfezionare anche in città, quali sono secondo lei quelle un po' più...
4: Ma quelle, come ha detto lei prima, anche Corso Porta Nuova va gestita, perché hanno fatto la ciclabile che viene poco utilizzata, tante biciclette sono ancora sulla strada di carreggiata delle auto per giustificati motivi, perché ci sono poi pedoni, tante scuole che escono, perché ci sono anche tante
3: poi gli
4: scuole.
3: Orari sicuramente influiscono. Un altro messaggio, poi dobbiamo chiudere. Sulla Gardesana non si può superare comunque, altro che ciclisti, scrive Andrea. Ci saranno però dei tratti in cui si può sorpassare.
4: Sì, certo, no, ma voglio dire, la Gardesana è un problema.
3: Problema, sì, ovviamente. Dobbiamo fermarci, c'è un'altra, ecco, l'ultimo messaggio lo leggo perché è giusto, se possiamo farlo. Davide, i ciclisti non devono avere una vettura di segnalazione a supporto a seguito quando superano un certo numero? Ecco. I ciclisti forse i muscolari, che si allenano,
4: sì, per sarebbe capirci, opportuno, ma io sono anche dell'idea che dovrebbero
3: quelli delle squadre ciclistiche
4: rendere obbligatorio l'uso del casco in bicicletta.
3: Sì.
4: Questo per tutti.
3: Va bene, uno spunto anche per una prossima trasmissione. Grazie all'avvocato Giorgio Mancini, testimonia di Verona Strada Sicura. Ci saluti Carlotta, ovviamente.
4: Senz'altro,
3: ecco.
4: Senz'altro.
3: Noi ringraziamo voi radio e telespettatori. Dammi un consiglio, ritorna ovviamente domani. Buona giornata.
4: Buongiorno.
3: Grazie.
2: Avete ascoltato Dammi un consiglio, l'esperto risponde, solo su Radio Verona.
1: Salita del volo con destino alla

0: Ando por il mondo con Manu Ciao e Karol G su Radio Verona alle 8, 51 minuti, 12 secondi. Torna l'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e torniamo sulla benzina, perché da questa mattina a Verona si allarga il numero dei distributori che applicano i prezzi calmierati, così come apprendiamo dal giornale L'Arena. Dopo Eni e IP arrivano anche Kuwait e Constantin, e qualche indipendente sta cercando di adeguarsi. Il risultato si vede: in alcune stazioni i clienti sono praticamente raddoppiati e sono finite persino le scorte, così come ci raccontano i colleghi che hanno fatto un piccolo reportage in città e provincia. Bene, ovviamente per noi automobilisti naturalmente, ma c'è un problema: i piccoli gestori avvertono, a quei prezzi noi perdiamo soldi, e quindi già si forma un paradosso. Una misura nata per proteggerci dal caro carburanti rischia di favorire soprattutto le grandi compagnie, perché se un domani questi distributori indipendenti falliscono, si riduce fortemente anche la concorrenza e potremmo magari ritrovarci a dover pagare un prezzo più alto, magari facilitato proprio dalla minore concorrenza. Le associazioni chiedono quindi al governo un vero tetto pubblico che sia uguale per tutti, il cosiddetto price cap. E attenzione a non confondere il prezzo calmierato con il ritorno alla normalità, perché secondo facile.it un pieno da 50 litri di benzina oggi costa circa 106 euro contro gli 86 di un anno fa. Per il diesel siamo passati addirittura da 82 a 117 euro. Poi altro argomento che direi assolutamente vitale per la nostra città, cioè stiamo parlando del nuovo Bentegodi, sempre sull'Arena. C'è ci sono ampi articoli dedicati appunto al fatto che da ieri siamo passati dalle intenzioni alle carte. L'Ellas ha depositato in comune il documento di fattibilità, 30.000 posti, circa 300 milioni di investimento, il vecchio stadio demolito e il nuovo costruito nello stesso punto, proprio come tra l'altro chiedeva il comune di Verona. E durante i circa 3 anni di lavori l'Ellas dovrebbe giocare in un impianto temporaneo da realizzare in via Sogare. Ma adesso cominciano le domande. Dunque, quanto sarà davvero privato e quanto pubblico questo investimento? E soprattutto, il progetto andrà avanti anche se Verona non dovesse essere scelta per Euro 2032? Perché a quel punto non parliamo soltanto di calcio, ma parliamo proprio di una vera e propria riqualificazione urbana, una delle maggiori trasformazioni urbanistiche della città dei prossimi anni, che magari possono interessare anche chi non sa manco in che posizione sta in classifica l'Ellas, no, per dire. Il sindaco Tommasi per ora non si sbilancia, dice: fatemi studiare bene le carte. Il documento infatti è appena arrivato e chiaramente il primo cittadino vuole studiarlo prima di esprimersi, e noi chiaramente siamo ansiosi di sapere appunto quale sarà la valutazione tecnica, e non solo tecnica, anche politica, del comune. Tra pochi secondi abbiamo anche le ultime news locali con gli aggiornamenti sulla viabilità in quest'ultima parte di Tempo Reale.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor: VIP Energy, Avio Parking. Sponsor: Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il

0: Orbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1° all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: siamo arrivati alla fine di Tempo Reale. Questa mattina abbiamo parlato di Caro Carburanti, del progetto per il nuovo Bentegodi e con l'assessore Federico Benini di Verde e di come preparare Verona a estati sempre più calde. Grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi e per i vostri messaggi. Io sono Luca Del Ponte, Tempo Reale torna domattina dalle 7 sempre qui su Radio Verona, tra pochissimo anche Nadia De Nicolò con il giravoce. Buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.

0: Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovati. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova un motociclista di 28 anni residente nella bassa veronese. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il giovane si è scontrato con un'auto ad un incrocio di Santa Margherita d'Adige nel padovano ed è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero a Padova. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
0: Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 1 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un nuovo Bentegodi da 30.000 posti con un investimento previsto di circa 300 milioni di euro. L'Hellas Verona ha presentato ieri al Comune il progetto per il nuovo stadio, una proposta destinata ora ad aprire il confronto con l'amministrazione sulla fattibilità dell'operazione e sul futuro dell'impianto cittadino. Il servizio è di Mario Puliero.
3: Un'operazione da 300 milioni di euro, finanziata principalmente attraverso investimenti privati da parte della proprietà dell'Hellas, che prevede una quota di partecipazione pubblica in linea, si legge nella nota del Club Gialloblu, con analoghi progetti di sviluppo promossi nell'ambito della legge Stadi. La speranza è quella di rientrare nella lista delle 13 città italiane, dalla quale l'UEFA sceglierà le 5 che ospiteranno i campionati europei del 2032. Le speranze per Verona di avere gli europei sono ridotte al lumicino, mentre sono concrete le possibilità di poter accedere comunque ai contributi pubblici previsti per le 8 città che non ospiteranno gli europei. L'Hellas ha presentato questa mattina il progetto, o meglio il documento di fattibilità delle alternative progettuali, al Comune di Verona, che dovrà ora valutare la proposta. Il nuovo stadio rappresenta poi un investimento nel futuro a lungo termine del Verona. È noto come uno stadio di proprietà possa alimentare i ricavi dei club. Nella zona di via Sogare verrà creata una rete di 4 campi da calcio per le squadre giovanili e femminile. Sulla base dell'attuale cronoprogramma di progetto, il completamento del nuovo stadio è previsto per la stagione 2031-2032, in tempo, chissà, per il sogno europeo.
1: Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il Comune punta ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e 3 piccoli anfiteatri. Ad ottobre il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Lega e Fratelli d'Italia dall'opposizione contestano però l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutarne la realizzazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a Verona il 25 novembre prossimo. Il Capo dello Stato aprirà nel pomeriggio a Verona Fiere la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, in programma fino al 25 novembre, dedicata agli 80 anni della Repubblica. La presenza di Mattarella è stata confermata dal Presidente ANCI Gaetano Manfredi. L'ultima visita del Capo dello Stato a Verona risale allo scorso 6 marzo. È tornato libero senza misure cautelari Pierpaolo Spinazzi, il writer veronese Cibo, arrestato dalla Guardia di Finanza per una coltivazione di cannabis a San Giovanni Lupatoto. 28 piante. Davanti al giudice Spinazzi ha spiegato di coltivarla per uso personale, per alleviare i dolori della sclerosi multipla. L'accusa non ha al momento individuato elementi che indichino la destinazione allo spaccio. Processo il 19 novembre. 30 giorni di chiusura per un bar di via Roveggia, ritenuto dalla questura un punto di riferimento per lo spaccio e il consumo di droga. Il questore ha sospeso la licenza dopo i controlli della polizia. Il locale era già stato chiuso nel 2024 per episodi analoghi nei giorni scorsi. Uno dei frequentatori era stato arrestato con 51 grammi di cannabis e, secondo gli investigatori, gestiva attraverso messaggi e chat i contatti con i clienti. È morta ieri Silvia Bernardocchi, moglie dello chef veronese Giancarlo Perbellini. Da 2 anni combatteva contro un raro tumore delle vie biliari. Perbellini le aveva dedicato il conseguimento della 3ª stella Michelin e uno dei menù degustazione di casa Perbellini 12 Apostoli, il ristorante inaugurato nel 2024 negli storici locali appartenuti a Giorgio Gioco. Cambiamo argomento. Prende il via domenica 4 ottobre nella chiesa di San Bernardino la 17ª edizione dell'Ottobre Musicale, premio Terenzio Zardini. 4 concerti ogni domenica alle 16 con ingresso gratuito. Si comincia con Nacque al mondo un sole, dedicato a San Francesco. Seguiranno gli appuntamenti dell'11, 18 e 25 ottobre con organisti, ensemble vocali e l'orchestra da camera Gaetano Zinetti. Siamo adesso alla borsa con Milano che vede i titoli tech in testa. Un'apertura però in avvio in leggero ribasso, FTSE MIB a meno 0,5%, Parigi anche un po' peggio, meno 0,6%, Francoforte con meno 0,5%. È tutto, ora il traffico.
0: Viabilità.
1: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A22 del Brennero, dove troviamo in carreggiata sud 2 chilometri di code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria su Verona, ancora rallentamenti in via Legnago con una decina di minuti di ritardo, però più nella zona di Borgo Roma e in direzione di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
5: Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo da parte di Roberto. Siamo pronti a iniziare con l'Ariete. Comincerete il mese con una strana attrazione per il silenzio. Deciderete di spegnere il telefono per qualche ora, scoprendo che la vostra produttività e il vostro umore miglioreranno. Toro, in amore sarete incuriositi da un segreto del passato del partner che emergerà durante una conversazione casuale. Non sarà nulla di grave, ma vi aiuterà a capire meglio alcune sue reazioni attuali. Gemelli, le finanze richiederanno un tocco di creatività. Troverete un modo per barattare una vostra competenza con un servizio di cui avete bisogno. Cancro, sarete attratti dall'idea di cambiare il vostro percorso abituale per andare al lavoro. Questa piccola deviazione vi farà scoprire un negozio o un dettaglio che non conoscevate. Leone, riceverete un invito per un evento di nicchia. Nonostante i dubbi iniziali, l'atmosfera stimolante vi farà sentire parte di un'elite intellettuale. Vergine, in amore sceglierete di non pianificare nulla per la serata. Lasciarvi trasportare dal caso vi porterà in un locale inaspettato dove la complicità con chi amate si accenderà in modo spontaneo. Bilancia, vi sentirete chiamati a dare un parere su un dilemma etico di un amico. La vostra capacità di vedere le sfumature di grigio invece che solo bianco o nero sarà fondamentale per rassicurarlo. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi farà cambiare idea su un acquisto che stavate per fare. Vi renderete conto che cercavate soltanto una gratificazione momentanea. Sagittario, sarete molto loquaci riguardo a un tema legato ai diritti civili o alla sostenibilità. La vostra foga non sarà aggressiva, ma talmente appassionata da convincere anche i più scettici del vostro gruppo. Capricorno, in amore vivrete una giornata di manutenzione affettiva. Vi occuperete di quei piccoli gesti quotidiani, come una commissione fatta per l'altro, che valgono più di 1000 dichiarazioni d'amore eclatanti. Acquario, sentirete il bisogno di rinfrescare le vostre competenze digitali. Iscrivervi a un workshop veloce su un nuovo software o linguaggio vi farà sentire mentalmente agili e al passo coi tempi. Pesci, andrete dritti al cuore di una questione affettiva che richiedeva un chiarimento onesto e profondo già da tempo. La vostra capacità di essere sinceri sarà apprezzata dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
13: Radio Verona flashback. Hey.

0: Verona, Radio Verona.
1: I Beatles su Radio Verona ad aprire la nostra mattinata da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia Drincolò, un grande flashback insieme anche quest'oggi fino alle 13, fino all'arrivo di Che aria tira il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e su Telearena. Subito Achille, Lauro, La città degli angeli.

È inarrestabile il successo di Achille Lauro, la città degli angeli, ritrovata su Radio Verona alle 9:18 minuti. Siete con Nadia Nicolò, l'ho detto poc'anzi, e subito vi lancio le nostre coordinate per interagire con noi. Il telefono è lo 045 96 00 103, lo ripeto, 96 00 103 045, il prefisso segnatelo perché con Radio Verona si può vincere anche nella giornata odierna, non si sa quando, a sorpresa, ma si può. Radioverona.it è il nostro sito. E c'è anche la nostra app, basta cercare Radio Verona e con entrambi potete portarci con voi ovunque voi decidiate di andare e ascoltarci in giro per il mondo. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in DAB, non è finita qua, ci sono anche le pagine social Instagram e Facebook. Tra poco insieme cominciamo a scoprire quelle che sono le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio e tanti eventi, ma non solo, anche le curiosità dall'Italia e dal mondo.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Che

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: nel 2005 con Inegramaro, mentre tutto scorre le 9.32 minuti sulla prima unica radio di Verona nel nostro giovedì in diretta. È pronta la redazione, scopriamo quali sono le ultime notizie che a noi giungono non solo dall'Italia ma anche dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, al commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte e a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA, solo a

0: quanto sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

volta allora. Dopo le novità discografiche ci lanciamo negli anni 90, l'abbiamo fatto con gli Spice, con le Spice Girl. 9:43 minuti, questa è Radio Verona, arriva anche Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si

Cesare Cremonini, 9:46 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi, 335 60 11 610. Se volete interagire con noi, questa è la prima unica radio di Verona. Arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: Hope, 3953 minuti, una bella novità discografica grintosissima sulla prima e unica radio di Verona. È stato presentato il nuovo progetto per il nuovo stadio che praticamente sorgerà dove c'è lo stadio tuttora a Verona, dove c'è il Bentegodi. È stato presentato dall'Hellas Verona, dovrebbe essere realizzato proprio al posto del Bentegodi con la maggior parte di fondi privati, ma si cercano anche soldi pubblici perché il costo dell'opera supererà i 300 milioni di euro. Si punta a candidarlo per gli europei di calcio 2032, quindi il tempo non è tantissimo per costruire questo stadio che sarà anche utilizzato poi per concerti, per non solo per le partite. E vanterà anche probabilmente una zona commerciale con dei ristoranti. Insomma, potrebbe ben presto giungere entro il 2032 uno stadio nuovo, nuovissimo, molto molto bello a Verona, sempre al posto dello stadio che viviamo in città, quindi sempre nella stessa location. Si sostituirà al Bentegodi. Tra poco torniamo con Dasha Memo.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace.

0: Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: Lasciami mu su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo quali sono le ultime notizie che riguardano la nostra città, la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Padova un motociclista di 28 anni residente nella bassa veronese. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il giovane si è scontrato

0: entrato con un'auto ad un incrocio di Santa Margherita d'Adige nel Padovano ed è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero a Padova. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 1 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Un bar su quattro è scomparso in 6 anni nel veronese. Secondo Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 le attività in provincia sono scese da 2634 a 1976, vale a dire 658 in meno, pari al 25%. Nel solo capoluogo ne hanno chiuse 203, cioè il 23,5%. Tra le cause, aumento dei costi, calo del potere d'acquisto e nuove abitudini di consumo. Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il comune punta ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e 3 piccoli anfiteatri. Ad ottobre il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Dall'opposizione Lega e Fratelli d'Italia contestano però l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutare nella realizzazione. 25 appartamenti da acquistare a prezzi calmierati per chi vuole continuare a vivere a Garda. Il comune avvia un progetto di edilizia convenzionata su un terreno pubblico di 4.500 metri quadrati in via Don Sturzo. Venerdì il primo atto in giunta, priorità nelle intenzioni dell'amministrazione ai residenti da almeno 10 anni e a chi lavora sul territorio. I giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro avranno ancora una pensione adeguata? È uno degli interrogativi affrontati da Elsa Fornero alla Gran Guardia di Verona. L'ex ministra è intervenuta all'evento nazionale dedicato alla consulenza finanziaria indipendente per parlare di previdenza, sostenibilità del sistema e prospettive per le nuove generazioni.
2: Noi dobbiamo avere più giovani e più persone al lavoro e dobbiamo avere retribuzioni migliori. Se queste condizioni si verificano, le pensioni ci saranno. Se invece noi pensiamo di sostituire queste che sono condizioni vere con delle promesse della classe politica, creiamo nuove illusioni, perché le promesse senza i fondamentali su cui basare queste promesse non bastano.
0: Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri senza appuntamento con il presidente della terza circoscrizione di Verona, Riccardo Olivieri. Primo ricevimento sabato 3 ottobre dalle 10 alle 12 nella sede di via Sogare 3. L'iniziativa, informa la circoscrizione, tornerà ogni primo sabato del mese. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, giovedì 1 ottobre, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Non avremo piogge, temperatura massima stabile fino a 26 gradi, minima che scende a 16. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Veronica Ciccone in Arte Madonna con Charlie XCX su Radio Verona alle 10:17 minuti, in apertura di un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi. Arriva Madame, mamma, non mamma. Facciamo mamma.

0: del 2012, Fun Some Night su Radio Verona, 10:23 minuti. Un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno anche scrivendo via WhatsApp al 335 60 11 610. Tra poco insieme parliamo della linea TAV Verona. È stata attivata proprio la linea. Ci sono delle regole un po' da seguire. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Torniamo anche con Blanco.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
11: Signora Convenienza, qual buon vento?
10: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
11: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
10: Da Galassia faccio fatica.
12: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
11: Galassia.
12: L'iper risparmio per tutti.

0: La voce è quella di Blanco. Anche a 20 anni si muore su Radio Verona, 10 e 30 minuti. Ancora buon giovedì on air, in diretta siete con Nadia. Torniamo in redazione per scoprire insieme quali sono le ultime notizie dall'Italia e il mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se Linan abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. Ed è entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria, la protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità Self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

Radio Verona. Radio Verona. Got it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Parte in Veneto la campagna contro i virus respiratori stagionali. Dal 5 ottobre vaccinazione anti-influenzale per bambini e persone più fragili. Dal 19 ottobre sarà disponibile anche da medici di famiglia, farmacie aderenti, ambulatori delle ULS. Lo annuncia la regione che ha acquistato 965.000 dosi. Anti-influenzale, vaccino Covid potranno essere somministrati assieme. Già da oggi inoltre immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sincitiale per i neonati e i bambini più a rischio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 1 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova un motociclista di 28 anni residente nella Bassa Veronese. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il giovane si è scontrato con un'auto ad un incrocio di Santa Margherita d'Adige nel Padovano ed è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero a Padova. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Un bar su quattro è scomparso in 6 anni nel Veronese. Secondo Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 le attività in provincia sono scese da 2634 a 1976, vale a dire 658 in meno, pari al 25%. Nel solo capoluogo ne hanno chiuse 203, e cioè il 23,5%. Tra le cause, aumento dei costi, calo del potere d'acquisto e nuove abitudini di consumo. Dal Partito Democratico della prima circoscrizione, giudizio positivo sul nuovo PAT di Verona, ora all'esame dei parlamentini cittadini. Per i consiglieri Avanzi, Mazzuccato e Trombini, il piano deve puntare su rigenerazione urbana, meno consumo di suolo e soprattutto casa per rendere Verona più accessibile a giovani e famiglie. Verona si illumina di turchese per la settimana nazionale della dislessia. Il 7 ottobre la Gran Guardia avrà il

0: colore simbolo della campagna, l'Associazione Italiana Dislessia organizza inoltre due incontri gratuiti per i genitori il 7 e il 21 ottobre per capire come affrontare il percorso dalla diagnosi al piano didattico personalizzato e agli strumenti compensativi. Bollette di luce e gas sotto esame gratuitamente a Villa Franca. Tutti i mercoledì di ottobre negli uffici di Chiara la tua bolletta, un esperto aiuterà i cittadini a leggere costi e offerte e a riconoscere pratiche commerciali aggressive e possibili truffe. Accesso libero senza appuntamento. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

apre così un'altra ora di vivere insieme. Ancora ben trovati, buon giovedì a tutti quanti voi. Buon lavoro su Via Domani Giro. Si arriva il venerdì, arriva il weekend e ci saranno tantissimi eventi di cui parlare. Subito invece arriva Alfa con Gigi D'Alessio. Genova e Napoli.

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, canzone che presenzia anche la nostra classifica nazionale, che potete ascoltare qui su Radio Verona ogni domenica mattina, nuovo, nuovissimo orario a partire dalle 11. La linea di trazione elettrica e le relative apparecchiature di alimentazione dell'alta velocità, della linea alta velocità di Verona, è stata attivata e ci sono da prendere un po' di precauzioni per prevenire incidenti. L'amministrazione invita tutta la cittadinanza a rispettare in maniera scrupolosa delle norme di sicurezza, ovviamente non toccare, manomettere, avvicinarsi ai fili della linea aerea, non introdursi né transitare nelle aree di cantiere, non movimentare oggetti metallici lunghi come scale, aste, canne da pesca o quant'altro, mezzi agricoli in prossimità della linea dell'alta velocità che è stata da poco elettrificata, prestare la massima prudenza ai passaggi a livello ove presenti rispettando i limiti di altezza, non lanciare oggetti verso la linea elettrica ovviamente e non effettuare spruzzi d'acqua ad esempio per l'irrigazione dei campi confinanti in direzione dei conduttori aerei. Quindi un po' di attenzione, nuova linea TAV a Verona, attivata proprio la linea e viaggia 3000 volt e ci sono queste regole di sicurezza e stesse regole che erano state anche citate presso poco per la nuova filovia di Verona, anch'essa ovviamente elettrica, e bisogna fare un pochettino di attenzione perché ovviamente non bisogna assolutamente farsi del male. Lewis Capaldi, ora Strangers.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: gran finale.
1: Lui è Orlando, gran finale, una bella novità discografica su Radio Verona. 11:31 minuti, ancora buona mattinata, buon lavoro a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump. Nello studio Vale insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma, le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ignote, non c'è di che, su Radio Verona 11:36 minuti, top record, un'altra bella novità discografica.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Camilla Magli su Radio Verona, 11:45 minuti. La Lessinia si prepara a vivere un mese dedicato alla cultura rurale, ai prodotti biologici, alle tradizioni della montagna. Sì, si parte già la prossima domenica, il 4 ottobre, perché prende il via Autunno Contadino 2026, una rassegna proprio promossa dai piccoli produttori dell'associazione Antica Terra Gentile. Sono produttori biologici. Ad aprire il calendario sarà Molina di Fumane, dove dalle 9 del mattino si terrà il mercato contadino con le produzioni locali. Quelle proprio chilometro zero zerissimo, filiera cortissima. Nel pomeriggio, dalle 15, in piazza ci sarà un incontro. La montagna si racconta e la manifestazione poi proseguirà per tutte le domeniche di ottobre. Le 11 ottobre, appuntamento a Gorgusello con il mercato contadino. Il 18 a Breonio per la 27esima antica fiera del Rosario. E infine il 25 ottobre a Cavolo. Quindi tantissimi eventi da vivere sulle nostre montagne. La Lessinia si prepara a farci vivere questo mese dedicato ai prodotti della montagna, alla cultura rurale. Imagine Dragons alle 11:47 su Radio Verona Enemy.

0: insieme nel 2015, Hears and Hears King, alle 11.53 minuti del nostro giovedì. Torna a Verona il Festival Letterario di Neri Pozza, torna a Wunderkammer e torna a partire da domani. Ci sarà questo grande evento al Teatro Camploi, da domani fino al 4 ottobre. Il Teatro Camploi di Verona ospiterà la terza edizione del Festival Letterario, promosso proprio dalla casa editrice Neri Pozza. In questi tre giorni la città si trasformerà in un palcoscenico di narrazioni, incontri, offrendo a tutti l'opportunità di orientarsi nel presente con proprio la forza delle storie narrate. Tema di quest'anno: costellazioni, che pone il racconto come una vera e propria mappa, una costellazione viva. Questo festival, uno spazio di dialogo e condivisione tra autori e pubblico, un'occasione davvero importante da vivere a Verona a partire da domani. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con Julien.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
7: Ehi, perché tutta questa fretta?
6: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
7: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Torniamo subito in redazione e scopriamo le ultime notizie che a noi arrivano da Verona, dalla provincia, dalla nostra regione. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e dalla viabilità. È pronto Luca Del Ponte.
4: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova un motociclista di 28 anni residente nella bassa veronese. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il giovane si è scontrato con un'auto ad un incrocio di Santa Margherita d'Adige nel Padovano ed è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero a Padova. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E giovedì 1 ottobre ancora un saluto dalla redazione. Un bar su quattro è scomparso in sei anni nel veronese. Secondo Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 le attività in provincia sono scese da 2634 a 1976, vale a dire 658 in meno, pari al 25%. Nel solo capoluogo ne hanno chiuse 203, vale a dire il 23,5%. Tra le cause l'aumento dei costi, il calo del potere d'acquisto, ma anche le nuove abitudini di consumo. Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il comune punta ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e tre piccoli anfiteatri. Ad ottobre il consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Dall'opposizione Lega e Fratelli d'Italia contestano però l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutarne la realizzazione. Così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini e arredo

0: Milano, Federico Benini.
1: Adesso noi abbiamo demolito qualche settimana fa questo ex cinema teatro che aveva il tetto pieno di amianto, questa è una cosa allucinante e scandalosa che per troppi anni è rimasto nel cuore di un quartiere, una struttura così, l'abbiamo demolita, adesso entro l'anno terminano i lavori di rifacimento delle facciate perché era adiacente a una scuola materna e con febbraio, nel giro di un mese, faremo i lavori di una piazzetta con tre teatri in mezzo al verde, proprio anche lì nel cuore di quartiere. Quindi sì, certo, è un'azione di depaving anche questa.
0: 25 appartamenti da acquistare a prezzi calmierati per chi vuole continuare a vivere a Garda. Il comune avvia un progetto di edilizia convenzionata su un terreno pubblico di 4.500 metri quadrati in via Don Sturzo. Venerdì il primo atto in giunta, priorità nelle intenzioni dell'amministrazione ai residenti da almeno 10 anni e a chi lavora sul territorio, il sindaco Davide Bendinelli.
2: Abbiamo già individuato l'area, come ho già avuto modo di dire in precedenza, l'area ha già la destinazione compatibile con questa destinazione. Siamo in procinto di sviluppare un progetto planivolumetrico che ci consenta di affermare che verranno realizzate all'incirca 22 o 25 unità abitative. Per quello che riguarda invece i prezzi, la possibilità di iscriversi, l'interessamento, potremo essere più dettagliati nel corso delle prossime settimane, quando proprio entreremo nel vivo di questa iniziativa che io considero molto importante per i cittadini residenti che, se non fossero messi di fronte a questa possibilità, rischierebbero di dover emigrare e di trovare gli appartamenti in altri paesi vicini. Questo per noi è una grande soddisfazione.
0: Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri senza appuntamento con il presidente della terza circoscrizione di Verona, Riccardo Olivieri. Primo ricevimento sabato 3 ottobre dalle 10 alle 12 nella sede di via Sogare 3. L'iniziativa, informa la circoscrizione, tornerà ogni primo sabato del mese. Guerre, nuovi equilibri globali e conseguenze per l'Italia ed Europa. Al centro questa sera a Verona Fiere dell'incontro Guerra e Pace organizzato dal gruppo Atesis. Dalle 18 si confronteranno tra gli altri il generale Vincenzo Camporini, l'economista Alessia Mighini e l'analista americano Andrew Spannaus. Chiusura affidata al direttore di Domino Dario Fabbri. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Luca. Necessariamente ritoccato il Verona, rivisitato dopo la sosta per le nazionali per gli infortuni di Coraz e di Compagnone. Ieri l'intervento per entrambi a Villa Stewart, operati dal professor Mariani, ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per entrambi, con interessamento anche del tendine rotuleo. Saranno pronti a primavera entrambi, con Baroni costretto a trovare alternative, intanto chiamato a dosare quello che è il gestire i vari Serdarri, i vari Ecuban, i vari Bega, tutti quanti pronti al rientro dopo i rispettivi infortuni, particolarmente pesante quello di Serdar dopo l'intervento ai legamenti di fine febbraio, la lenta ripresa adesso già alla seconda settimana con il resto della squadra. Per Serdar naturalmente un'ennesima ripartenza, per Bega un rientro graduale, non esattamente centrale tra le rotazioni di centrocampo di Baroni. Per Ecuban una dimensione da trovare nella prima linea dell'Hellas, al netto di quella che sarà la nuova dimensione anche di Mosquera, rinvigorito, ritemprato dopo i due gol al Vicenza nel derby. Settimana del Verona che intanto si chiuderà domani con il test a porte chiuse alle 11.30 in casa del Lugano, poi sarà la ultima settimana di soste con quello che sarà semplicemente il controrovescio verso la ripresa del campionato, la partita dell'11 di ottobre alle 19.30 in casa del Modena. Ed è tutto per lo sport.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Radio Verona.
8: Viabilità.
0: Al momento l'unica segnalazione è sulla viabilità ordinaria di Verona, dove un incidente in via Faccio provoca rallentamenti e code in direzione est dall'altezza di viale Dal Cero fino a via Dell'Autiere. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
8: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

1990 con Luciano Ligabue, Bambolina e Barracuda, alle 12:16 minuti nel nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Festa dei nonni in arrivo e sia Gardaland che il comune di Verona celebrano il legame tra le generazioni. Dalle esperienze immersive del Sea Life Aquarium di Gardaland alle proiezioni gratuite al cinema che potranno vivere nonni e nipoti a Verona, tra poco scopriamo tutti i dettagli. Subito Robin, Zara Larsson, Talk to Me.

0: minuti dopo le ore 12, stiamo vivendo insieme l'ultima ora in diretta con me, ovviamente, perché poi la diretta continua di Radio Verona dalle 13, poi ci sarà Chiaria Tira, dalle 14 la nostra Daisy a farvi compagnia, dalle 17 Matteo Samugare, dalle 19 Fuori Gioco. Parliamo della festa dei nonni e sono dedicate all'unione e alla condivisione familiare le due distinte iniziative organizzate da Gardaland ma anche dal Comune di Verona proprio per festeggiare i nonni. La proposta di Gardaland Sea Life Aquarium invita famiglie, nonne, nipoti a trasformarsi in esploratori marini in occasione della festa dei nonni di domani 2 ottobre ma anche della giornata mondiale degli animali il 4 ottobre. La struttura il 4 ottobre ad esempio propone una giornata speciale incentrata sulla longevità nel mondo acquatico. Il programma prenderà il via già dalle ore 11 del mattino. Una grande festa per i nonni a Gardaland, una grande festa per i nonni a Verona. Sempre per la festa dei nonni, l'assessorato alle politiche sociali e terzo settore del Comune di Verona ha organizzato per il prossimo sabato il 3 ottobre un appuntamento speciale all'insegna del cinema, un evento che offre la proiezione in anteprima nazionale del film I racconti del giardino incantato a ingresso gratuito, e ci sarà anche una merenda offerta a tutti i partecipanti di questo grandissimo evento. L'accesso alle proiezioni è garantito a titolo gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere disponibili nelle sale cinematografiche del territorio che aderiscono. I cinema coinvolti sono diversi nel territorio di Verona, sono il Cinema Teatro Nuovo, quello San Michele in Via Monti 7 con una capienza importante, 376 posti, il Cinema Teatro Aurora in Piazza Libero Vinco 37 con altri 327 posti, il Cinema Teatro David in Piazza Roma, il Cinema Teatro San Massimo in Via Brigata Aosta, il Cinema Teatro Santa Teresa e il Cinema Teatro Rizza in Piazza 24 Febbraio sempre a Verona. Ci sarà questa bella possibilità per far vivere tante emozioni ai nonni e ai nipoti, una giornata per l'appunto al cinema gratuitamente offerta proprio dal Comune di Verona. Noi tra poco torniamo ancora insieme con Emily Sandé.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Gritschko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, al CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano, si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Cuadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

Karol G, Still, 12:45 minuti, che ballata! Parliamo anche dell'avventura, della bella avventura dell'imprenditore danese Anders Kondrup, che da Copenaghen è giunto a Verona a piedi. Sì, sì, avete capito bene. A piedi e anche senza un soldo. È stato accolto dal sindaco, è stato accolto ieri all'arrivo in città questo imprenditore danese. Lui è proprietario di una fermata azienda di software, abituato solitamente a spostarsi in aereo. Però ha effettuato questa scelta proprio radicale, partire a piedi dalla Danimarca, senza denaro, portando con se stesso solo un sacco a pelo, una tenda, una chitarra e arrivare a piedi fino in Italia. Insomma, si è procurato da vivere grazie a questa chitarra come artista di strada, questo imprenditore. Chissà quante persone l'hanno incontrato e non hanno minimamente sospettato che lui fosse un grande, grandissimo imprenditore di un'azienda di software della Danimarca. Ha percorso 1500 km a piedi. E sono davvero tanti, perché sono, cos'è, una cinquantina di chilometri al giorno. 30 notti in una tenda a monoposto e tante vesciche piedi. Una dieta composta praticamente da farina d'avena e litri di acqua, maionese per amalgamare in qualche modo la farina d'avena e mangiare qualcosa di un po' più gustoso. Ha attraversato l'Europa e si è affidato esclusivamente all'ospitalità delle persone incontrate lungo il suo cammino, arrivando così a Verona, ultima tappa del suo viaggio, accolto dalla moglie e anche dal console onorario della Danimarca a Venezia. E ha detto: non perdiamo la fiducia nel prossimo. Questo è il suo messaggio, un bel messaggio, è davvero un messaggio importantissimo quello che ha lanciato. Senz'altro è stato un giovane uomo molto molto coraggioso, è riuscito comunque nella sua impresa. Kasabian, Nothing Better Than This.

accompagnano verso i saluti. Casebian su Radio Verona alle 12:50. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle 9 per vivere insieme la mattinata della prima unica radio di Verona. Vi ricordo che tra poco ci sarà Chiaria Tira in diretta in contemporanea sul canale 16 del Digitale Terrestre su Telearena. Dopo le 14 la nostra Daisy, dopo le 17 Matteo Sambugario, dalle 19 un altro appuntamento sportivo, ovvero Fuori Gioco solo su Radio Verona. In arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte, vi aspetto domani.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
6: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
8: Verona Top News.
9: Bentrovate e bentrovati. Uno psicologo gratuito nel quartiere Stadio per avvicinare il sostegno psicologico a chi fatica a chiederlo. È il progetto Psicologo allo Stadio, patrocinato dalla terza circoscrizione. Dal 7 al 28 ottobre, ogni mercoledì dalle 15 alle 17 in Piazzale Olimpia, i maggiorenni potranno effettuare colloqui individuali gratuiti di 50 minuti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
9: È giovedì 1 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Parte in Veneto la campagna contro i virus respiratori stagionali. Dal 5 ottobre vaccinazione anti-influenzale per bambini e persone più fragili. Dal 19 ottobre sarà disponibile anche da medici di famiglia, farmacie aderenti e ambulatori delle ULS. Gratuito per gli over 60. Lo annuncia la regione, che ha acquistato 965.000 dosi. Anti-influenzale e vaccino Covid potranno essere somministrati insieme. Viviana Coffele, direttore sanitario ULS 9 Scaligera.
11: E infatti la vaccinazione è indicata soprattutto alle persone che hanno compiuto i 60 anni, ma in particolare alle persone anziane che possono avere anche patologie. Patologie come possono essere diabete, malattie cardiache, malattie che colpiscono i polmoni. È indicata per i bambini, è indicata per le persone ad esempio che sono ricoverate in ospedale e viene offerta gratuitamente alla dimissione. È indicata per tutti quei soggetti malati che sono assistiti a livello domiciliare.
9: Già da oggi inoltre immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sincizziale per i neonati e i bambini più a rischio. Momenti di tensione stamani all'ospedale di Legnago, 400 persone si sono accalcate per il cambio del pediatra, il portale online non funziona, Lucio Salgaro.
12: Dal 1 ottobre la pediatra si sposta da Villa Bartolomea a Legnago e 1500 famiglie devono scegliere se seguirla o cambiare il medico per i loro figli. In almeno 400 questa mattina si sono presentati allo sportello amministrativo dell'ospedale di Legnago, un caos colossale. Dopo le 9, quando sono stati tolti i biglietti per l'eccesso di affluenza, la situazione rischiava di degenerare, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri per garantire l'ordine. Genitori e nonni in fila per il cambio di pediatra si sono aggiunti alla normale utenza dello sportello. Nonostante l'avviso arrivato a casa spiegasse bene come effettuare il cambio con il portale della sanità, chi ci ha provato lo ha trovato bloccato. Così, nel timore di restare senza medico, le famiglie si sono accalcate attorno allo sportello amministrativo.
13: La prima persona è arrivata alle 5:30 di stamattina. Una cosa assurda.

0: sacre. Stamani la cerimonia, occasione per il vescovo Domenico di lanciare un messaggio preciso alla comunità. Sentiamo.
1: Qui si riapre non un museo ma una casa, dunque non uno spazio chiuso ma uno spazio che vuole sempre di più interloquire con la città, soprattutto nel centro storico di questa nostra bellissima città, che rischia di essere molto visitato ma poco abitato. Per questo è così importante che ci sia invece una casa come questa, che viene abitata ogni giorno da coloro che lavorano all'interno della curia, nei molteplici servizi che vanno dall'annuncio alla catechesi, alla liturgia, alla carità, tutte le forme di prossimità legate anche al mondo soprattutto della vulnerabilità. Ma direi che questo può essere anche una soglia attraversata anche da persone altre, come ad esempio gli stessi visitatori, che possono eventualmente beneficiare di questa fruizione di uno spazio così bello.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Viabilità.
0: L'unica segnalazione è ora sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, 2 km di code per incidente tra Carpi e Reggiol Rolo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
4: Buongiorno, buongiorno, dobbiamo aprire con l'aggiornamento. Buongiorno intanto da Alessio Facincani, siamo in rigorosa diretta Radio Verona e Telearena. Dicevo, dobbiamo aprire con l'aggiornamento relativo alla questione stadio, perché in tardissima serata, ieri la UEFA, la FIGC, pardon, ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le gare di Euro 2000 32. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale Alexander Ceferin la comunicazione formale che contiene la valutazione compiuta dalla FIGC in merito alla completa istruttoria relativa a 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e, quello che a noi interessa di più, Verona, con quindi anche il Bentegodi tra gli stadi poi ritenuti idonei verso Euro 2032. Un passaggio formale, nulla di più, però intanto il Bentegodi c'è, un Bentegodi riqualificato, un Bentegodi poi che vede in quell'orizzonte del 2032 tante cose che si stanno muovendo. Nella giornata di ieri il progetto presentato dall'Ellas al comune di Verona per un nuovo stadio, demolendo l'attuale Bentegodi, con un cronoprogramma previsto nel 2032, quindi tre anni poi di gioco lontani dal Bentegodi. Si dovrà giocare in via Sogare, con ovviamente via Sogare che verrà poi rinnovata, lo stadio di via Sogare che verrà rinnovato. Questa è la situazione che è completamente in evoluzione, non c'è nulla in questo momento di scritto e di definito. Passaggi formali, perché il Verona si è mosso poi il progetto verso il comune. La FIGC si è mossa nell'inserire anche Verona nelle sedi ritenute idonee per ospitare una gara dei prossimi europei, anche se alla fine da 13 città e 14 stadi, tra l'altro stadi che magari sono solo su carta in questo momento, come quello di Pietralata a Roma, che al momento è solo su carta, da queste cifre si scenderà appena 5 sedi di gioco, quindi comunque la scrematura sarà piuttosto ampia. Però in questi giorni ovviamente si è tornati a parlare in maniera molto profonda di stadio. Anche la sigla del programma sembra il rendering dello stadio nuovo del Verona, incredibile fatalità o coincidenza. Sì, siamo avanti, amico. Amico mio, tanti che ci state scrivendo proprio appunto relativi al discorso stadio, se sappiamo qualcosa di più.

0: Queste sono le notizie che sono arrivate negli ultimi due giorni. Le ripeto: il progetto dello stadio del Verona, poi recapitato al comune di Verona. Oggi, tra l'altro, Damiano Tommasi al nostro quotidiano ha anche comunque detto che vuole vedere quello che c'è scritto, vuole vedere questo progetto prima di fare qualsiasi tipo poi di valutazione. Quindi siamo davvero in fase molto embrionale del tutto. Il Verona aveva annunciato che avrebbe affidato lo studio Gensler poi la realizzazione di un progetto. Adesso c'è un progetto, però bisogna anche capire i passi successivi, perché uno stadio da 300 milioni, questa è la cifra che è stata paventata, che comunque sarà soprattutto fatto, se verrà fatto, con soldi privati e poi anche con una porzione di soldi pubblici, perché così c'è scritto nel progetto che il Verona ha comunque comunicato nelle scorse ore. La notizia, l'aggiornamento della giornata invece di oggi riguarda appunto quello che è l'iter verso Euro 2032 della FIGC, che segue comunque un filone parallelo, inserendo che ha inserito anche Verona tra le città papabili. Poi, come vi ho spiegato, da 14 stadi potenziali si scenderà a 5. Queste sono le notizie che abbiamo in questo momento. Buongiorno Alessio, ma il proprietario del nuovo stadio sarà sempre il comune o assieme all'Ellas? Come nelle trattative normalissime, chi mette i soldi poi è il proprietario, ecco, quindi vedremo, dipenderà da quello probabilmente. Se verrà poi demolito il Bentegodi, se verrà costruito un nuovo stadio con i soldi di un privato, evidentemente la proprietà per forza di cose dovrà andare al privato. Molti club si stanno dotando di stadi poi di proprietà, perché comunque è quel volano a livello economico su cui una società può crescere, può costruire, e questo sicuramente è sempre mancato qui a Verona, con un canone d'affitto pagato dalle società al comune, ma che non permetteva poi grandissimi margini di manovra. Se davvero ci sarà uno stadio di proprietà, questo aprirebbe a scenari che a Verona non abbiamo mai visto. Lo abbiamo magari intravisto in altre città, dove dei club sono diventati più solidi, si sono consolidati a livello di mercato anche grazie allo stadio. Vedremo quello che sarà invece il percorso della nostra città. Dato che anche le 8 escluse godranno comunque di contributi, si sa quanto ammontano? Da qui si capisce anche la candidatura di Salerno. Non sappiamo, sono cifre che al momento sono top secret, come si dice in questi casi, però è vero, c'è anche questo tipo di situazione da valutare, perché comunque rientrando poi nelle città ritenute idonee tu puoi ottenere comunque dei contributi a livello pubblico, e quindi anche quella è una cosa da sicuramente valutare. Però, come detto, in questo momento le notizie sono queste, con il progetto presentato dal Verona e poi oggi l'inclusione della nostra città tra le sedi ritenute idonee per ospitare dalla FIGC un campionato europeo, quello del 2032. La domanda viene d'obbligo: per uno stadio come da progetto serve una top squadra o sbaglio? Grazie da Nicola. Non necessariamente, nel senso che puoi giocare qualsiasi tipo di gara, sia gare bellissime che gare anche di serie minori. Uno stadio può servire per farti crescere, il calcio va verso quella direzione. Adesso, senza uno stadio di proprietà, ovviamente tu perdi poi a livello di competitività, quindi quello mi sembra anche abbastanza logico. Non necessariamente serve chissà quale squadra per avere uno stadio di proprietà. Certo è che, se hai uno stadio di proprietà, se riesci a ricavare dei fondi importanti, ecco che puoi magari andare sul mercato in maniera più aggressiva per prendere i giocatori migliori che ci sono sul mercato. Quello sì, e quello fa anche lievitare il valore della tua squadra. Hanno fatto bene a depositare la richiesta, difficilmente vedremo l'europeo, ma se lo hanno fatto anche Lecce e Salerno, possiamo concorrere anche noi. Invece strana è l'assenza di Udine, uno dei migliori stadi italiani. Ciao da Arturo. Probabilmente in queste ore ad Udine si sono anche fatte delle scelte diverse. E poi bisogna sempre anche tenere presente che deve esserci comunque una parità tra stati del nord, stati del sud, quindi comunque anche questo va tenuto in considerazione. C'erano anche non tanti stati del sud che potevano ospitare gare, i due di Roma, di cui uno, come detto, su carta, perché quello di Pietralata al momento non esiste, poi Napoli, poi Salerno e poi Lecce, ma poi per il resto sono tutti stadi del nord Italia. C'è anche Cagliari, ma poi siamo lì, quindi questa è la situazione al momento. Noi dobbiamo fermarci un attimo, parliamo di altre cose nella seconda parte di Caratira, però era giusto aprire ancora con l'aggiornamento relativo alla questione stadio, che in queste ore è diventato così argomento di discussione poi nella nostra città. Ci fermiamo e poi seconda parte di Caratira.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Sono le 13 e 10 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.

0: Eccoci qui insieme di nuovo, seconda parte di Cariatira. Ben ritrovati da Alessio Faccincani. Ciao Alessio, quando ti sentiremo nuovamente per i 90 minuti? Ciao da Simone, grazie mille a Simone per questo messaggio. In questo momento non so darvi anche novità per quanto riguarda il fronte Radio Cronaca, ci chiedete spesso. In questo momento non ci sono novità, però sicuramente potete ascoltare poi Diretta Sport, che ritornerà ovviamente per la gara di Modena dell'11 di ottobre. A proposito di Modena, c'è anche un'altra cosa da dire, perché in questa mattina, pochi istanti fa, è arrivato anche il via libera, l'autorizzazione alla trasferta per i tifosi dell'Hellas a Modena, e quindi a Modena si potrà andare. Ormai sulle trasferte il tasto è molto delicato, con l'osservatorio che limita parecchio le trasferte in giro per l'Italia. I tifosi del Verona potranno andare a Modena. Questa è la notizia importante. Investimenti zero per il mercato, ma 300 milioni per lo stadio. Da Mirko, so che questa cosa alla fine è il pensiero un po' di molti in queste ore. Fondi privati, che vedremo intanto da dove arriveranno, perché non necessariamente arriveranno tutti da Presidio, potrebbero esserci degli altri soggetti coinvolti. La scorsa settimana il nostro quotidiano, a firma Gianluca Tavellin, qualcosa da questo punto di vista aveva secondo me anche detto, quindi vedremo come si evolveranno gli scenari anche da questo punto di vista. A proposito di mercato, invece, raccolgo anche questo assist. È arrivato un giocatore nuovo quest'estate per il centrocampo, Nunzio Lella, nell'ambito dell'operazione Lorenzo Montipò. Ha parlato Lella ieri, si è presentato, io direi anche di farvelo ascoltare, perché comunque ritorniamo anche a parlare di calcio, di quello che sarà con Lella, che comunque il suo ruolo, il suo spazio all'interno di questo Verona lo troverà. È uno di quei giocatori che comunque servono sempre, perché è affidabile, è un giocatore affidabile, e a centrocampo abbiamo bisogno sicuramente anche di un profilo come il suo. Lella lo sentiamo subito.
1: Tu sei uno specialista di promozioni, lo dice la tua carriera. Ti chiedo, anche se è un po' presto e sono solo 5 partite, a che punto è questo Verona rispetto anche al campionato dell'anno scorso di B, no? I valori, le possibilità di promozione, e per te cosa significa questo campionato a Verona?
2: Ah, come sappiamo tutti, il campionato di Serie B è tosto, perché ogni partita, ogni squadra dà tutto per accumulare punti, vittorie. Quindi adesso non so dirti benissimo come siamo, ma siamo una squadra importante, ci sono grandissimi giocatori e grandissimi compagni di squadra. Per andare in Serie A posso solo dire che bisogna pensare partita per partita, creare entusiasmo all'interno del gruppo tramite gli allenamenti e aiutarsi, ecco. Questo per quanto riguarda il derby, è stata una partita bellissima. Abbiamo avuto grande voglia di vincerla, soprattutto per Mattia e Said, che Mattia nel giorno precedente e Said in partita hanno avuto questo problema, questo infortunio. Ci dispiace tantissimo, abbiamo giocato anche per loro, soprattutto per loro, per dargli un momento di felicità, perché in questi momenti non è mai facile.
3: Al ritorno in campo c'è il Modena, squadra che è partita anche molto bene in campionato. Volevo chiederti, insomma, se vi sentite pronti per questa partita, che partita vi aspettate? Ecco.
2: Sicuramente sarà una partita non facile, perché il Modena è una squadra forte. Noi prepareremo la partita al meglio, come sempre, con il mister e lo staff, e proveremo a fare una
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, dopo aver ascoltato le parole di Lella, che ha avuto anche un pensiero, ed è giusto che sia così, per i compagni che ieri si sono operati al legamento del ginocchio destro. Si accompagnò anche Korac, e sappiamo sicuramente che mancheranno a questo Verona, anche se le alternative ci sono, e domani da questo punto di vista le vedremo anche un po' queste alternative, perché ad esempio questo amico che mi ricorda dell'amichevole a Lugano, e secondo me sarà già un test in cui capiremo alcune cose. Intanto magari vedremo come Barone Meloni poi ha lavorato in queste due settimane. È una sosta molto lunga, si avrà anche l'occasione di capire se Baroni avrà toccato il modulo di questo Verona, se ci saranno stati dei cambiamenti da questo punto di vista. Io mi aspetto ad esempio il doppio attaccante, la formula Mulattieri più uno, la formula Mulattieri Moscara, perché Moscara in questo momento ha quelle caratteristiche che nessuno nella rosa del Verona, quindi vedremo se ha lavorato anche da questo punto di vista Baroni. Domani amichevole contro il Lugano alle 11:30. Ancora messaggi, sai, si è sempre parlato di Presidio come un fondo piuttosto debole finanziariamente e ne fa le spese l'Hellas. Adesso si scopre che hanno 300 milioni per lo stadio, basta, mi scrive questo amico. Vi ho spiegato, 300 milioni è la cifra totale prevista di spesa. Poi bisognerà capire se tutto arriverà da fondo presidio oppure se ci saranno degli investitori privati. Tra l'altro è prevista anche una quota pubblica, quindi poi la spesa da questo punto di vista bisognerà anche capire bene come verrà distribuita. Intanto siamo moltissimi passi prima, non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di definito, si muove qualcosa, la pentola bolle come, però non c'è nulla di definito. A chi mi chiede anche di date precise, in questo momento non c'è nulla di definito. È vero che il Verona ha messo nero su bianco delle date, però finché rimangono su carta non hanno un valore così significativo. Bisognerà capire come si evolveranno le cose nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche alla luce di quelli che saranno gli sviluppi anche all'interno del comune. L'anno prossimo ci sono anche le elezioni comunali, quindi tante cose di cui tenere conto in queste ore. Però le notizie ve le abbiamo date ieri, il progetto del Verona poi comunicato al comune, e oggi invece la Fisicica che ha incluso la nostra città nelle sedi idonee per ospitare una partita del campionato europeo del 2032. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi e vi do ovviamente appuntamento ancora con Cariatira domani sempre alla stessa ora, e le nostre produzioni di oggi non perdetele questa sera con l'Arena Sport che state imparando a conoscere, formula rivisitata più lunga con approfondimenti su tutto lo sport veronese, e Fuori Gioco invece questa sera qui 19:10 Radio Verona con Alessandro De Pietro. Da Alessio Facincani è tutto e buon pomeriggio.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Benvenuti a Protagonisti, un format nato in televisione e oggi pronto ad aprire una nuova stagione in versione podcast. Uno spazio dedicato agli imprenditori del nostro territorio, alle loro storie di visione, coraggio e innovazione. Raccontiamo le sfide e i successi di chi ogni giorno contribuisce a scrivere il futuro dell'economia locale. Perché dietro ad ogni impresa c'è sempre una persona e dietro ad ogni persona c'è una storia che merita di essere raccontata. Oggi ci troviamo all'interno dell'ufficio della location Engel & Völkers, assieme a noi c'è il titolare, c'è Stefano, al quale vogliamo fare come sempre la prima domanda. Siamo curiosi di sapere il passato, come è nato tutto questo, ma un po' più il tuo lato personale, Stefano.
1: Certo, io conoscevo già il brand perché quando andavo in una località turistica in Francia e avevo 7 anni, era 92, già avevo conosciuto questo brand. Quando poi circa 12 anni fa ho avuto la possibilità di aprirlo su Verona, ho pianificato appunto questo cambio di carriera e ho iniziato a studiare per l'apertura del punto vendita, quindi...
0: Possiamo anche raccontare che questa è una visione che però ti è stata un po' suggerita, cioè c'è qualcuno che ci ha visto lungo, avevi delle capacità ben precise.
1: Una mia conoscente ha cambiato lavoro, è entrato nello sviluppo perché all'epoca il franchising stava puntando molto sulla crescita a livello italiano e quindi sapendo che all'epoca stavo lavorando per un'azienda come dipendente mi ha proposto questa attività individuale.
0: E qui iniziano i primi passi di Stefano. La prima cosa da fare è...
1: Uno, studiare il territorio, quindi...
0: Ah, perché Stefano, giusto, piccola parentesi, Stefano non è di Verona.
1: Assolutamente, sono bresciano, però avevo dei modi per venire qua. Uno, venire a mangiare all'Essola Perà con i miei genitori, una o due volte all'anno, poi conoscendolo per il vecchio lavoro e quindi poi conoscendo la bellezza a livello artistico della città, ho puntato appunto sul discorso, il tema locale ma anche internazionale, perché il nostro brand ovviamente è internazionale.
0: Perché diciamo che un po' di Verona ci si innamora, lo possiamo dire. E Stefano, torniamo ai primi passi. 12 anni fa che cosa hai fatto? La prima cosa da fare?
1: Uno, quella di iscriversi per studiare patentino, quindi per avere poi la possibilità di aprire un'agenzia immobiliare, e il secondo step è stato quello di studiare il territorio, quindi a livello sia di conformazione, capire le zone, capire la PIL che potessero avere determinate zone, e l'altro aspetto appunto capire il mercato internazionale, come potesse rispondere alle esigenze del mercato locale.
0: Qui anticipiamo un argomento in realtà, che era il concetto di spiegare qual è il vantaggio di lavorare per una rete internazionale e qual è lo sposalizio che avviene con una realtà invece fortemente legata al territorio.
1: Allora questa connessione vincente parte A dal fatto di avere un'agenzia fisica nel luogo, e attualmente noi ne abbiamo circa 1300 nel mondo, per cui nel momento in cui tu hai un'agenzia vivi il territorio e capisci tutte le dinamiche, conosci le singole vie, hai tutte le valutazioni degli immobili, controlli le transazioni da un certo punto di vista, e la parte quella tecnica. Dall'altro punto di vista, una concezione che, essendo nato il franchising in Germania e sviluppato inizialmente nel mercato di seconde case, quindi Lago di Como e poi la Sardegna, i primi uffici storici, lo sviluppo sicuramente sarebbe andato successivo sulle città d'arte, che sono sicuramente interessanti per gli stranieri.
0: Ed ora arriviamo un pochino al presente. Ovviamente il vostro cliente tipo appartiene a due fazioni, c'è chi compra e c'è chi vende. Chi ha la possibilità di vedere la puntata, insomma, potrà vedere nello specifico una spiegazione più completa di quello che avviene, ma spieghiamolo un pochino. Se fossi io il cliente che entra per vendere, qual è il tuo approccio? Che cosa succede?
1: Il nostro approccio nei confronti della vendita è capire la motivazione vera della vendita, perché questo può andare a influire determinati aspetti, quali non sono assolutamente secondari, il prezzo e la tempistica con i quali andrà poi affrontata la vendita. Per quanto riguarda invece il lato dell'acquirente, l'aspetto più importante è capire, oltre al fatto di avere un'esigenza abitativa, capire quali sono tutti gli aspetti fondamentali del suo acquisto e sicuramente anche capire qual è la leva per cui uno acquista. Quindi uno acquista un immobile perché serve una casa, ma a qualcuno serve per status symbol, altri per condividere la casa con altre persone, per i figli, per i nipoti, quindi per creare aggregazione, e altri danno invece molta attenzione all'aspetto prestazionale, energetico, domotica, quindi sono
0: diversi. Trovare la casa, possiamo dire che principalmente bisogna capire chi cerca quella casa, insomma.
1: Assolutamente.
0: E ogni soggetto è differente. Nella parte della puntata che si può vedere in televisione parliamo anche di quello che può essere il futuro. Hai detto una cosa molto carina legata al territorio, quindi non è solo un futuro legato al brand che rappresenti, ma un futuro anche che ti rappresenta, una cosa personale. Spieghiamolo anche nel podcast.
1: Diciamo che oltre alla vendita singola di appartamenti piuttosto che di ville o di operazioni immobiliari, prendendo un po' spunto da quello che succede nelle grandi città, sicuramente un tema che abbiamo a cuore è la riqualificazione delle zone cittadine che sono state trascurate negli anni, sono state abbandonate, quindi partecipare alla riqualificazione della città, perché a questo sicuramente è collegato anche un aspetto psicologico e di benessere di un percepito.
0: Fantastico Stefano, io ti ringrazio, grazie per il tuo racconto. Ovviamente il mio invito è quello di guardare, di vedere la puntata su Telearena, perché questi sono i protagonisti, sono le persone che si impegnano per il cambiamento del nostro territorio. Per quanto riguarda noi, ci vediamo alla prossima. Ciao!
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Con il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio, la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Radio Verona.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.

0: Christmas. Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, un motociclista di 28 anni residente nella bassa veronese. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il giovane si è scontrato con un'auto ad un incrocio di Santa Margherita d'Adige nel Padovano ed è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero a Padova. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 1 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Un bar su quattro è scomparso in sei anni nel veronese. Secondo Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 le attività in provincia sono scese da 2634 a 1976, vale a dire 658 in meno, pari al 25%. Nel solo capoluogo ne hanno chiuse 203, vale a dire il 23,5%. Tra le cause, l'aumento dei costi, il calo del potere d'acquisto, ma anche le nuove abitudini di consumo. Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il comune punta ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e tre piccoli anfiteatri. Ad ottobre il consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Dall'opposizione Lega e Fratelli d'Italia contestano però l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutarne la realizzazione. Così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini e arredo urbano Federico Benini.
3: Adesso noi abbiamo demolito qualche settimana fa questo ex cinema teatro che aveva il tetto pieno di amianto. Questa è una cosa allucinante e scandalosa che per troppi anni è rimasto nel cuore di un quartiere, una struttura così. L'abbiamo demolita, adesso entro l'anno terminano i lavori di rifacimento delle facciate perché è adiacente a una scuola materna e con febbraio, nel giro di un mese, faremo i lavori di una piazzetta con tre teatri in mezzo al verde, proprio anche lì nel cuore di quartiere. Quindi sì, certo, è un'azione di depaving anche questa.
2: 25 appartamenti da acquistare a prezzi calmierati per chi vuole continuare a vivere a Garda. Il comune avvia un progetto di edilizia convenzionata su un terreno pubblico di 4.500 metri quadrati in via Don Sturzo. Venerdì il primo atto in giunta, priorità nelle intenzioni dell'amministrazione ai residenti da almeno 10 anni e a chi lavora sul territorio, il sindaco Davide Bendinelli.
4: Abbiamo già individuato l'area, come ho già avuto modo di dire in precedenza, l'area ha già la destinazione compatibile con questa destinazione. Siamo in procinto di sviluppare un progetto planivolumetrico che ci consenta di affermare che verranno realizzate all'incirca 22 o 25 unità abitative. Per quello che riguarda invece i prezzi, la possibilità di iscriversi, l'interessamento, potremo essere più dettagliati nel corso delle prossime settimane, quando proprio entreremo nel vivo di questa iniziativa che io considero molto importante per i cittadini residenti che, se non fossero messi di fronte a questa possibilità, rischierebbero di dover emigrare e di trovare gli appartamenti in altri paesi vicini. Questo per noi è una grande soddisfazione.
2: Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri senza appuntamento con il presidente della terza circoscrizione di Verona, Riccardo Olivieri. Primo ricevimento sabato 3 ottobre dalle 10 alle 12 nella sede di via Sogare 3. L'iniziativa, informa la circoscrizione, tornerà ogni primo sabato del mese. Guerre, nuovi equilibri globali e conseguenze per l'Italia ed Europa. Al centro questa sera a Verona Fiere dell'incontro Guerra e Pace organizzato dal gruppo Atesis. Dalle 18 si confronteranno tra gli altri il generale Vincenzo Camporini, l'economista Alessia Amighini e l'analista americano Andrew Spannaus. Chiusura affidata al direttore

0: di Domino, Dario Fabbri. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona. Abbiamo iniziato con questo disco flashback molto religioso, George Harrison, My Sweet Lord, evocato ovviamente per quanto riguarda la filosofia orientale, però mi è venuto in mente, dico aspetta che vado a guardare se c'è qualche notizia in giro sulle preghiere, però per quanto riguarda la cristianità, quindi l'Italia, no? E sono andata su questo sito che si chiama, pensate, non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, Vatican News, cioè notizie dal Vaticano, e ho trovato questa questo titolo che campeggia quindi sul sito, che dice: Leone XIV, a ottobre si preghi il rosario per la pace tra i popoli in conflitto. Ecco, quindi notizia legata anche al nostro disco flashback. Ancora buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona. Vi ricordo 335 60 11 610, così impresso a lettere di fuoco, marchiate di fuoco, questo è il nostro numero per i WhatsApp qui sulla

Questa notizia mi ricorda un po' il film con Pozzetto e il povero ricco, però questa è una realtà che ha lasciato anche un messaggio veramente molto importante a quest'uomo che ieri il sindaco di Verona Tomasi ha accolto e quindi in città. Lui si chiama Anders Risanger Kondrup ed è un imprenditore danese, proprietario di una fermata azienda di software, quindi un ricchino, ecco, diciamo, abituato tra l'altro per lavoro a spostarsi in aereo in tutta Europa. Ma cosa ha fatto? Il primo settembre questo uomo ha compiuto una scelta, cioè partire a piedi dalla Danimarca senza soldi e portando con sé soltanto un sacco a pelo, una tenda e una chitarra che ha usato, diciamo, come artista di strada per procurarsi da vivere lungo il tragitto. In totale ha percorso 1500 km, cioè circa 40-50 km al giorno a piedi, ha fatto 30 notti in una tenda monoposto, ha un sacco detto di vesciche sotto i piedi e ha mangiato per tutto il tempo soprattutto farina d'avena, olio e maionese. Caspiterina, poteva mica scegliere però una dieta diversa, però sicuramente una cosa ha imparato, cioè uno che insomma si ritiene fortunato per il lavoro che fa, per l'azienda che ha e quindi tutto ciò che ha ricavato e ricava, è felice della sua famiglia, è felice della gente che comunque ha dimostrato molta benevolenza nei suoi confronti, che l'ha aiutato, ha detto, quindi c'è ancora questo senso di comunità. E comunque è arrivato ieri a Verona e c'erano anche il console onorario di Danimarca a Venezia, Alessandra Pacifici, e la moglie di questo imprenditore.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

Mattarella il 13 novembre sarà a Vicenza per inaugurare la mostra Italia-Germania. Allora, la presenza del Presidente della Repubblica a Vicenza è ovvio che dà un significato ancora più forte all'apertura di questa mostra, riconosce proprio quello che è il valore anche di un progetto culturale nel quale la città ha creduto profondamente. La Basilica Palladiana quindi si prepara ad accogliere tre grandi appuntamenti internazionali e lo fa mettendo al centro quindi non soltanto l'arte, ma il dialogo anche tra culture. E poi anche la storia europea e anche l'idea di un'Europa costruita attraverso relazioni, conoscenze e scambi. Quindi Italia-Germania, questa mostra che sarà appunto inaugurata da Mattarella, sarà aperta al pubblico fino al 2 maggio 2027 e proporrà quasi 150 opere tra dipinti, sculture, fotografie, lavori su carta e documenti e diciamo un modo per ricostruire oltre due secoli di relazioni culturali tra l'Italia e la Germania.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Attenzione, c'è una spia tra di noi e sapete chi è? È il nostro corpo, eh sì, che lavora praticamente a nostra insaputa per salvarci da chi magari abbiamo di fronte, ecco. Allora immaginiamo questa scena, magari incontriamo un amico per strada, ci guarda, stringe un po' gli occhi, storce un po' la bocca di un millimetro e prima ancora che il nostro cervello possa formulare il pensiero forse è arrabbiato, il nostro viso ha già fatto un mini scatto invisibile copiando esattamente la smorfia della persona che abbiamo di fronte. Esattamente, quindi il nostro corpo fa un po' da copione di nascosto, è un meccanismo che si chiama simulazione motoria e in pratica per capire cosa provano gli altri abbiamo bisogno di provarlo proprio fisicamente anche noi, anche per un millisecondo. È praticamente è un modo, non è quando noi diciamo che una persona guarda, l'avevo immaginato che era triste, che era felice, non è il nostro sesto senso, ma sono i muscoli, proprio i riflessi, questo gioco di squadra muscolare facciale che in realtà mima quello che prova la persona di fronte e quindi ci fa subito capire che cosa sta pensando.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Bene, mamma mia, è un momento veramente magico, un premio che ci siamo meritati per tanta fatica, tanto caldo, insomma, che abbiamo sopportato. E si sta talmente bene, però le nostre nemiche zanzare sono sempre lì in agguato. Mamma mia, oh ragazzi, e queste continuano a venirci intorno, a punzecchiarci e a darci tanto fastidio. Allora, ho letto che c'è una startup francese che ha messo a punto un mini drone autonomo che dà la caccia alle zanzare al posto nostro. Che meraviglia! Allora, pesa appena 40 grammi, pattuglia il giardino, la casa, tutto da solo, fa tutto per conto suo, tipo il robot quello che lava i pavimenti, diciamo, e quando trova una zanzara, zacatella, e corre dietro e la colpisce in volo. Grande, bene. Si chiama Torniol ed è il micro drone sviluppato da questa omonima startup francese per trasformare la lotta alle zanzare in una piccola mission autonoma, senza spray, piastrine o sostanze chimiche sparse nell'ambiente. Anche perché, tutto sommato, a pensarci bene, cioè io quando mi sparo il classico autan, insomma, vabbè, non, niente, se ne fregano altamente, ormai sono immuni a tutto, anche agli applausi, non ce la fanno, non si riesce a prendere, sono anche velocissime.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con
7: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Alessio Anci è già iniziata, infatti da oggi 1 ottobre fino al 5 a Bardolino c'è la 95esima, scusate, edizione della festa dell'uva e del vino. No, non ho bevuto, ho fatto una papera così. Comunque è un evento che ogni anno richiama sulle rive del Garda migliaia di visitatori e trasforma proprio il paese in una vetrina per il vino, una vetrina per le tradizioni gardesane e anche per quanto riguarda l'ospitalità locale. Ci saranno oltre 30 stand enogastronomici, spettacoli, musica, degustazioni, appuntamenti culturali e il tradizionale, meraviglioso, bellissimo spettacolo piro musicale sul lago accompagneranno quindi i 5 giorni di grande festa.
1: Ma

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati, uno psicologo gratuito nel quartiere Stadio per avvicinare il sostegno psicologico a chi fatica a chiederlo. È il progetto Psicologo allo Stadio, patrocinato dalla terza circoscrizione. Dal 7 al 28 ottobre, ogni mercoledì dalle 15 alle 17 in Piazzale Olimpia, i maggiorenni potranno effettuare colloqui individuali gratuiti di 50 minuti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 1 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Parte in Veneto la campagna contro i virus respiratori stagionali. Dal 5 ottobre vaccinazione anti-influenzale per bambini e persone più fragili. Dal 19 ottobre sarà disponibile anche da medici di famiglia, farmacie aderenti e ambulatori delle ULS. Gratuito per gli over 60. Lo annuncia la regione, che ha acquistato 965.000 dosi. Anti-influenzale e vaccino Covid potranno essere somministrati insieme. Viviana Coffele, direttore sanitario ULS 9 Scaligera.
5: E infatti la vaccinazione è indicata soprattutto alle persone che hanno compiuto i 60 anni, ma in particolare alle persone anziane che possono avere anche patologie come possono essere diabete, malattie cardiache, malattie che colpiscono i polmoni. È indicata per i bambini, è indicata per le persone ad esempio che sono ricoverate in ospedale e viene offerta gratuitamente alla dimissione. È indicata per tutti quei soggetti malati che sono assistiti a livello domiciliare.
4: Già da oggi inoltre immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sincitiale per i neonati e i bambini più a rischio. Momenti di tensione stamani all'ospedale di Legnago, 400 persone si sono accalcate per il cambio del pediatra, il portale online non funziona, Lucio Salgaro.
6: Dal 1 ottobre la pediatra si sposta da Villa Bartolomea a Legnago e 1500 famiglie devono scegliere se seguirla o cambiare il medico per i loro figli. In almeno 400 questa mattina si sono presentati allo sportello amministrativo dell'ospedale di Legnago, un caos colossale. Dopo le 9, quando sono stati tolti i biglietti per l'eccesso di affluenza, la situazione rischiava di degenerare, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri per garantire l'ordine. Genitori e nonni in fila per il cambio di pediatra si sono aggiunti alla normale utenza dello sportello. Nonostante l'avviso arrivato a casa spiegasse bene come effettuare il cambio con il portale della sanità, chi ci ha provato lo ha trovato bloccato. Così, nel timore di

0: Restare senza medico, le famiglie si sono accalcate attorno allo sportello amministrativo.
1: La prima persona è arrivata alle 5:30 di stamattina, una cosa assurda.
2: Però il problema principale è questo, è che non si può andare sul sito di Sanità Chilometro Zero e farlo da casa perché non è possibile, non è ancora attivo.
3: Sono qua da stamattina alle 7:30 per avere l'esenzione del ticket.
0: L'ULS 9 spiega che i disagi di oggi sono dovuti ad un problema al fascicolo sanitario elettronico regionale che ha impedito di completare online il cambio del medico. Per questo sono stati attivati 4 sportelli dedicati a gestire le pratiche in presenza. Sono stati aggiunti anche gli sportelli della Casa di Comunità di Cerea. La task force proseguirà anche domani, quando si pensa di aver evaso tutte le pratiche rimaste in sospeso oggi.
4: Riapre il Palazzo del Vescovado di Verona dopo gli adeguamenti sismici della torre e degli edifici accanto, sede dell'abitazione del Vescovo e degli uffici della Curia, eseguiti in parte grazie ai fondi PNRR. Stamani la cerimonia, occasione per il Vescovo Domenico di lanciare un messaggio preciso alla comunità. Sentiamo.
5: Qui si riapre non un museo ma una casa, dunque non uno spazio chiuso ma uno spazio che vuole sempre di più interloquire con la città, soprattutto nel centro storico di questa nostra bellissima città che rischia di essere molto visitato ma poco abitato. Per questo è così importante che ci sia invece una casa come questa che viene abitata ogni giorno da coloro che lavorano all'interno della Curia, nei molteplici servizi che vanno dall'annuncio, alla catechesi, alla liturgia, alla carità, tutte le forme di prossimità legate anche al mondo soprattutto della vulnerabilità. Ma direi che questo può essere anche una soglia attraversata anche da persone altre, come ad esempio gli stessi visitatori che possono eventualmente beneficiare di questa fruizione di uno spazio così bello.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 2 ottobre, vedono pressioni medio-alte tornare ad interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, non avremo comunque piogge. Temperatura massima in lieve ribasso, si spingerà fino a 25 gradi, la minima scende a 15, non ci sono allerte meteo.
11: Radio Verona, flashback.

Disco Flashback su Radio Verona. She Drive Me Crazy, mi fa diventare matta, mi fa diventare matta davvero questa notizia, è incredibile. Parliamo di un cappello, il cappello di un fungo dal diametro superiore ai 40 centimetri, un peso complessivo che sfiora i 2 chili. Accidenti, a mangiarlo tutto, sapete che mal di pancia. Insomma, comunque è un ritrovamento fuori scala che è stato portato a termine nei boschi della Carnia, in provincia di Udine, da un paio di signori, due cercatori originari di San Marino e della provincia di Rimini. Come riportato dalla testata appunto locale, i due amici si sono imbattuti in questo porcino, dico porcino, gigante di 1,8 kg. Quindi, e tra l'altro anche sotto una bella pioggia friulana, quindi solo che sono venuti nel nostro territorio, caspiterina, più o meno, insomma, Friuli, Veneto, siamo lì vicini, e sono venuti a fregarci il porcino da 2 chili, questi qui di Rimini e San Marino, accidenti. Comunque, hanno detto, è di gran lunga il fungo più grande che abbiamo mai raccolto, e insomma lo credo, cioè forse vorrei osare che è uno dei più grandi d'Italia, perché dove si trova un fungo così? 40 centimetri, praticamente ci mangiano una 15ina di persone con un fungo del genere, non male, chissà se è buono.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Super Strada Verona Legnago.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
10: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

Amano tutto il mondo, un'altra onorificenza, un'altra laurea honoris causa. Vasco Rossi ne aveva già presa un'altra in scienze della comunicazione qualche anno fa e adesso l'Università degli Studi di Salerno gli darà un'altra laurea honoris causa. Quando? Il 7 ottobre. Dottorato di ricerca in politica e comunicazione. Allora hanno scritto una nota, hanno diffuso questa nota che dice appunto che in 40 anni anche più di carriera il Blasco ha saputo quindi interpretare queste trasformazioni sociali dei ragazzi, ma non solo dei ragazzi, anche le loro inquietudini, ma di tante generazioni, quindi non soltanto di quelli che erano ragazzi una volta che adesso sono adulti che continuano a seguire quindi Vasco Rossi. Perché? Perché lui ha saputo quindi interpretare un linguaggio molto facile, molto easy, subito riconoscibile, e poi ha creato anche questa relazione con il pubblico che veramente è riuscito a superare i confini della musica ed è diventato un fenomeno culturale, identitario e comunicativo. Bravo, bravo quindi al Blasco.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

stelle, stelle in arrivo. Insomma, ma quante stelle cadono, è da quando sono rientrata a Radio Verona che non facciamo altro che parlare di stelle cadenti. Allora, anche il mese di ottobre quindi sarà pieno di stelle, perché apre la stagione astronomica autunnale con le Draconidi, che è questo sciame meteorico che quest'anno gode anche di una coincidenza perfetta, ovvero l'approssimarsi della luna nuova del 10 ottobre. Che cosa farà questa? Assicurerà quindi un bel cielo scuro, privo di inquinamento luminoso naturale, e quindi sarà il palcoscenico ideale per intercettare le scie luminose. A differenza di tanti altri sciami che richiedono delle levatacce notturne, le Draconidi offrono quindi il loro spettacolo migliore subito dopo il tramonto. Secondo i calcoli dell'IMO, l'attività si concentra tra il 6 e il 10 ottobre, picco massimo previsto però alle 3 del mattino nella notte tra il 9 e il 10. Invece, ma come? Ci hai appena detto niente levatacce? Un attimo, tranquilli. La finestra di osservazione più interessante, infatti, per l'Italia si aprirà da sera dell'8 ottobre. Save the date, scrivetevi la data, tra le ore 20 e mezzanotte. Ormai purtroppo c'è già buio, alle 19:30, insomma c'è proprio buio, quindi tra le 20 e mezzanotte si potranno vedere queste Draconidi tra esattamente l'8 ottobre, il giorno dopo della laurea honoris causa di Vasco Rossi.

E ogni giorno andiamo di corsa, non soltanto per lavorare, ma anche per rincorrere questa meravigliosa signora che si chiama Felicità. Na na na na na. E ci sono 5 abitudini, dicono gli esperti della felicità, che possono aiutarci a vivere meglio e soprattutto più a lungo, perché sapete, più siamo ottimisti e più insomma l'universo ci bacia, ci benedice e ci fa star bene anche fisicamente. Perché ciascuno di noi ricerca insomma a proprio modo e con i propri tempi la felicità. Possiamo anche dire che tutto sommato la ricerca della felicità è quello che muove i nostri passi, che guida le nostre scelte, che in qualche modo anche segna il nostro destino. Quindi a volte per rincorrere la felicità sogniamo anche, perché no, non fa male sognare. E pensiamo, ma se sposo quella persona lì sarò più felice? Se mi trasferisco da un'altra parte sarò più felice? Accettare quella proposta di lavoro nuovo mi farà più felice? Sono anche situazioni che poi vanno a creare dei dubbi e quindi anche stress. Ma cosa bisogna fare, dicono gli esperti, per sentirsi insomma più felici, più propositivi? Perché la felicità secondo me è una parola tanto tanto grossa, perché la vita è fatta così, di alti e bassi. Comunque, per darci una spintarella e un aiutino, dicono appunto sentire il gusto della vita, è quello in tutto e per tutto. Qualsiasi cosa facciamo, da mangiare, camminare, stare insieme a qualcuno che ci piace, bisogna assaporarlo e viverlo a 360 gradi. Poi allenarsi alla felicità, insomma si pensa a qualcosa di felice e quindi si sente il nostro cuore che si gonfia, l'adrenalina che passa, e quindi ci si allena alla felicità anche facendo le cose che ci piacciono. Rallentare per assaporare, praticamente come prima, sentire il gusto della vita. Rispondere per non reagire, insomma, ecco, tradurrei meglio non incazzarsi o almeno farlo il meno possibile, perché forse a volte fa più male a noi che non a chi ci sta di fronte. E poi coltivare relazioni che ci fanno bene, e questo si sa, insomma lo dicono tutti, anche i medici che promuovono la salute mentale, psicofisica e quant'altro, che avere tanti amici, insomma, o coltivare relazioni, come andare in palestra, andare al cinema, che ne so, andare da qualche parte e vedere persone, sicuramente fa molto bene al corpo ma anche allo spirito.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova un motociclista di 28 anni residente nella Bassa Veronese. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il giovane si è scontrato con un'auto ad un incrocio di Santa Margherita d'Adige nel Padovano ed è stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero a Padova. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E giovedì 1 ottobre ancora un saluto dalla redazione. Un bar su quattro è scomparso in 6 anni nel Veronese. Secondo Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 le attività in provincia sono scese da 2634 a 1976, vale a dire 658 in meno, pari al 25%. Nel solo capoluogo ne hanno chiuse 203, vale a dire il 23,5%. Tra le cause, l'aumento dei costi, il calo del potere d'acquisto, ma anche le nuove abitudini di consumo. Completata la demolizione dell'ex teatro di Borgo Nuovo, il comune punta ad avviare all'inizio del prossimo anno i lavori per una nuova piazza con aree verdi e 3 piccoli anfiteatri. Ad ottobre il consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla variante urbanistica. Dall'opposizione Lega e Fratelli d'Italia contestano però l'abbandono del progetto del teatro e chiedono di tornare a valutarne la realizzazione. Così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini e arredo urbano Federico Benini.
5: Adesso noi abbiamo demolito qualche settimana fa questo ex cinema teatro che aveva il tetto pieno di amianto. Questa è una cosa allucinante e scandalosa che per troppi anni è rimasto nel cuore di un quartiere, una struttura così. L'abbiamo demolita, adesso entro l'anno terminano i lavori di rifacimento delle facciate perché era adiacente a una scuola materna e con febbraio, nel giro di un mese, faremo i lavori di una piazzetta con 3 teatri in mezzo al verde, proprio anche lì nel cuore di quartiere. Quindi sì, certo, è un'azione di depaving anche questa.
4: 25 appartamenti da acquistare a prezzi calmierati per chi vuole continuare a vivere a Garda. Il comune avvia un progetto di edilizia convenzionata su un terreno pubblico di 4.500 metri quadrati in via Don Sturzo. Venerdì il primo atto in giunta, priorità nelle intenzioni dell'amministrazione ai residenti da almeno 10 anni e a chi lavora sul territorio. Il sindaco Davide Bendinelli.
6: Abbiamo già individuato l'area, come ho già avuto modo di dire in precedenza, l'area ha già la destinazione compatibile con questa destinazione. Siamo in procinto di sviluppare un progetto planivolumetrico che ci consenta di affermare che verranno realizzate all'incirca 22 o 25 unità abitative. Per quello che riguarda invece i prezzi, la possibilità di iscriversi, l'interessamento, potremo essere più dettagliati nel corso delle prossime settimane, quando proprio entreremo nel vivo di questa iniziativa che io considero molto importante per i cittadini residenti che, se non fossero messi di fronte a questa possibilità, rischierebbero di dover emigrare e di trovare gli appartamenti in altri paesi vicini. Questo per noi è una grande soddisfazione.
4: Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri senza appuntamento con il presidente della terza circoscrizione di Verona, Riccardo Olivieri. Primo ricevimento sabato 3 ottobre dalle 10 alle 12 nella sede di via Sogare 3. L'iniziativa, informa la circoscrizione, tornerà ogni primo sabato del mese. Guerre, nuovi equilibri globali e conseguenze per l'Italia ed Europa. Al centro questa sera a Verona Fiere dell'incontro Guerra e Pace organizzato dal gruppo Atesis. Dalle 18 si confronteranno tra gli altri il generale Vincenzo Camporini, l'economista Alessia Amighini e l'analista americano

0: Andrew Spannaus, chiusura affidata al direttore di Domino Dario Fabbri. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, venerdì 2 ottobre, vedono pressioni medio-alte tornare ad interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano. Non avremo comunque piogge. Temperatura massima in lieve ribasso, si spingerà fino a 25 gradi, la minima scende a 15. Non ci sono allerte meteo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

0: Disco Flashback su Radio Verona, Elton John, Crocodile Rock. Ma passiamo subito la linea a Francesca Pellegrini, che ha una notizia da darci. Buon pomeriggio,
1: sì,
0: Francesca.
1: Sì, buon pomeriggio, Desi. Una notizia che poi è il via alla campagna anti-influenzale con i vaccini, perché è sempre estate, è ancora estate fuori, però iniziamo a vaccinarsi contro l'influenza e contro anche il Covid, che a dispetto di quanto si dice anche sui siti online, sui giornali, qui a Verona non sembra proprio in aumento, anzi la situazione è praticamente stabile, c'è qualche caso, ma come qualche caso di influenza. Influenza che quest'anno arriverà, inizierà soprattutto a circolare nel mese di dicembre, il picco sarà tra l'8 e il 14, secondo le anticipazioni che ci arrivano dall'emisfero australe, sarà come tutti gli anni, chiaro che può provocare forme severe soprattutto nelle persone con malattie croniche, negli anziani, nei bambini, ecco perché è importante vaccinarsi. L'anno scorso la copertura vaccinale è arrivata intorno al 50%, quindi bassa, si punta ad arrivare al 75% della popolazione. Questa mattina la conferenza stampa della sede dell'US 9 Scaligera, che ha illustrato tutte le modalità, si inizierà lunedì 5 ottobre con i bambini, con gli anziani nelle strutture residenziali, quindi nelle case di riposo, e anche con gli operatori sanitari, e poi dal 19 via via tutti gli altri, compresi ovviamente gli adulti, gli over 60 eccetera eccetera, anche nelle farmacie come sempre, come ogni anno, nei distretti vaccinali. E il 9 novembre ci sarà il Vax Day, ovvero ci si potrà vaccinare nelle farmacie nei distretti dell'US 9 gratuitamente per tutta la giornata. C'è una novità, poi chiudo, Daisy, non voglio rubarti troppo tempo, che riguarda il virus respiratorio sincitiale, che colpisce soprattutto i neonati e i bambini piccoli fino a 6 anni di età, che riempiva fino a 2 anni fa le corsie degli ospedali, le terapie intensive pediatriche. Ora, da quando si somministra l'anticorpo monoclonale e da oggi parte la somministrazione negli ospedali, i ricoveri sono praticamente più che dimezzati, fino al 70% di ricoveri in meno nei reparti di pediatria e fino all'80% nelle terapie intensive pediatriche, per cui direi che siamo arrivati a risultati importanti, no? Contro questo virus respiratorio sincitiale, che è la principale causa della bronchiolite. Ecco.
0: No, ma infatti hai detto una cosa importantissima, sì, perché anch'io sostengo questi anticorpi monoclonali, perché stanno veramente, sì, facendo dei miracoli,
1: rivoluzionando le malattie, quasi tutte le malattie, soprattutto quelle autoimmuni, ma anche tante altre.
0: Anche l'emicrania, ecco, la sconfigge quasi completamente,
1: sì,
0: ecco, che è un,
1: sì,
0: male oscuro anche quello, che
1: di
0: devasta la vita delle persone,
1: soprattutto le donne, purtroppo.
0: Purtroppo sì.
1: Ecco.
0: Grazie Francesca,
1: te,
0: grazie infinite per questa tua notizia, e quindi informativa, che è giusto che i cittadini siano al corrente, insomma, di quanto accade per quanto riguarda la salute, che è fondamentale, come dicevamo prima,
1: sì, prima di collegarci, esattamente.
0: Grazie a Francesca Pellegrini,
1: a te,
0: speriamo,
1: Desi,
0: di sentirci,
1: buon pomeriggio,
0: presto, grazie, buon pomeriggio,
1: te,
0: buon lavoro anche a te. E la musica continua su Radio Verona con Swedish House Mafia.

0: Buongiorno.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio, eh?
6: Da Galassia faccio fatica.
8: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
7: Galassia.
8: L'iper risparmio per tutti.

16:27 minuti, è l'ora della merenda. Quasi quasi me la mangio, quasi quasi me la gusto, quasi quasi. Stiamo parlando della festa della mela di Belfiore. Allora, dal 2 al 4 ottobre, quindi domani, si svolge quindi a Belfiore la 75esima edizione della storica festa della mela, per celebrare anche quest'anno il famoso frutto simbolo del territorio, ma anche simbolo del peccato tra Adamo ed Eva. E perché no? Ma poi è buono, ce ne sono di un sacco di varietà, ma sono tutte buone. Le sapete riconoscere le varie varietà di mele? Perché c'è anche gente che dice: ma per me una mela vale l'altra. No, ecco, questo è anche uno dei punti per essere felici: saper riconoscere il gusto e fare l'amore con il sapore. Ecco, comunque, tornando alla festa della mela di Belfiore, la manifestazione si svolgerà come da tradizione tra stand gastronomici, esposizioni di prodotti biologici e numerose attrazioni pensate per tutti, grandi e piccoli.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

dico sì, e come dico sì, perché mi piace passare i weekend in allegria, andando a vedere le cose che hanno a che fare con la nostra tradizione, con la creatività. E quindi nel fine settimana di questo 3 e 4 ottobre, quindi sabato e domenica, il lungo e largo Regina Adelaide di Garda farà da cornice al ritorno del Market tra gli Olivi, che è questo appuntamento riconosciuto proprio per questa eccellenza delle proposte artigianali. Infatti è un evento che si conferma un po' come tappa obbligata per quelli che sono gli estimatori del fatto a mano e della creatività. Ci saranno un sacco di espositori pronti proprio a presentare le loro opere, tanto ai visitatori quanto anche a chi abita lì, che è fortunato che vive sul lago. Tra le bancarelle sarà possibile quindi scoprire lavori di cucito creativo, opere d'arte originali, accessori moda unici perché appunto fatti a mano, bijou realizzati sempre handmade e oggetti studiati per rendere speciale la casa. Poi ovviamente non mancheranno gli stand anche dedicati alle lavorazioni in carta e ceramica, accanto ad altre piccole eccellenze dell'artigianato locale e nazionale. Allora, sarà aperto dalle ore 9 fino al tramonto. Don't stop.

cornetti, magari alla crema sì, ma anche quei bei cornetti rossi, quelle mani cornute, sapete, così, questo simbolo di Napoli, che è il simbolo contro il malocchio, oggi lo troviamo sulle bancarelle, nelle gioiellerie, nei negozi di souvenir, piccolo, in oro, in di plastica, di tutto, insomma, purché sia rosso. Ed è il cornicello napoletano, che è questo gadget che, diciamo, ha una grande storia. E pensate che il catalogo generale dei beni culturali conserva testimonianze etnografiche napoletane in cui i cornetti rossi, le mani cornute e altri oggetti erano proprio utilizzati per proteggere dal malocchio. Pensate, è proprio una cosa che ha a che fare con la storia. Però la domanda nasce spontanea, non so se vi ricordate, negli anni 70 mi sembra, andavano quei braccialettini fatti di tessuto piccolini, quando dovevi quindi esprimere un desiderio, quando si rompeva il braccialetto il desiderio si sarebbe avverato. In questo caso, se si rompe il cornetto, vuol dire che la sfiga se n'è andata, vuol dire che la sfortuna è andata proprio a spaccare il corno per salvare chi l'ha portato. Ecco, è molto bello, diciamo che sono sicuramente queste delle cose che ci piacciono, ci divertono e ci fanno anche sperare, insomma, che a volte questa sfortuna magari se ne vada, perché ogni tanto dicono che la fortuna è cieca, però a volte la sfiga ci vede benissimo.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: E al ritmo così di rock and roll vi saluto e vi do appuntamento quindi a domani dalle ore 14 alle ore 17 sempre con Daisy e con Radio Verona. Tra pochissimo, dopo il notiziario locale, ci sarà Matteo Samugaro. Baci baci e a domani, buona serata.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la

0: Lombarda e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 1 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Parte in Veneto la campagna contro i virus respiratori stagionali. Dal 5 ottobre vaccinazione anti-influenzale per bambini e persone più fragili. Dal 19 ottobre sarà disponibile anche da medici di famiglia, farmacie aderenti e ambulatori delle ULS. Gratuito per gli over 60. Lo annuncia la regione, che ha acquistato 965.000 dosi. Anti-influenzale e vaccino Covid potranno essere somministrati insieme. Viviana Coffele, direttore sanitario ULS 9 Scaligera.
3: E infatti la vaccinazione è indicata soprattutto alle persone che hanno compiuto i 60 anni, ma in particolare alle persone anziane che possono avere anche patologie come possono essere diabete, malattie cardiache, malattie che colpiscono i polmoni. È indicata per i bambini, è indicata per le persone ad esempio che sono ricoverate in ospedale e viene offerta gratuitamente alla dimissione. È indicata per tutti quei soggetti malati che sono assistiti a livello domiciliare.
2: Già da oggi inoltre immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sincitiale per i neonati e i bambini più a rischio. Momenti di tensione stamani all'ospedale di Legnago, 400 persone si sono accalcate per il cambio del pediatra, il portale online non funziona, Lucio Salgaro.
4: Dal 1 ottobre la pediatra si sposta da Villa Bartolomea a Legnago e 1500 famiglie devono scegliere se seguirla o cambiare il medico per i loro figli. In almeno 400 questa mattina si sono presentati allo sportello amministrativo dell'ospedale di Legnago, un caos colossale. Dopo le 9, quando sono stati tolti i biglietti per l'eccesso di affluenza, la situazione rischiava di degenerare, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri per garantire l'ordine. Genitori e nonni in fila per il cambio di pediatra si sono aggiunti alla normale utenza dello sportello. Nonostante l'avviso arrivato a casa spiegasse bene come effettuare il cambio con il portale della sanità, chi ci ha provato lo ha trovato bloccato. Così, nel timore di restare senza medico, le famiglie si sono accalcate attorno allo sportello amministrativo.
5: La prima persona è arrivata alle 5:30 mattina, una cosa assurda.
6: Però il problema principale è questo, è che non si può andare sul sito di Sanità Chilometro Zero e farlo da casa perché non è possibile, non è ancora attivo.
7: Sono qua da stamattina alle 7:30 per avere l'esenzione del ticket.
4: L'ULS 9 spiega che i disagi di oggi sono dovuti ad un problema al fascicolo sanitario elettronico regionale che ha impedito di completare online il cambio del medico. Per questo sono stati attivati 4 sportelli dedicati a gestire le pratiche in presenza. Sono stati aggiunti anche gli sportelli della Casa di Comunità di Cerea. La task force proseguirà anche domani, quando si pensa di aver evaso tutte le pratiche rimaste in sospeso oggi.
2: Riapre il Palazzo del Vescovado di Verona dopo gli adeguamenti sismici della torre e degli edifici accanto, sede dell'abitazione del Vescovo e degli uffici della Curia, eseguiti in parte grazie ai fondi PNRR. Stamani la cerimonia, occasione per il Vescovo Domenico di lanciare un messaggio preciso alla comunità. Sentiamo.
8: Qui si riapre non un museo ma una casa, dunque non uno spazio chiuso ma uno spazio che vuole sempre di più interloquire con la città, soprattutto nel centro storico di questa nostra bellissima città che rischia di essere molto visitato ma poco abitato. Per questo è così importante che ci sia invece una casa come questa che viene abitata ogni giorno da coloro che lavorano all'interno della Curia, nei molteplici servizi che vanno dall'annuncio alla catechesi, alla liturgia, alla carità, tutte le forme di prossimità legate anche al mondo soprattutto della vulnerabilità. Ma direi che questo può essere anche una soglia attraversata anche da persone altre, come ad esempio gli stessi visitatori che possono eventualmente beneficiare di questa fruizione di uno spazio così bello.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee

0: 80 è più esteso e capillare, fino oltre la mezzanotte.
1: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Salamara, The Second Time Around, le 17:11 minuti, questa è Radio Verona. Vai!
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Li dirigono ovest.
3: Contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Saluto Desi che mi ha preceduto. Informazione quella da Verona e provincia che ritroveremo fra meno di un'ora. Si sta insieme adesso nel Drive Time, nella via libera che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. La musica, la vera e propria protagonista. I vostri messaggi al 335 60 11 610. Quindi segnatevi immediatamente il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco andiamo anche indietro nel tempo al 1° di ottobre, perché oggi è iniziato anche un nuovo mese, il mese autunnale per eccellenza, ottobre, no? Che ti porta anche al cambio dell'ora nell'ultimo weekend, ma però non pensiamoci perché manca ancora un po' di settimane, manca ancora un po' di tempo. Vabbè, dicevo, fra poco torniamo al 1° di ottobre di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose accadute proprio oggi. State con noi, 335 60 11 610, lo ricordiamo ancora, il nostro WhatsApp. Intanto, Molella.

0: Oh yeah, buonasera, buonasera, state ascoltando Radio Verona alle 17:18 minuti. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Allora andiamo indietro nel tempo, si va al 1976. Quando ci fu il primo episodio di Candy Candy, magari più anzianotti, un po' più vecchiotti come me se lo ricordano, insomma 50 anni fa, primo episodio. Nel 1982 invece arrivavano nei negozi i CD Compact Disc di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. CD è l'acronimo appunto di Compact Disc, che arrivò appunto a inizio anni 80, nell'82. Adesso invece insomma la commercializzazione, o meglio la produzione, non la commercializzazione, perché quelli che già ci sono insomma li stanno ovviamente masterizzando e quindi mettendo in commercio, però la produzione insomma è andata a cadere, se non a finire, ecco. Auguri, 56 anni, classe 70, per uno dei cantautori, delle voci molto in voga, soprattutto tra fine degli anni 90 e inizio anni 2000, sto parlando di Samuele Bersani. Insomma, poi Giudizi Universali è uno di quei classiconi, no, che ritornano sempre, soprattutto magari durante un karaoke. A proposito di personaggi, anni, fine anni 90, anni 2000, Daniele Bossari, classe 74, 52 anni anche per lui, 72 anni invece per la splendida, bravissima Milly Carlucci. Vabbè, le 17:20 quasi che stanno per scoccarci, prendiamo un piccolo break e dopo torniamo fra pochissimo con la musica di Alvaro Solerro, i Paci Uello, e anche con un po' di curiosità e i vostri messaggi alla 335 60 11 610. Buon rientro a casa che sta tornando.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Oil Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X, il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ella Silmi, le 17:36 minuti, il top record della musica nuova qui su Radio Verona. Fermi tutti, ci sono un po' di amici da salutare. 335 60 11 610.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sta guidando. Cosa? Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Buonasera a tutti e a tutti. Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Saluto velocissimamente due amici. Saluto Nicola e saluto anche l'amico Diego. Un abbraccio forte, buon rientro a casa, Nico. Intanto il 2027, dicono gli esperti, sarà l'anno dello luxury travel. Di cosa si tratta? Tutti questi inglesismi, tutte queste parole strane. Dai, fra poco vi spiego tutto. State lì. 17:36, intanto questa è Radio Verona.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99 euro. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99 euro. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Radio Verona, Radio Verona,
10: compile

Radio Verona. Quando

Annalisa, canzone estiva alle 17:46 minuti. Bentrovati, bentrovati. Niente sfarzo e lusso. Per un giovane su due il vero lusso è vivere esperienze autentiche e tempo di qualità. Questo è quanto emerge da uno studio. Alla nuova generazione, per fortuna, diciamo noi, non importa molto il lusso e l'ostentazione, cerca il viaggio più inclusivo ed esperienziale, magari fuori dalle rotte battute dal turismo, quello classico. La Gen Z non vuole quindi comprare una borsa o un orologio in vacanze, ma assaggiare prodotti locali, visitare un atelier d'artigianato, insomma immergersi in quello che è il modo di vivere, poi, no, di quelli che sono i local. Questo però non vuol dire rinunciare al comfort e alla qualità. Si parla infatti di slowxury. Ecco, il nuovo trend che celebra il lusso del tempo ben vissuto tra Gen Z e Millennial. 52% di Gen Z dice ok, Millennial 47%, magari preferisce tagliare i costi di un volo aereo o di un ristorante internazionale o lo shopping. Il mercato globale dello slow travel vale più di 106 miliardi di euro e continua a crescere. Si stima che nel 2033 possa arrivare a 239 miliardi di euro, quindi con una crescita del 125%. Niente più albergo e ristorante stellato, ma tempo di qualità in luoghi autentici e di nicchia. Questo è un po' il modus operandi della nuova generazione. Vabbè, tutto e niente alla fine. È sempre stato un po' così, o no? No, non lo so. Voi che tipo di viaggio preferite? Qual è il vostro tipo di viaggio ideale? Magari dove? C'è una meta in cui vorreste andare? Dai, ditemelo. 335 60 11 610 il WhatsApp.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
10: Signora Convenienza, qual buon vento.
9: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
10: Non sa resistere al risparmio, eh?
9: Da Galassia faccio fatica.
11: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
10: Galassia.
11: L'iperrisparmio per tutti.
12: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in un cantiere TAV a San Martino Buonalbergo. Secondo le prime informazioni,

0: Dei disagi e attimi di tensione all'ospedale di Legnago questa mattina. Il trasferimento è entrato in vigore oggi di una pediatra da Villa Bartolomea a Legnago, dove le è subentrata una collega, ha spinto 400 fra genitori e nonni di piccoli assistiti a recarsi agli sportelli amministrativi distrettuali collocati all'interno del polo sanitario della Bassa per effettuare la procedura del cambio medico. Nonostante una comunicazione dell'ULS inviata nei giorni scorsi alle famiglie avesse indicato come procedere per via telematica, all'atto pratico per moltissimi utenti non è stato possibile. Non sono mancate le proteste allo sportello e qualche momento di tensione quando verso le 9 il distributore di biglietti è stato tolto per l'elevata affluenza. Nel polo sanitario sono intervenuti i carabinieri per mantenere la situazione sotto controllo. L'ULS 9 Scaligera, rilevato il problema, è intervenuta attivando fin da subito 4 sportelli amministrativi per gestire le pratiche in presenza. Alle 13.30 di oggi il fascicolo sanitario elettronico ha ripreso a funzionare regolarmente, consentendo ai genitori di scegliere anche questa modalità per il cambio del pediatra. Un 21enne tunisino senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Nogara per furto aggravato. Era stato il vigilante di un supermercato locale ad aver notato un giovane armeggiare con l'espositore dedicato alla telefonia. I carabinieri, che lo attendevano già all'uscita, gli hanno trovato addosso diversi accessori elettronici per un valore complessivo di 100 euro, oltre a una pallina di hashish. Il giudice ha convalidato l'arresto senza disporre misure cautelari. Voltiamo pagina. Domani sera alle 18 al Teatro Camploi prende il via la terza edizione di Wunderkammer, il festival letterario di Neri Pozza Editore. Fino a domenica, incontri con gli autori della casa editrice del gruppo Atesis e approfondimenti sul filo conduttore di quest'anno, Costellazioni. L'appuntamento di domani sera, ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, è con il fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander, che terrà la lezione Affrontare l'infinito, i buchi neri e il nostro posto sulla Terra. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Radio Verona. Meteo.
6: Le previsioni per domani, venerdì 2 ottobre, vedono pressioni medio-alte tornare ad interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano. Non avremo comunque piogge. Temperatura massima in lieve ribasso, si spingerà fino a 25 gradi, la minima scende a 15. Non ci sono allerte meteo.
5: Radio Verona, flashback.

0: Li dirigono ovest.
1: Contatto visivo.
0: Ok, ricevuto, li ho visti.
2: Radio Verona, via libera.
3: Vabbè, quando arriva Lou Reed c'è poco da dire, c'è poco da fare, c'è solo da inchinarsi e ritrovare e respirare nuovamente questi successi, queste canzoni ritrovate in questo caso all'inizio della seconda ora insieme nella Via Libera del Drive Time su Radio Verona con me, Matteo Sambucaro, con i vostri messaggi al 335 60 11 610. A proposito invece di viaggi, ne parlavamo poco fa, c'è un amico, Marco, che ci scrive: il mio prossimo viaggio sarà a Dublino a metà novembre e non vedo l'ora, non sono mai stato in Irlanda. Altro viaggio che vorrei fare è quello verso il Sud America, però al momento irrealizzabile. Quindi vabbè, un abbraccio Marco intanto da Pescantina, grande, grande Marco. Vabbè, insomma, se volete condividere i vostri viaggi, noi o meglio i vostri sogni di viaggio, lo potete fare 335 60 11 610. Intanto fra poco fermi lì, perché andiamo anche a parlare di musica. Sto guardando anche le foto dei Maneskin, dei Monoskin. Vedo che qualcuno ha cambiato look, no? Quelli che solitamente vedevamo poco. Vabbè, fra poco vi spiego tutto, state con noi.
2: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Lui è Sal Da Vinci, Fuga d'amore, le 18:21. Bentrovati, state ascoltando Radio Verona, buonasera. Allora, stavo vedendo Achille Lauro il 2 ottobre, quindi domani esce Comuni Immortali, live San Siro 2026, racconto di uno show unico presso la Scala del Calcio, ma anche della musica. Ultimamente, infatti, durante i Nuovi Suoni, il programma, anzi, che vi invito ad ascoltare perché andiamo a scoprire anche nuova musica il mercoledì e il venerdì alle 13:30, quando chiedo ai giovani artisti, ai giovani cantanti, ma qual è il vostro palco, qual è il palco in cui, su cui un giorno vorreste cantare, suonare, portare la vostra musica, una volta, o meglio, le generazioni un po' più vecchiose dicevano l'Arena di Verona, adesso dicono San Siro, perché vedi, è cambiata un po' la concezione. Quindi vabbè, Achille Lauro esce domani, Comuni Immortali, live San Siro 2026. Joliet invece svela il nuovo singolo, Winner, esce il domani 2 ottobre. Arcom invece annuncia l'uscita di un EP con brani inediti il 9 di ottobre. Tutto questo sempre di venerdì, perché poi di venerdì partono, no? Si azzerano quelli che sono gli ascolti, la rotazione, eccetera, eccetera. Quindi per andare in classifica bisogna uscire il venerdì. Vabbè, quindi prepariamoci, nuova musica. Sarà un ottobre ricco di nuova musica. Piccolo break, fra poco anche Giselle.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e bentrovati da Simone Parisi. Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per causa in corso di accertamento ha ceduto. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cartiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marsilio. Siamo orgogliosi di te, così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Roma. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre alla giunta CONI, che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Mirror, le 18:42 minuti, buona serata, buon giovedì sera. Fra poco state lì perché parleremo anche di amici a quattro zampe, avremo un ospite che ce ne parlerà, quindi fermi lì, fermi tutti. Intanto arriva anche Iva Max con Million Dollar Baby. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Questa è Radio Verona.
1: Radio Verona, Radio Verona. You're listening.

0: Questa è Radio Verona alle 18.45, buon giovedì 1 di ottobre, 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Intanto così ci avviciniamo alla fine settimana e il 4 di ottobre, quindi domenica, andiamo anche al Live Dog Park di Verona perché c'è la Live Dog Fest. Abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore del centro cinofilo della Live Dog School, Livio Guerra. Buonasera Livio, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Beh, intanto come stai? Mi piace poi geolocalizzare i nostri ospiti. Dove ti trovi in questo momento? Dove sei?
1: Sono proprio al Live Dog Park.
0: Ecco, boh, perfetto, perfetto. Alla Bassona, vero? No, giusto per...
1: Alla Bassona, esatto, esatto.
0: Senti, un appuntamento che ritorna anche quest'anno. Insomma, noi vi seguiamo, abbiamo già avuto modo magari di parlare, di comunicare in passato. 4 ottobre, dalle 9 alle 15... Insomma, ci sono tante cose, attività salienti, io leggo attività di problem solving e anche poi il ritratto di famiglia, che è una cosa carina. Ecco, mi piaceva la cosa del problem solving, di cosa si tratta?
1: I problem solving sono giochi di attivazione mentale, si possono fare in vari modi, si possono mettere dei bicchierini che nascondono dei bocconcini, oppure creare delle vere e proprie scatole. Sono, possiamo dire, dei rompicapo che noi proponiamo al cane e il cane elabora dei suoi processi, dei suoi ragionamenti per risolvere il problema e raggiungere il bocconcino. Quindi è molto bello da vedere, perché proprio si impegnano proprio a ragionare, è bellissimo da questo punto di vista.
0: Senti, ti faccio una domanda, una curiosità, perché poi vabbè, adesso la diciamo ridendo, voi siete, diciamo così, famosi anche perché avete le piscine, no, in cui poi gli amici a quattro zampe possono nuotare e fare diverse attività. Durante l'estate, che è stata caldissima, addirittura era quasi difficile, no, perché l'acqua era calda in alcune settimane, in alcuni giorni. Adesso con ottobre, con questa, diciamo così, temperatura, queste stagioni che cambiano, sono aperte ancora o le avete chiuse?
1: No, le abbiamo chiuse. Okay. Le abbiamo chiuse perché proprio con la fine di settembre chiudiamo le piscine e poi le riapriremo a maggio, quindi. Però domenica un piccolo assaggio di quella che noi chiamiamo la Riviera.
0: Okay.
1: Che è una vasca che abbiamo creato noi di soli 12 centimetri di profondità, però molto piacevole per i cani per sguazzarci dentro. E poi abbiamo anche la sabbiera, e quindi è molto bello per il cane prima andare a bagnarsi, poi passare nella sabbiera. Magari i proprietari sono un po' meno contenti, però loro si divertono un sacco.
0: Senti qua, anche per chi magari è un neofito, è un po' difficile magari star dentro a tutto, però io vedo che proponete tantissime attività, gym, trail ball, nose work, non lo so, cioè, per diciamo così un referente, un proprietario di un amico a quattro zampe che, come dire, domenica vuole venire a fare un giro, cosa può fare un cane che non ha mai fatto nulla, così anche per iniziare?
1: Tutte queste cose, perché sono tutte presentate a livello basico, cioè proprio a livello iniziale. Domenica è proprio rivolto ai neofiti che con il loro cane magari vorrebbero iniziare una qualche attività sportiva, ma non hanno le idee ben chiare o non hanno avuto l'opportunità di provare. Bene, domenica hanno la possibilità di provarne anche più di una, e poi dire: ma questa mi piace, questa mi piace meno, eccetera. La cosa importantissima è sempre tenere presente che quando si pratica un'attività sportiva con il proprio cane, devono essere in due a divertirsi un sacco, proprietario, referente e cane. Okay. Allora è l'attività giusta. Deve essere il divertimento la cifra, la base di tutto quello che noi facciamo al Live Dog, sempre il divertimento.
0: Ti faccio un altro paio di domande. Allora, domenica dalle 9 alle 15 vedo che c'è anche un'area ristoro, quindi insomma, se uno vuole mangiarsi qualcosa, bere, insomma, qualcosina lo può fare.
1: Certo, c'è un ristoro fornitissimo. Sì.
0: Ma poi durante l'anno, ecco, cioè, facciamo finta, a me piace, insomma, voglio tornarci, siete aperti la mattina, la sera, insomma, più o meno che orari?
1: Siamo sempre aperti su appuntamento dal lunedì alla domenica, dalla mattina alla sera. Non abbiamo giornate fisse. Quindi anche le attività sportive, come le attività educative, cerchiamo sempre di venire incontro alle esigenze delle famiglie. La nostra referenza è la famiglia. Noi cerchiamo di coinvolgere sempre la famiglia, e quindi naturalmente vediamo quelle che sono le loro disponibilità.
0: Ultimissima, quanti educatori siete a Live Dog?
1: Siamo in 14 a Live Dog, educatori e istruttori, sì, tutti professionalizzati, e coloro che propongono le attività sportive hanno in più anche il brevetto relativo a quella determinata attività sportiva. Sì, non si scherza con i cani, è una grande responsabilità, quindi voglio tutto personale che sia altamente qualificato, certamente questo.
0: Livio, qua potremmo veramente perderci la testa, io però allora a questo punto invito gli amici e le amiche all'ascolto, insomma fissatevi la data.
1: Se mi permette, non abbiamo parlato dei mercatini, perché avremo anche la esposizione di una serie di stand di produttori artigiani di alimenti e giochi e altre cose che possono servire per i nostri amici, e quindi c'è la possibilità, oltre che di divertirsi, di dare anche un'occhiata a quello che può proporre il mercato su queste attività.
0: Beh, bello, insomma, giornata a 360 gradi, quindi domenica 4 ottobre dalle 9 Live Dog Park qui a Verona. Grazie a Livio Guerra, grazie mille.
1: A voi, buona serata e lavoro.
0: Una buona serata alle 18:51, la musica adesso ci porta da Trigno.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: 18:59, un minuto alle 7. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata. Ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Ciao da Matteo Sambucaro. Fra poco lui, Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. 335 60 11 610 per interagire con lui. Buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 18:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in un cantiere TAV a San Martino Buonalbergo. Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe rimasto ustionato da una scarica elettrica. Subito soccorso dagli operatori del SUEM 118, intervenuti con automedica e ambulanza, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche gli operatori dello SPISA.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati. Code, disagi e attimi di tensione all'ospedale di Legnago questa mattina. Il trasferimento è entrato in vigore oggi di una pediatra da Villa Bartolomea a Legnago, dove le è subentrata una collega, ha spinto 400 fra genitori e nonni di piccoli assistiti a recarsi agli sportelli amministrativi distrettuali collocati all'interno del polo sanitario della Bassa per effettuare la procedura del cambio medico. Nonostante una comunicazione dell'ULS inviata nei giorni scorsi alle famiglie avesse indicato come procedere per via telematica, all'atto pratico per moltissimi utenti non è stato possibile. Non sono mancate le proteste allo sportello e qualche momento di tensione quando verso le 9 il distributore di biglietti è stato tolto per l'elevata affluenza. Nel polo sanitario sono intervenuti i carabinieri per mantenere la situazione sotto controllo. L'ULS 9 Scaligera, rilevato il problema, è intervenuta attivando fin da subito 4 sportelli amministrativi per gestire le pratiche in presenza. Alle 13:30 di oggi il fascicolo sanitario elettronico ha ripreso a funzionare regolarmente, consentendo ai genitori di scegliere anche questa modalità per il cambio del pediatra. Manomette il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex. È stato l'alert per manomissione del dispositivo segnalato alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona a consentire l'arresto di un quarantenne italiano accusato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento. L'uomo, infatti, era già stato sottoposto all'applicazione del dispositivo elettronico legato al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex. Al via dal 5 ottobre la campagna anti-influenzale, la priorità alle persone fragili e ai bambini che possono sviluppare forme più gravi. Dal 19 ottobre il vaccino sarà disponibile per tutti. Francesca Pellegrini.
4: L'anno scorso la copertura vaccinale è stata bassa, non ha superato il 50% della popolazione. Quest'anno si punta ad arrivare almeno al 75%. Si inizia con i più piccoli, quindi il vaccino sarà a disposizione dei pediatri di libera scelta da lunedì 5 ottobre. E visto che lo scorso anno la fascia più colpita è stata quella da 0 a 4 anni, la regione ha aumentato per loro le dosi del 25%, anche sotto forma di spray nasale. Sempre da lunedì si potranno vaccinare gli anziani nelle case di riposo, i degenti in ospedale.

0: si riapre non un museo ma una casa, dunque non uno spazio chiuso ma uno spazio che vuole sempre di più interloquire con la città, soprattutto nel centro storico di questa nostra bellissima città, che rischia di essere molto visitato ma poco abitato. Per questo è così importante che ci sia invece una casa come questa, che viene abitata ogni giorno da coloro che lavorano all'interno della curia, al mondo soprattutto della vulnerabilità, gli stessi visitatori che possono eventualmente beneficiare di questa fruizione di uno spazio così bello. E da ultimo, ma non per ultimo, già quest'inverno ai primi freddi riapriremo la casa nella parte superiore a questo splendido salone per accogliere alcuni che dopo una doccia calda e una bella dormita possano al mattino dopo riprendere il loro vivere in mezzo alla città.
1: In Veneto 1186 reati ambientali accertati nel 2025, lo dice il rapporto Ecomafia di Legambiente presentato questa mattina a Roma. Sentiamo Mario Pugliero.
2: Rispetto al 2024, il Veneto passa dal 9° al 13° posto nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale, con una contrazione dei reati del 35% rispetto all'anno precedente. Il ciclo del cemento rappresenta circa un terzo di tutti i reati ambientali accertati in Veneto. La distribuzione provinciale è molto disomogenea. Primeggia Venezia, che registra 90 reati, a Verona siamo fermi a 24. La seconda area critica è il ciclo dei rifiuti. In Veneto sono stati accertati 324 reati. Il primato qui spetta a Vicenza con 69 reati, mentre a Verona i reati sono 26. Un terzo fronte è rappresentato dai reati contro gli animali. Nel Veneto ne vengono registrati 264 e il 56% di questi, 148, sono registrati nella sola provincia di Venezia. Seguono Padova con 40 e Verona con 32.
1: Il mobile di Verona ha ottenuto dal Ministero del Made in Italy il via libera nazionale alla registrazione come indicazione geografica protetta per i prodotti artigianali e industriali, la cosiddetta IGP non agri. È la terza eccellenza veneta dopo il vetro di Murano e il merletto di Burano a ottenere una decisione favorevole nella fase nazionale della procedura. Spetterà ora all'EUIPO, ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, proseguire l'iter per la registrazione finale della denominazione a livello europeo. Voltiamo pagina. Domani sera alle 18 al Teatro Camploi prende il via la terza edizione di Wunderkammer, il festival letterario di Neri Pozza Editore. Fino a domenica, incontri con gli autori della casa editrice del gruppo Atesis e approfondimenti sul filo conduttore di quest'anno, Costellazioni. L'appuntamento di domani sera, ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, è con il fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander, che terrà la lezio Affrontare l'infinito, i buchi neri e il nostro posto sulla Terra. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Verona. Meteo.
9: Le previsioni per domani, venerdì 2 ottobre, vedono pressioni medio-alte tornare ad interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, non avremo comunque piogge. Temperatura massima in lieve ribasso, si spingerà fino a 25 gradi.

0: La minima scende a 15, non ci sono allerte meteo.
1: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro De Pietro. Fiducia sì o fiducia no in questo Verona? Domanda secca, pareri ovviamente diversi, immagino, per quello che è stato l'inizio di campionato dell'Hellas. Mi pare che però il terreno possa tornare piano piano ad essere sul positivo, senza quelle scorie inevitabili, no? Della scorsa stagione, senza quello 0-1 da cui inevitabilmente il Verona era costretto a partire quello che è stato poi l'inizio del campionato, tanto più che appesantito da quella che è stata la sconfitta con l'Ascoli. È cambiato un po' il vento, chiedo, anche per chi il Verona lo segue da tanto, per chi ha dubbio in questo momento, ma anche guarda verso quelli che sono soprattutto i margini, no? Lì credo che sia alberghi esattamente quello che è il tesoro del Verona non ancora trovato, non ancora svelato del tutto. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Tutto poi va piuttosto parametrato a quelle che sono le condizioni, a quello che è lo stato di salute relativo sia di favorite tanto decantate all'inizio dell'estate, quindi il Pisa, quindi la Cremonese, al di là del Palermo. Vedremo se lo stesso Palermo è così onnipotente come dice la carta, come raccontano i suoi interpreti, come suggerisce anche la potenza del gruppo che lo gestisce, rispetto a quelle che sono matricole che non sembrano ancora formate, capaci di essere il Catanzaro ad esempio dell'anno scorso. Non c'è un Monza dell'anno scorso, almeno fino adesso nessuno si è veramente rivelato, per quanto possa essere una grande, al di là del Verona, lo stesso Pisa, la stessa Cremonese. Il potenziale che ancora non si è visto alberga certamente nel recupero di Serdar, ormai pronto, sarà un mese con la squadra quando il Verona giocherà domenica prossima in casa del Modena. Non sarà ancora prontissimo Frese, sarà pronto Ekuban, è ormai allineato a tutti gli altri attaccanti Mosquera, ha fatto anche piuttosto velocemente con i due gol nel derby, ci ha messo un po' ma è arrivato anche lui, non c'è Compagnone, non c'è Coraz, ci dovrà essere un sovrautilizzo o quantomeno un utilizzo più accentuato di Solzager, così come dei difensori centrali o chi può adeguarsi a fare il difensore centrale, senza dover pensare che l'assenza di Coraz sia così determinante. Non è esattamente d'accordo invece Christian, dice: per me l'assenza di Coraz vale tanto, per me senza Coraz perderemo molto. Quali sono i tempi di recupero? Sono i classici del crociato, fra l'altro c'è anche il tendine rotuleo di mezzo in quelle che sono state le operazioni ieri a Villa Stewart del mitico ormai professor Mariani, con quei sei mesi classici che dovranno inevitabilmente trascorrere velocemente, ma che porteranno comunque Coraz e Compagnon di fatto ad essere, non so se utilizzabili o fino a che punto utilizzabili, soltanto quando il campionato sarà praticamente finito. Non mi pare, Matteo, che ci sia questa grande corazzata, a parte il Palermo, mi sembrano tutte quante piuttosto allineate. Mi pare che il Verona possa avere qualcosa in più, è vero che da Pisa e Cremonese qualcosa in più bisognerebbe anche aspettarsi, ma fra tante, o almeno fra le neopromosse, proprio il Verona è quella che per adesso ha prodotto meno rispetto a quanto può produrre. Altre variabili, quella di Cerbone dalla parte di Sar, quella di Ekuban là dove c'è ad esempio in questo momento un trequartista, non parliamo di Suso, ne abbiamo parlato anche tanto, lo stesso Rui che mai si è rivelato effettivamente per quello che era la Rui prima dell'infortunio, tanto più la Rui che aveva fatto tanto bene a Frosinone, passato tanto tempo, ormai chissà se quella Rui arriverà in fretta, quello che magari spera lo stesso Baroni. C'è da capire quella che sarà la conformazione del centrocampo. Siete in tanti, devo dire, riassumo un po' negli sms che stanno arrivando proprio in questi minuti. La versione quantitativa mi pare preferibile in questo momento a quella qualitativa, perché comunque Iannone Lella, ieri Lella, insomma, il titolo l'ha dato, no? Sono un equilibratore, quello che è anche piuttosto evidente, no? Pure a occhio nudo, uno di quelli che fa star bene la squadra senza troppo farsi vedere, sono quei giocatori ombra, quei giocatori nascosti, quelli da chilometraggio, da letture preventive, da così chiusure anticipate, quelli che sistemano tutto senza darlo troppo a vedere, sono quei giocatori che vorresti sempre, sempre avere, neanche uno di quelli visibilissimi nella rosa del Verona, però uno dei più funzionali. Ricordiamoci, chissà se si ricorda qualcuno, quando il normalissimo Francesco Romano, visto fatalità qualche mese fa proprio per l'Under 17, i quarti di finale Under 17 fra il Verona e l'Inter, al Guido Tavellin c'era anche Salvatore Lanna, vice di Genio Corini, insomma c'erano tante, c'era anche Gianluca Falsini, che domani sarà anche il suo compleanno, tanti auguri in anticipo al nostro caro Gianluca. Quel Romano che di fatto sistemò, adesso lui procuratore di successo, sistemò le cose a centrocampo del grande Napoli di Maradona arrivando alla Triestina, per carità ottimo giocatore, però quel giocatore funzionale che serviva in quel momento ad una squadra che era già fortissima. Quindi i Lella di turno hanno da sempre fatto le fortune delle grandi squadre. Ciao Alessandro, questione stadio, cosa c'è di concreto e fattibile da parte di Enrico? Insomma, oggi Tommaso è stato piuttosto chiaro, ha detto fatemi almeno vedere i documenti, ha ragione, nel senso che gli è arrivato sto malloppo ieri. Uno studio di fattibilità che il Verona ha presentato, che sapevamo avrebbe presentato, niente di particolarmente sconvolgente, era tutto piuttosto chiaro. Da qui a pensare già che ci saranno 30.000 posti, che il Verona dovrà andare all'Olivieri, che per il tempo fino al 2031-2032 il Verona dovrà emigrare al vicino Olivieri, che i campi per il settore giovanile sono già lì, che i 300 milioni sono già lì sull'unghia pronti ad essere investiti, che c'è tutto quanto pronto, no? Quindi è uno studio di fattibilità che dovrà passare da approvazioni varie, e quindi poi a quel punto l'impressione è che Presidio possa così infiocchettare la società e studio di fattibilità a chi poi veramente costruirà lo stadio, chi veramente poi reggerà le sorti del Verona. È spietato da dire, ma l'abbiamo detto anche, confermato anche ieri, mi pare tutto piuttosto evidente, ormai il calcio è semplicemente secondario, forse terziario, non è certamente, no, la priorità di chi entra nel mondo del calcio far vero calcio, fare calcio giocato, oppure pensare di vincere campionati o di fare semplicemente la felicità di una tifoseria. È un business totale, un business appesantito in Italia da quello che è la felicità di una tifoseria. È un business totale, un business appesantito in Italia da quello che è il vuoto attorno agli stadi. Quindi tutti i grandi investitori stranieri o gli investitori stranieri vogliono semplicemente entrare in Italia per insomma, non è che all'improvviso tutte proprietà straniere perché tutti innamorati del calcio, perché ci vedono il business dello stadio, da Saputo a Commisso, a tutti, a Pallotta, alla Roma, alla stessa Roma di adesso, dei Friedkin, tutti vogliono fare lo stadio. Quindi insomma, senza lasciarsi troppo ingannare dal presidente che arriva con tanti tanti soldi, sì, arriva con tanti tanti soldi per fare lo stadio. Poi è chiaro che attorno allo stadio bisogna costruirci anche una squadra di calcio. È chiaro che lo stesso Como, per esempio, no? L'ha detto anche il presidente del Como, non è che fosse sto grande obiettivo quello di fare un grande Como, eravamo anche a Como per fare dell'altro. Poi, per carità, il Como è partito dalla Serie D, quindi chapeau a quello che è stato il lavoro del Como, però da qui a dire che i fratelli Artono sono arrivati all'Indonesia per così ridare il sorriso al tifoso del Como, mi pare un po' così un po' tirata, no? come immagine. Quest'altro amico dice: se vuole dare spazio a Cerbone, ma al posto di chi? Sar per me è inamovibile, cambio modulo, da parte di Angelo. Allora, romanticamente, anche un po' istintivamente, vai volentieri da Cerbone, no? Perché salta l'uomo, perché è un giocatore diverso da tutti gli altri, non è Di Stefano, per carità, non è un campione, però è uno di quelli che viva Dio, uno dei pochi che prova a saltare l'uomo. Da qui a dire che Cerbone debba giocare al titolare, ce ne corre, d'accordo, siamo d'accordo, sono d'accordo con Angelo personalissimamente, così come diventa complesso in questo momento privarsi di un giocatore come Sar, che pagherà e sta pagando, credo, non dico pesantemente, ma sta comunque pagando.

0: ancora quello che è il vuoto che lui ha non ha mai veramente riempito minimamente in tutto il periodo in cui è stato comunque uno dei grandi investimenti del Verona, perché poi è stato riscattato, perché poi ha alle spalle quella matrice del Lione, di un certo tipo di calcio che comunque gli appartiene teoricamente, perché qualche volta ha fatto vedere di essere quel tipo di giocatore, ma mai veramente al Verona. C'erano forse illusi quando firmò quel gran gol all'Atalanta in quella partita nerissima in casa della Dea Bergamo, poi un po' si è arenato, poi si è completamente arenato, poi è completamente sparito, poi è stato anche indisponente. Devo dire che ce l'ha messa tutta Sar per farsi piacere, però credo che stia piano piano recuperando il tempo perduto, anche se rimane questa la Serie B, quindi un terreno sicuramente più fertile, quindi un cammino certamente più in discesa per chi non sarà certamente quello del Lione, non sarà quello che si era rivelato in Svezia come un giocatore potenzialmente molto molto più forte di quanto non abbia dimostrato di essere adesso, però certamente qualcosa va concesso a Sarri, e quel qualcosa credo si sia anche visto attraverso un rendimento discreto, attraverso una confidenza con la porta certamente più alta rispetto a quanto non fosse in Serie A, seppur in una bassissima Serie A, considerato che poi il Verona campionato lo ha buttato lì perché è retrocessa, e quindi con qualche attenuante, poche forse, scrive per esempio Giorgio, qualche attenuante ce l'ha Sar, credo di no, non tantissime. Devo dire sta provando a recuperare il tempo perduto, viene da dire anche più facile in Serie B, però fra Sarri e Cerbone chi fareste giocare lì sulla sinistra? La chiudiamo con questo, così, con questa mini domanda, con questo mini sondaggio, il tempo della fascia, e siamo di nuovo con voi.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Allora, Sara e Moschera, buonasera, questo è Matteo da Quinto. Possono convivere in campo assieme? Bisogna capire quanto si sia evoluto davvero Moschera in quello che è un ruolo che non è esattamente quello di centravanti, quello che è delegato semplicemente a far gol. Bisogna capire quanto Moschera sia il giocatore capace di legare il gioco del Verona. Il ragazzo si sta mettendo di buon grado, si sta impegnando alla grande, è uno sgobbone, lo era anche l'anno scorso, ha avuto un sacco di problemi. L'istinto c'è, l'ho dimostrato con il Vicenza. Per chi dice che il Verona abbia adesso un centravanti perché Moschera ha fatto due gol col Vicenza, mi pare un po' troppo semplicistico. Per carità, sì, può far gol, è un uomo d'area, non so se possa anche essere ugualmente efficiente fuori dall'area, lontano dall'area, per come è stato concepito il Verona da quel punto di vista. Sicuramente più pulito Mulattieri, no? Poi direte voi che scatole pensare che un centravanti debba innanzitutto pulire l'azione, debba innanzitutto mandare in porta i compagni, debba soprattutto dar o creare spazi a chi arriva da dietro, eccetera eccetera. Però anche quello c'è ancora questa così costante, no? Ma è quella più rassicurante, l'immagine del super centravanti, del centravanti con le spalle larghe che fa botte con tutti e che tiene sulla squadra, che tiene sulla palla, e questo qua. Penso, chiaro che sono due giocatori diversi, chiaro che Mulattieri, ribadiamo, Mulattieri è una prima scelta per chi deve andare in Serie A. Poi non sarà poi Ampalo, però poi Ampalo prende 1,8 e quindi non può essere poi Ampalo, questo poco ma sicuro, almeno per quello che è il Verona di oggi. Alessandro, la Gensler è una società, immagino la Presidio metterà soldi nello stadio nuovo, comunque se sarà pronto fra 3-4 anni, insomma è stato detto 31-32, ma c'è una data precisa, no? Che è quella dell'essere pronto lo stadio, semplicemente per poter entrare poi e concorrere e così correre per un posto, per uno stadio, per quelli di Euro 32. Semplicemente questo, però c'è una scadenza che è molto più ravvicinata, che è quella di aprile 2027, entro cui bisognerà comunque assegnare i lavori e far partire lo stadio. Quindi questo è, devo dire che 2027 è molto prima di 2031, quindi al di là di quante stagioni il Verona giocherà senza il suo stadio, il vero nodo diventa un altro, diventa soprattutto capire di chi saranno questi fondi privati legati comunque alla proprietà. Questa è la questione. Presidio non può fare lo stadio da solo, mi pare piuttosto evidente, però e quindi con la necessità di doversi allargare per poter poi creare quello che è il circolo da 300 milioni capace di reggere le spese per lo stadio, l'investimento, pardon, per lo stadio. Ciao Alessandro, Andrea 73, ma solo a me dal rendering che è circolato il nuovo stadio, se mai si farà, non sembra bellissimo. Sembrano un po' tutti quanti uguali, francamente, no? Sono gli stadi al chiuso, gli stadi il tetto retraibile, il fotovoltaico, pensiamo anche a quelle che sono le connessioni con la EVE, quell'azienda di cui abbiamo scritto, quel gruppo tedesco di cui abbiamo scritto, che potrebbe anche entrare nell'affare e magari rilevare anche il Verona. Al di là di questo, no, questa è un'altra questione. Sicuramente sembrano un po' tutti gli stessi. Non so se Andrea ne parla romanticamente perché magari gli manca un po' il Bentegodi o gli mancherà quello che è il Bentegodi di oggi. Di sicuro sono stadi che sono molto compatti, sono stadi polifunzionali, sono stadi inevitabilmente, se costruiti dal 2026 in poi, ma c'è chi li costruiva, li ha costruiti anche molto prima, e così valevano e servivano 7 giorni su 7 anche per qualcosa che non fosse inevitabilmente il calcio, che non fosse soltanto lo sport normale, che debba essere tutto quanto piuttosto ottimizzato quanto a spazi e tutto il resto. Quindi vedremo nelle pieghe, vedremo poi piano piano quello che sarà il vero progetto, quello che sarà tutto il resto. Il passo però Presidio l'ha fatto, un passo importante, un passo decisivo. Adesso vedremo, perché poi la documentazione è anche piuttosto corposa e quindi andrà intanto analizzata, intanto studiata, intanto vagliata. C'è questo progetto sportivo che inevitabilmente si lega alla riqualificazione di tutta l'area dello stadio. Questa è una volontà forte da parte del sindaco Damiano Tommasi, e quindi questo equilibrio fra quella che è l'edilizia sportiva e quello che deve essere poi tutto quanto il cuore del quartiere stadio, campi di allenamento, l'allargamento, l'ampliamento del campo di via Sogare, intitolato fra l'altro al mitico, al leggendario Aldo Olivieri. Fra l'altro domani il 2 di ottobre nasceva nel 1910 Aldo Olivieri nel quartiere di San Michele Extra, diventando poi campione del mondo nel 38 in Francia con il 4-2 all'Ungheria, con la doppietta di Colaussi, la doppietta di Piola. È uno dei tanti campioni, lui un fenomeno insieme a Mario Corso, cresciuto nella leggendaria Audace San Michele, in quel quartiere proprio di San Michele in cui a un certo punto veramente nascevano giocatori di grandissima qualità a getto continuo. Una storia meravigliosa quella dell'Audace, in generale del calcio a San Michele. Domani proprio l'anniversario della nascita di Aldo Olivieri, 1910, con lo stadio di Via Sogare intitolato proprio al grandissimo Aldo Olivieri. Per chi magari è giovane, so giusto sapere, e quando si dice, magari si racconta, magari si così ci si dà appuntamento all'Olivieri di Via Sogare, credo insomma sia giusto che tutti quanti, di tutte le età, ragazzi di tutte le età, i meno giovani credo lo sappiano benissimo a chi è stato intitolato lo stadio che dovrebbe ospitare proprio il Verona in quel periodo in cui si costruirà il vero Bentegodi. Ciao Ale, come ti spiego, un amichevole di venerdì alle 11:30 della mattina. Michele da Borgo Roma, per aver sabato e domenica libera, francamente soltanto per quello. News nazionali, torniamo fra poco.
5: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
7: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale. Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.
5: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: 19.35, ecco, sulla Michele delle 11.30 credo che sia piuttosto semplice, no? Anche se al mattino è il momento perfetto per rendere di più fisicamente. Quindi da qui anche le sedute del mattino, tanti ricorderanno magari anche con un po' di rimpianto, no? La doppia seduta, la seduta al pomeriggio, il top però, no? Il livello più alto di rendimento proprio dalle 11 in poi, quindi anche da quel punto di vista c'è un perché a che la partita si giochi alle 11.30, ma non credo che sia esattamente quello il motivo, un po' forse per liberare il sabato e la domenica, capiremo, anche perché poi la partita è lunga, no? Domenica sera non c'è né partita di sabato né partita di domenica alle 3, ammesso e non concesso che dalle 3 alle 7:30 sarebbe cambiato qualcosa, però quindi la partita la domenica sera di fatto permette qualche digressione e quindi i due giorni classici di riposo, quindi di sabato, quindi domenica, devo dire anche insomma mezzo venerdì, quindi insomma non va male ai giocatori del Verona se fosse esattamente così. Paolo dice: ciao Ale, tutti gli stadi da 30.000 tranne la Roma, poi se si lavora bene si fa come a Taranto, avete visto, no? Che stadio Taranto per l'eccellenza, sempre pieno, fantastico, che grazie ai giochi del Mediterraneo si ritrovano con un gioiello, ma serve sempre la spintarella per fare le cose, un mondiale, un europeo, solo in Italia purtroppo, non soltanto in Italia, no? Ci sono stati europei anche di Polonia e ahimè anche all'epoca in Ucraina con questi grandi eventi che inevitabilmente spostano, no? Anche l'asticella verso l'alto. Pensate semplicemente a quelle che sono state le Olimpiadi invernali di Torino di tanto tempo fa, quanto Torino è diventata ancora più bella rispetto alla magnificenza già di Torino, le sue bellezze, tutto il resto, insomma, la sua architettura, però c'è stata una spinta notevolissima proprio per quelle Olimpiadi invernali di cui Torino fu protagonista tanto tempo fa, in cui inevitabilmente poi la faccia di una città cambia e cambia in meglio. Avrebbero fatto un ottimo campionato a Compagnone e Coraz, ma magari giocheranno in A il prossimo anno. Non so se siano giocatori poi da Serie A. Cerbone è un giocatore da non togliere mai. Sarr, Mosquera avevano giocato già assieme. Se poi pensiamo che abbiamo Mulattiere ed Ekuban, i 60 gol saranno assicurati. Ci sono gli intravedete, i 60-65 gol che aveva fissato Baroni come tetto minimo, come tetto quantomeno per garantirsi, magari non per garantirsi ma per essere vicini a quell'obiettivo, a quella soglia, non so se minima, non so se così sufficiente per poter andare in Serie A. Ci sono quei gol? Sì, credo di sì. Al di là di Mulattiere ci saranno quelli di Ekuban, sperando che insomma torni velocemente, che si metta in moto velocemente. Mosquera, Sarra, Cerbone, Le Borgne, i centrocampisti, qualche difensore, i terzini, insomma Bradaric, lo stesso Zappa, ci possono essere, per chiudere poi quel cerchio legato alla fiducia, quella fiducia che non poteva essere massimale certamente all'inizio, ma che piano piano credo si stia moltiplicando, magari non a velocità frenetica. È chiaro che la classifica in questo momento non dice benissimo, però neanche malissimo. Verona che sarebbe lì, è lì in zona playoff, aver vinto con il Vicenza ha fatto tantissimo. Non ci voleva questa doppia sottrazione, soprattutto in difesa, dice ad esempio Giorgio. È vero che Colaz non è un fenomeno, neanche per me giocherebbe in Serie A Colaz, o giocherà in Serie A, però certamente ci dava quella dose di velocità che non intravedo né in Edmondson né in Davidovic. È un difetto, normale che le squadre perfette non ci sono, normale anche che hai fatto una squadra che potesse essere più vicina a quel livello che ti permette di lottare fino in fondo per andare in Serie A, ma senza quella prorompenza, no? Senza quella grandezza, quella magnificenza che ti fa essere un po' più sicuro se fossi un tifoso del Palermo, piuttosto normale che sia così. Il Palermo ha grandi nomi, ha grandi ingaggi. Il Palermo veramente ha speso un sacco di soldi per questo campionato. Pensate solo a Strefezza, prima ancora Jonsen, Hernani, che è stato decisivo nel Monza l'anno scorso ai playoff, giocatori forti, quindi con un livello parecchio alto. Sarà l'anno del Palermo, dicono tutti di sì, però ci sono ancora tante partite e comunque il Verona è lì, dice per esempio Matteo, dice lì con le unghie, con i denti, ma è lì anche con una certa dose di lucidità. Mi sembra che in questa rosa ci siano margini per poter davvero fare il salto di qualità. Si torna molto da Suslov, riassumo un po' con questo concetto gli sms che sono arrivati, insomma tanti unidirezionali devo dire su Suslov, che di fatto è il grande ago per voi del Verona. Probabilmente non è così fino in fondo, perché il grande ago è chi veramente poi dimostra sul campo di poterlo diventare fino in fondo. Suslov in questo momento è il grande ago perché in teoria Suslov ti dà qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, perché comunque è un giocatore che sta facendo bene in nazionale, quindi questa sensazione è ancora più accentuata in questi giorni. Titolare, sempre bello adrenalinico, sempre così ad andare dove alla fine lo manda l'istinto, ma con un rendimento al Verona che certamente da migliorare, e poi da migliorare quel principio di fondo per cui quella testa che si è staccata, no? Alla fine dal resto del corpo, nel momento in cui finito il mercato, sì, le gambe andavano, come diceva, come ha detto anche piuttosto in maniera cruda Baroni, senza che poi la testa fosse in linea con quello che invece suggerivano le sue gambe. Quindi da capire quello che sarà di Suslov, non si può neanche aspettare fino a gennaio credendo che Suslov non veda l'ora di andarsene, e che gennaio poi per lui è sempre più vicino, perché comunque gennaio dietro l'angolo esattamente non è, e quindi lo stesso Suslov per rimanere anche con un certo livello di mercato, no? Visto che poi il mercato è così importante, tante volte più di quello che è il semplice campo, perché poi 6 mesi sono tanti e sono lunghi da trascorrere se comunque è in testa il mercato apre a fine dicembre. Ecco, se Suslov resta questo, diventa complesso poi pensare che Suslov possa andarsene così bellamente, credendo di avere poi la sfilza di la fila di squadre che lo vorrebbero, perché poi è così. Poi a gennaio avrà un altro anno e mezzo di contratto, a giugno sarà in scadenza l'anno dopo, quindi fai presto a perdere la valutazione. Questo vale per il Verona, vale anche per lo stesso Suslov, perché poi da dietro i giocatori cominciano a comunque lievitare, arrivano i più giovani, quelli con più potenziale, tutti fermi. Insomma, farebbe bene connettersi davvero su Suslov e a farlo in fretta. Secondo te sarà una sorpresa Ekuban o no? E Frese e Serdar avranno di nuovo la gamba? Comunque vorrei vedere il nostro Guendouzi, ovvero Bega, che mi è sembrato un ragazzo d'oro da subito, e Sezonienko, per vedere se dalla Polonia qualcosa di buono abbiamo comprato. Insomma, in 11 si può giocare, in 12 no. Non so quanto Bega sia Guendouzi, francamente, è una mezzala Bega. Non so perché questa grande attesa attorno a Bega, che è un giocatore che viene dalla seconda divisione svizzera, che non è esattamente un campionato di livello altissimo, quindi quello è Vega e quello credo che rimarrà. Non so se al Verona si rivelerà per quello che era all'inizio della sua carriera con il Friburgo, dubito con tutta questa così questa folla, questo centrocampo pieno, e le Borgne, e Lella, e Iannoni, e Castanos, e Arrui, e Bernede, insomma diventa dura per uno come Vega, tanto più se poi il Verona giocherà a due ancora, no? Se sarà ancora 4-2-3-1, Serdar che torna, insomma dov'è che lo metti a Vega? Se non voglio così rovinare così le attese da parte di questo amico, però non mi pare che insomma Vega sarà centralissimo in questa squadra. Poi è costato niente, è stato preso a zero, tutto quello che viene anche in quella che sarà un'eventuale cessione, tanto di, fra virgolette, sarebbe tanto di guadagnato. Ekuban non è difficile rispondere a questa domanda, se sarà una sorpresa Ekuban, una sorpresa in positivo, no? Sottintende questo amico, perché comunque Ekuban è quello che non vedi dal Genoa, è quel giocatore che certamente qualcosa ti può dare. Per Baroni però attenzione sulla verticale di Mulattieri o della prima punta, quindi un giocatore che parte leggermente da dietro sulla linea dei trequartisti, quindi capiremo anche magari da quella che sarà l'amichevole di domani, che sarà comunque in diretta su YouTube, sui canali del Verona, al di là del fatto che sarà a porte chiuse a Lugano, se ci potrà essere anche questa versione di Ekuban, se Ekuban sarà già ritenuto così lì pronto per dare qualche minuto e aggiungere qualche minuto di condizione a quello che è il suo stato fisico. Per il resto le altre domande su Sezonienko è un altro Vega secondo me, no? L'hai pagato pochissimo, non ha giocato fino adesso, vuol dire che ha qualcosa in meno degli altri, insomma lasciamoci anche convincere dal campo, non pensiamo che chi è fuori per un'ingiustizia divina o è fuori perché, che ne so, ha fatto un dispetto a Baroni nello spogliatoio, oppure che ne so, ha fatto un gavettone a Sogliano, lì dubito, negli spogliatoi, semplicemente per meriti degli altri o per demeriti propri o per limiti propri, quindi Sezonienko in questo momento sta giocando per quello che per quello che vale. Senza Coraz ci può essere spazio per Tagne? È una bella domanda. Allora, Baroni ha tenuto Tagne intanto perché prima da vice di Bradaric quando si è fatto male Frese, poi De Battisti è diventato il vice di Bradaric, confermato anche dalla partita di Cagliari, confermato anche dalla partita con il Vicenza, ben più importante per quanto comunque non fosse da scartare anche il peso specifico della partita di Cagliari. Tagni è un giocatore che piace a Baroni, tanto più che il Verona la primavera era all'inizio della stagione, diciamo ad agosto, piuttosto preoccupato, o meglio preoccupato ma contento, perché poi un giocatore in prima squadra è sempre un bene per tutti, anche per la primavera, che avrebbe comunque visto sottrarsi un giocatore come Tagni alla sua, sottrarre un giocatore come Tagni alla sua difesa. Le ultime le giocate con la primavera, nell'ultima sosta lui era invece via, così come Akale, così come Borghi, perché comunque hanno fatto tutti e tre, sia Borghi da quarto portiere, sia Tagni come difensore aggiuntivo, sia lo stesso Akale come ulteriore attaccante, hanno fatto di fatto tutto il programma con la prima squadra, quindi ritiro, quindi folgaria con la primavera, quindi senza davvero mai un giorno di riposo. Poi direte voi, sono ragazzini, cosa che devono riposare, però il Verona in quei due giorni gli ha fatto seguire un programma che era in linea con i giocatori della prima squadra, quindi Tagne è giocatore della prima squadra in questo momento, sì e no. Tagne è giocatore che può avere qualche minuto proprio per l'infortunio di Colaz, sì. Può essere un 2008, non è così esattamente espertissimo, però è un giocatore che ha 18 anni, però è un giocatore che comunque in Francia ha dimostrato di essere giocatore di prospettiva, è un giocatore in cui crede il Verona, perché gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028, per carità c'erano tanti, un biennale fra i primavera fino al 2028, però su Tagne devo dire c'è anche una specie di mano di Sogliano. Nel senso, non quell'investitura definitiva che Sogliano distribuì nelle mani di Sissé appena arrivato, capendo ben presto che sarebbe stato comunque un giocatore ok di quella rosa, era nettamente il giocatore più futuribile. Però devo dire che Tagne neanche, non dico si avvicini, però comunque è lì per far parte di un livello diverso da quello del semplice giocatore della primavera. Quindi tanto più che si è allenato in prima squadra nel 2008, la primavera quest'anno è soprattutto dei 2007, no? E quindi potrebbe anche essere, vedremo quello che sarà. È chiaro che dovrà dimostrarlo lui, per una primavera che giocherà con Lecce la prossima partita in campionato l'11 di ottobre alle 10.45, poi ci sarà il Verona alle 10.30, alle 19.30 in casa del Modena, primavera che replicherà il test di sabato scorso all'Olivieri con il Mantova, giocando sabato alle 11 in casa della Cremonese, si giocherà al centro sportivo Orvedi di Cremona, Cremonese che è l'ex squadra di Tommasi, che adesso portiere del Legnago, l'anno scorso è passato al Verona, tornato al Verona, lui è passato poi anche dall'Inter, uno dei 2006 di quella covata d'oro, no? Dei De Battisti, degli Agbonifo, dei Pavanati, che adesso è a Lumezzane con Paolo San Marco, quindi quei 2006 bravi, no? Da cui sono usciti tanti ottimi giocatori o anche tanti altri ottimi giocatori che in questo momento sono disseminati fra Serie D ed Eccellenza anche veronese. A 5 parte Tagne, cioè 5 vuol dire nel senso vai a giocare a 5 perché c'è perché gioca Tagne, no? Credo che si possa giocare anche 4 con Tagne, non so se è questo il senso del messaggio. A 5 parte Tagne, è un centrale più di sinistra in una difesa 3, adesso arriva così il completamento del messaggio con i puntini che si ha. Ah, 5 milioni parte, beh, 5 milioni parte sì, eh beh, sì, beh, 5 milioni ragazzi, 5 milioni lo vado a prendere anch'io, dovunque sia in questo momento lo vado a prendere subito, 5 milioni nel 2008, che non ha dimostrato nulla fino adesso, ma sì, subito, ma insomma, nessuno offrirà 5 milioni per Tagne, se ne sono offerti 8 per Sistema, ha fatto il fenomeno in 6 mesi al Catanzaro, ha segnato gol, ha fatto vedere di essere, ha fatto tantissimi gol, ha mostrato di essere un giocatore più forte del livello primavera quando era ancora un primo anno di allievi, quindi era un 2006 quando c'erano ancora i 2003-2004, quindi insomma si sì, sia un altro paio di maniche per Tagne. Sicuramente c'è il fisico, c'è la struttura, c'è la futuribilità, ci sono i margini, tutto quello che volete, però insomma da qui a dire che Tagne vale 5 milioni diventa dura. Se poi questo amico dice addirittura a 5 milioni parte Tagne, beh sì, allora sarebbe però sciocco non lasciarlo partire se uno mi offrisse 5 milioni. Non succederà, devo dire che non credo che succederà, anche se poi ripeto, il ragazzo è bravo, però il ragazzo va aspettato, il ragazzo va fatto crescere così come tanti altri, senza dover pensare che adesso De Battisti sia un giocatore prontissimo perché ha fatto 2 buone partite con Cagliari e Vicenza, senza pensare all'improvviso che adesso Calabrese può sistemare i problemi della difesa del Verona o fare terzino destro come può farlo Zappa. Ci vuole del tempo, Calabrese ne ha un po' di meno, ne ha tanto anche Calabrese perché è un 2004, ne ha un po' di più De Battisti perché è un 2006, ne ha molto di più Tagne perché è un 2008, però credo che il tempo sia inevitabilmente la variabile, la costante di giocatori così. Verona ha la possibilità di farli crescere in un ambiente che fra l'altro conoscono benissimo, Calabrese è di Pescantina, De Battisti padovano ma è da quando era esordiente giocatore del Verona. Tagne deve piano piano mettere minuti, essere impiegato, poi diventa difficile credere in un giocatore dove lo fai giocare poco, non lo fai giocare mai, lo fai allenare con la prima squadra però magari non lo mandi in primavera, lo mandi in primavera, vedremo di volta in volta e capiremo poi a fine stagione le presenze di Tagne per capire quanto effettivamente valga, insomma milioni o non milioni, che siano 5, che siano 7, che siano 2, che sia invece semplicemente un giocatore destinato a restare al Verona. Mi pare di capire che la fiducia sia sempre di più, almeno sono tanti messaggi, non li leggiamo tutti ma li riassumiamo. La rosa è buona, forza Verona, scrive semplicemente questo amico, credo riassunto migliore di quello che è stato anche il vostro sentimento che avete dispensato anche stavolta in maniera piuttosto copiosa alla nostra messaggeria. 335 60 11 610, credo che sia numero ormai fisso nella vostra memoria, nella vostra rubrica del telefono, magari da quando ce lo direte la prossima puntata, magari già domani, in cui avremo già qualche spunto dall'amichevole con il Lugano. Fischio d'inizio alle 11.30, porte chiuse, si gioca a Lugano, porte aperte online su YouTube, il canale del Verona, con la partita delle 11.30. Il Modena, sempre più vicino, c'è la sosta, sì, però si comincia già a intravedere il Braglia, quindi Belotti, quindi Holzer, quindi Caso, quindi Galloppa, quindi forse la partita più complicata, una delle più complicate di questo inizio di stagione del Verona. Benvenga. Così capiremo davvero il restyling, la rivisitazione del Verona di Marco Baroni al netto delle assenze di Coraz e di Compagnone, al netto dei rientri, vedremo di che grado e con quanto minutaggio di Ekuban, così come di dello stesso Bega, per quanto periferico in questo momento in mediana, e in attesa poi di recuperare Frese, che è leggermente un po' in ritardo, e soprattutto Serdar, capiremo Serdar con un recupero ormai effettivo, pieno da parte di Serdar, che continuiamo tutti quanti ad aspettare tanto intensamente, perché il centrocampo dell'Ella si abbia dimostrato di essere davvero forte. Preparo già i messaggi in bozza da scrivere, da quanto avete per domani, chissà, oppure che ne so, pensavo da quanto questo amico aveva e ha in rubrica il 335 60 11 610. 19:56, abbiamo sforato anche stavolta, ce l'abbiamo fatta, grazie a voi tutti, ultime di cronaca, ci risentiamo naturalmente domani, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
5: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
8: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
9: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
13: Chiama 045 561 500.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
15: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
16: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: dal lunedì al venerdì alle 19. Lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in un cantiere TAV a San Martino Buonalbergo. Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe rimasto ustionato da una scarica elettrica. Subito soccorso dagli operatori del SUEM 118, intervenuti con automedica e ambulanza, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche gli operatori dello Spisa.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati. Code, disagi e attimi di tensione all'ospedale di Legnago questa mattina. Il trasferimento è entrato in vigore oggi di una pediatra da Villa Bartolomea a Legnago, dove le è subentrata una collega, ha spinto 400 fra genitori e nonni di piccoli assistiti a recarsi agli sportelli amministrativi distrettuali collocati all'interno del polo sanitario della Bassa per effettuare la procedura del cambio medico. Nonostante una comunicazione dell'ULS inviata nei giorni scorsi alle famiglie avesse indicato come procedere per via telematica, all'atto pratico per moltissimi utenti non è stato possibile. Non sono mancate le proteste.

0: per manomissione del dispositivo segnalato alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona a consentire l'arresto di un quarantenne italiano accusato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento. L'uomo, infatti, era già stato sottoposto all'applicazione del dispositivo elettronico legato al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex. Al via dal 5 ottobre la campagna anti-influenzale, la priorità alle persone fragili e ai bambini che possono sviluppare forme più gravi. Dal 19 ottobre il vaccino sarà disponibile per tutti. Francesca Pellegrini.
1: L'anno scorso la copertura vaccinale è stata bassa, non ha superato il 50% della popolazione. Quest'anno si punta ad arrivare almeno al 75%. Si inizia con i più piccoli, quindi il vaccino sarà a disposizione dei pediatri di libera scelta da lunedì 5 ottobre. E visto che lo scorso anno la fascia più colpita è stata quella da 0 a 4 anni, la regione ha aumentato per loro le dosi del 25%, anche sotto forma di spray nasale. Sempre da lunedì si potranno vaccinare gli anziani nelle case di riposo, i degenti in ospedale, compreso il personale sanitario. Dal 19 ottobre tutti gli altri, dai medici di medicina generale, nelle farmacie aderenti e negli ambulatori dell'US9. Il siero contro il Covid può essere iniettato nella stessa seduta dell'anti-influenzale. Riguardo le anticipazioni su come sarà l'influenza, gli esperti non si sbilanciano. Sappiamo che a circolare sono tre virus e che il vaccino è stato aggiornato.
0: Riapre ufficialmente il Palazzo del Vescovado di Verona dopo gli adeguamenti sismici della torre e degli edifici accanto, sede dell'abitazione del Vescovo e degli uffici della Curia, eseguiti in parte grazie ai fondi PNRR. Stamattina la cerimonia ufficiale, in cui il Vescovo Domenico ha annunciato la ripresa dell'ospitalità per persone in difficoltà abitativa. Sentiamolo.
2: Si riapre non un museo ma una casa, dunque non uno spazio chiuso ma uno spazio che vuole sempre di più interloquire con la città, soprattutto nel centro storico di questa nostra bellissima città che rischia di essere molto visitato ma poco abitato. Per questo è così importante che ci sia invece una casa come questa che viene abitata ogni giorno da coloro che lavorano all'interno della Curia, al mondo soprattutto della vulnerabilità. Gli stessi visitatori che possono eventualmente beneficiare di questa fruizione di uno spazio così bello. E da ultimo, ma non per ultimo, già quest'inverno ai primi freddi riapriremo la casa nella parte superiore a questo splendido salone per accogliere alcuni che dopo una doccia calda e una bella dormita possano al mattino dopo riprendere il loro vivere in mezzo alla città.
0: In Veneto 1.186 reati ambientali accertati nel 2025, lo dice il rapporto Ecomafia di Legambiente presentato questa mattina a Roma. Sentiamo Mario Pugliero.
3: Rispetto al 2024 il Veneto passa dal 9° al 13° posto nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale, con una contrazione dei reati del 35% rispetto all'anno precedente. Il ciclo del cemento rappresenta circa un terzo di tutti i reati ambientali accertati in Veneto. La distribuzione provinciale è molto disomogenea. Primeggia Venezia, che registra 90 reati. A Verona siamo fermi a 24. La seconda area critica è il ciclo dei rifiuti. In Veneto sono stati accertati 324 reati. Il primato qui spetta a Vicenza con 69 reati, mentre a Verona i reati sono 26. Un terzo fronte è rappresentato dai reati contro gli animali. Nel Veneto ne vengono registrati 264 e il 56% di questi, 148, sono registrati nella sola provincia di Venezia. Seguono Padova con 40 e Verona con 32.
0: Il mobile di Verona ha ottenuto dal Ministero del Made in Italy il via libera nazionale alla registrazione come indicazione geografica protetta per i prodotti artigianali e industriali, la cosiddetta IGP non agri. È la terza eccellenza veneta dopo il vetro di Murano e il merletto di Burano a ottenere una decisione favorevole nella fase nazionale della procedura. Spetterà ora all'EUIPO, ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, proseguire l'iter per la registrazione finale della denominazione a livello europeo. Voltiamo pagina. Domani sera alle 18 al Teatro Camploi prende il via la terza edizione di Wunderkammer, il festival letterario di Neri Pozza Editore. Fino a domenica, incontri con gli autori della casa editrice del gruppo Atesis e approfondimenti sul filo conduttore di quest'anno, Costellazioni. L'appuntamento di domani sera ad ingresso gratuito fino a

Dei posti è con il fisico e divulgatore scientifico Jonas Enander, che terrà la lezio Affrontare l'infinito, i buchi neri e il nostro posto sulla Terra. Da Valentina Buratti è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: sa di felicità.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
5: Trasporti. Facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 2 ottobre, vedono pressioni medio-alte tornare ad interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, non avremo comunque piogge. Temperatura massima in lieve ribasso, si spingerà fino a 25 gradi, la minima scende a 15, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
4: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
5: in collaborazione con
6: UpRent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. La mia faccia cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto

0: sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con
7: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio Verona.

0: mia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: da te.
1: Sono le 23 in punto.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Very, been together for many years. Very.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Ti informa.
1: Ti diverte.
0: È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi poteva.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.